stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one. Wild one.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: PM.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio rispondere a una domanda che prima o poi ci siamo fatti un po' tutti. Dai, ammettiamolo, almeno da bambini, Se la Terra gira più di 1000 km all'ora, perché un elicottero che decolla non resta semplicemente fermo in aria aspettando che il pianeta gli scorra sotto? In fondo sembrerebbe un modo molto economico per andare da Roma a New York. E anche più veloce, probabilmente. Eppure, naturalmente non funziona così. Che il motivo rappresenta anche un bellissimo esempio su come il nostro cervello possa essere ingannato quando ragiona sul movimento. Questa domanda compare spessissimo nei video e nei post dei sostenitori della Terra piatta. È uno degli argomenti che vengono presentati come una specie di prova contro la rotazione terrestre e di conseguenza la sfericità del pianeta stesso. Se il pianeta gira così velocemente, dicono, allora un aereo dovrebbe decollare, restare immobile e ritrovarsi qualche ora dopo sopra una città completamente diversa. A prima vista il ragionamento potrebbe persino convincere. Il problema è che parte da un'ipotesi sbagliata. Immagina che l'aria sia ferma mentre la Terra ruoti sotto di essa.

In realtà non è così. L'atmosfera fa parte del nostro pianeta, è legata alla Terra, alla roccia, fra virgolette, da un'interazione gravitazionale che dura da miliardi di anni e ruota insieme alla Terra da miliardi di anni, alla stessa identica velocità. È la stessa ragione per cui, se viaggiate su un treno magnetico ad alta velocità e fate un salto, non vi ritrovate schiacciati contro la porta che vi separa dal vagone successivo, perché il treno, voi, l'aria all'interno del vagone e tutti quanti state già viaggiando a 300 km orari. Il vostro salto aggiunge una piccola velocità verticale ma conserva completamente quella orizzontale. L'aereo si comporta esattamente nello stesso modo: quando è parcheggiato sopra la pista, in realtà possiede già la stessa velocità di rotazione della Terra. Quando decolla non perde improvvisamente quella velocità, la conserva e insieme a lui la conserva anche l'atmosfera nella quale vola. È il principio di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, la conservazione del moto. Per questo un aereo non deve continuamente inseguire o controbattere alla rotazione terrestre. Ci sta già partecipando.

Con la stessa identica motivazione bisogna smontare chiaramente un altro mito, ovvero quello che i viaggi verso est o verso ovest abbiano tempi diversi perché la Terra ruota in una direzione e quindi in un lato si andrebbe contro rotazione e si sarebbe più veloci e dall'altro a favore di rotazione e si sarebbe più lenti. Ovviamente non è così. Tutti gli oggetti conservano la propria quantità di moto, la stessa che avevano quando sono partiti, e di conseguenza sono i venti a determinare le differenze nei tempi di percorrenza, le correnti atmosferiche, la rotazione non c'entra niente. Naturalmente questo non significa che la rotazione terrestre sia irrilevante, tutt'altro. Anche perché abbiamo detto una cosa, gli aerei conservano la propria quantità di moto, quella che avevano quando sono partiti. E proprio come una massa d'aria, se un aereo parte dall'equatore e si dirige verso nord, conserva una quantità di moto iniziale di 1640 km/h, la velocità massima di rotazione terrestre all'equatore, e andando verso nord, apparentemente sembra deviare. Perché è partito con una velocità angolare più rapida rispetto a quella delle zone in cui si sta dirigendo. Abbiamo già visto, due puntate fa, che questa deviazione apparente, che dipende solamente dal sistema di riferimento in cui ci si trova, prende il nome di effetto Coriolis. Infatti le rotte aeree, quando si muovono fra latitudini diverse, devono sempre essere corrette tenendo conto di questo effetto.

Insomma, in pratica, un aereo che parte da una latitudine e si reca verso un'altra non può andare semplicemente dritto, ma dovrà leggermente deviare per compensare la deviazione dell'effetto Coriolis. Lo stesso discorso vale per i missili balistici, per l'artiglieria a lunga gittata, persino per alcune missioni spaziali. E ancora una volta è importante ricordare che la deviazione apparente dell'aereo non avviene perché la Terra gira sotto l'aereo mentre l'aereo si sposta dall'equatore a nord, ma solo perché l'aereo è partito dall'equatore con una velocità verso est molto alta, si sposta in zone che ruotano più lentamente e quindi apparentemente sembra deviare. L'esempio di due puntate fa della pallina lanciata su una giostra. Se l'avete perso, recuperate.

0: curioso osservare come spesso nascano ragionamenti sbagliati che quasi mai dipendono dalla mancanza di intelligenza. Molto più spesso dipendono dal fatto che il nostro cervello costruisce un modello mentale incompleto, con i dati che ha davanti, con l'esperienza che può fare. Nella nostra esperienza di tutti i giorni, la rotazione terrestre non è avvertibile, l'effetto Coriolis non esiste. Insomma, sulle grandi distanze, la rotazione terrestre è un fenomeno che si può avvertire, che si può percepire e soprattutto che deve essere considerato e corretto. È questa la forza della scienza. Riesce a farci andare oltre non solo a quelle che sono le nostre credenze, ma addirittura a quello che vediamo con i nostri occhi, insegnandoci che spesso l'interpretazione di un fenomeno non dipende dalla tua intelligenza o capacità mentale, ma solo e banalmente al tuo punto di osservazione. Se questa storia vi è piaciuta tanto da volerla riascoltare fra pochissimo, esce anche in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, con tutta una nuova veste ricamata addosso, grazie alla splendida regia di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Wake up!
5: Stai ascoltando
6: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Ma dimmi tu, tu guarda come passa il tempo quando si sta bene. Uno dorme, tu dai, passa tutto. Pam, sveglia e ti trovi alle 6, quasi 2 minuti, giovedì 9 luglio 2026. Buongiorno, signori! Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
9: Buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio
8: Paniconi, che saluta così perché?
9: No, sto pulendo.
8: Aspetta, sta pulendo, ma perché? Cosa sta pulendo? Cosa è accaduto? Che mattinata! 3899106600, WhatsApp e Telegram per voi. Subito, buongiorno ad Andrea e buongiorno a Luigi che ci scrivono su Telegram.
9: Ciao
8: belli! Partiamo con i Darkness One Way Ticket.
7: Radio Rock, back in time.

0: Che domande che fai, Mauri? Scusa, intanto grazie agli Who Grey Hun. Novità che potete votare sul sito radiorock.it. Se volete, fatelo, trovate tutte lì. Le novità che noi vi proponiamo due volte ogni ora. Il brano è tratto da Hun, nuovo album del gruppo folk metal mongolo, formatosi nel 2016 nella capitale Ulan Bator. Disponibile dal prossimo 24 luglio. Gli Who con Grey Hun. Oh! Tu che cosa chiedi? Perché mo questo ribombare dall'Iran? Madonna, Mauri, però.
1: Ma erano arrivati tipo.
0: Però non si può fare niente, Mauri. Non si può fare niente. A te non ti sta bene niente. A Palestina non si
1: guarda,
0: può bombardarci. Ci sono i ragazzini.
1: Tu devi andare in
0: ci
1: giro con la macchina. Qua stanno ribloccando lo stretto.
0: Ah, no, allora,
1: la benzina.
0: Signor Trump, non ci rompete i coglioni, eh? Io ormai ho prenotato tutto. Buongiorno ad Alessandro da Livorno. Ciao, bello. Ciao, bello. Ci sentiamo dopo. E poi ancora sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Tutto a posto? Come la va?
0: Ecco, certo.
2: Buongiorno belli
0: là,
2: ragazzi.
0: Anche
2: tutto a posto?
0: Bellino.
2: Come la va? Come la va? Dai che oggi torna il caldo, dicono. Che palle.
0: Torna
1: invece
0: rispetto
1: ieri
0: a cosa?
1: Faceva, scusa.
0: Aspetta, torna
1: ieri
0: rispetto a cosa? Fresco. Oh, ieri all'ora di pranzo, ragazzi, è forte. Cioè, nel senso... sono tornate quelle temperature di quando c'è stata quell'ondata di un paio di settimane fa, eh? E così mi sembra si andrà avanti, quindi insomma che oggi torni il caldo rispetto a quando. Scusa Fabrizio.
3: Buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Tutto bene? Qua a Milano tutto tranquillo, tutto sereno, tutto bello,
0: pacciarotto. Pacciarotto,
3: niente, ragazzi, mo si va a lavorare, poi si va un po' in piscina e poi si va a prendere la borsa dalla mamma. Così domani la porto giù al mare ed è tutta contenta. Io un po' meno,
1: ci credo.
3: Bravo. Però va bene così.
0: Un po' meno perché.
3: Una buona giornata, zozzoni.
0: Perché, caro Johnny, non hai piacere ad andare al mare? E soprattutto a che mare vai? Che stai a Milano? Che vai? L'Adriatico? Vai in Liguria? Dove vai?
4: Maurizio sta mangiando la frutta secca.
0: Attenzione. Attenzione.
1: Già fatto.
0: Attenzione, Mauri, già fatto. Dice Roby, sta mangiando la frutta secca. Bravo, Roby.
1: No, già fatto.
0: Per l'interrogativo, tra

0: Grazie Cage the Elephant, Ready to Let Go. Intanto ragazzi, ve lo dico, avverto, qui la Norvegia cerca nuovi residenti per vivere in paesi circondati dalla natura. Considerando l'hype che sta vivendo la Norvegia, che è un paese... Allora, diciamo che tutto il nord Europa negli ultimi, credo, l'ultima decina d'anni, negli ultimi 5 soprattutto, sta vivendo un hype incredibile, nel senso che molta più gente va a visitare i paesi scandinavi. Dalla Danimarca a salire Islanda, che non è un paese scandinavo, ma insomma, per capirci, tutto quel nord Europa là. E poi, come dire, si piazzano sempre nei primissimi posti della qualità di vita. Per cui ecco, se volete, immaginate di trasferirvi in uno dei luoghi più spettacolari del mondo: fiordi, montagne, natura incontaminata. La Norvegia in alcune aree, quelle chiaramente più remote e meno abitate ovviamente, cerca nuovi residenti per dare nuova vita a piccoli borsi, i borghi immersi in paesi dai, mozzafiati.
1: Mozzafiato.
0: E niente.
1: Ma davvero non stai facendo.
0: Forse Nictus? Attenzione. Aree, quelle chiaramente più remote e meno abitate, ovviamente, cerca nuovi residenti per dare nuova vita a piccoli borsi, i borghi immersi in paesi mozzafiati.
1: Mozzafiato.
0: E niente.
1: Ma davvero non stai facendo.
0: Forse Nictus? Attenzione, se comincio a sbavare, chiamate l'ambulanza.

0: Che c'è?
1: Ah, la signora Marine, Marine Le Pen,
0: beh, che è stata condannata.
1: C'ha il braccialetto lei, eh?
0: C'ha il braccialetto, comunque è stata condannata, dice è comunque candidabile, ma è una condanna, per una persona che ha frodato, ok? Le Pen lancia la sua campagna elettorale e intanto vola nei sondaggi per l'Eliseo.
1: Boh.
0: Io, il genere umano, io non finirò mai di stupirmi, probabilmente sono scemo io che ancora mi stupisco. Ma porcaccia la troia, c'è sta una persona che è stata condannata per truffa, è stata ritenuta colpevole per questo reato e tu e vola nei sondaggi.
1: No, nel senso, no, che io dico, per carità, allora, diciamo pure che uno voglia pensare che sì, vabbè, ma non è che era proprio colpevole, come ti pare a te? Forse però, io penserei, non lo so, nel senso, addirittura dici la voto con convinzione? Non lo so,
0: io non lo so,
1: non ne faccio neanche
0: so
1: una questione di quali ideali rappresenti.
0: Cosa
1: parlo
0: mai
1: proprio del fatto che
0: possa girare nella testa della persona e non valutare, no, questa cosa
1: so
0: come un elemento.
1: Vabbè, ma d'altronde noi qui in Italia, insomma, voglio
0: no,
1: dire,
0: no,
1: ci
0: no,
1: abbiamo
0: no,
1: avuto
0: ma per
1: casi
0: quello,
1: no, nel senso che forse probabilmente per la gente va oltre determinate cose, credo, boh.
2: E dove che va al mare? A Milano Marittimo.
1: Allora, forse a Milano Marittima, tra poco Donny ci svela tutto,
3: Sì, vabbè, diciamo che qua i Castelli, a parte l'ora di punta, si sta bene, dai, quando cominciamo a arrivare alle 7 di sera, si sta bene.
1: Dimmi il Pantheon.
3: Sono dormito benissimo.
1: Non dirmi la rotonda.
4: Buongiorno ragazzi,
1: cosa
4: succede? Che il petrolio stava scendendo troppo. Abbiamo trovato il modo di farlo aumentare di nuovo
0: sì,
4: un po'. Stavano organizzando uno sciopero dei benzinai che, dato che è anche un mio ex lavoro, loro sono pagati a litro venduto e non a incassato, quindi gli girano un po' il cazzo anche loro col prezzo alto così, perché chi faceva 50 euro faceva 50 euro anche, fa 50 euro anche
1: certo
4: adesso
1: sì.
4: Il problema è che c'era un terzo dei litri in meno, quindi fate vobis.
1: Eccola qui la spiegazione del nostro Alberto, grazie caro Albertino.
5: Votano, i francesi votano alle penne perché non ce la fanno più. La Francia era famosa per uno stato sociale fantastico, con la grande immigrazione, i francesi, diciamo quelli francesi, quelli che noi pensiamo, quelli bianchi, tra virgolette, hanno perso tutto lo stato sociale, non ce la fanno più e votano Le Pen pure se ha rubato, perciò non mi sembra.
0: Ma la grande immigrazione
5: così,
0: che
5: così, non è giustificabile.
0: Che la Francia
5: non mi sembra così strano come sembra a voi.
0: La Francia ci ha migrati da.
1: Ma che ne sono migrati? Attenzione, no, perché c'è un grosso errore.
0: Infatti, ma che stai dicendo?
1: Il problema delle banlieue, che è un problema antichissimo, nasce da. Come ti posso dire, sono terza, quarta generazione, vogliamo chiamarli colored, ok, i colored francesi stanno lì da una vita, che sono tutti ex colonie, quindi il disastro che accade nelle banlieue viene fatto da giovani che sono parigini, sono francesi, le banlieue a Parigi.
0: Capito, un'azione che è sempre stata colonialista, molto colonialista, ma poi ma che cazzo vuole?

0: Linkin Park, Fighting Myself. Buongiorno Alessandro e Maurizio, che è stanchissima, la ragazza che ascolta il podcast Summer Show. Ah, il nostro gattone! Però mi ha detto che l'orario che ha più tempo disponibile la sera, programma di Marro More, che proverà a comunicarsi domani dall'Honduras, si chiama su Iapa. E allora, caro amico gattone, salutaci su Iapa. Salute c'è su Iapa.
1: Vale, vado a Fano, praticamente nelle Marche, quindi nella terra di quella zona di Martina.
0: Ah, bello, Riviera Adriana.
1: Sono originario di lì, quindi normale.
0: Bello, bello.
1: Farò, guarda, neanche mezza giornata, perché io poi domenica ho un appuntamento che devo andare a vedere a casa in montagna che sto comprando.
2: Tac.
1: A me il mare non piace, bello,
0: casa in montagna, tac, nostro Donny, tac, casa in montagna.
3: Secondo me hanno usato le penne, anche se ha rubato, ma poi in quell'Italia ci abbiamo sentito tanti.
0: Non hanno fatto le lezioni,
3: ne so, a parte di Macron parla di guerra, di andare in guerra insieme all'Ucraina, non lo so, dico così per dire,
2: allora
3: non mettendo tanto le politiche estere.
0: No, no, però attenzione, il primo dato è che non ci sono state le elezioni in Francia, sono sondaggi elettorali. Che è diverso.
4: Ragazzi, buongiorno. Valentine. Mauri, di che te stupisci? Alemanno è uscito di galera, ha trattato come un eroe. Ha rubato 3 miliardi di euro al comune di Roma, ha frodato.
0: No, che
4: di che stiamo a parlare? Bombi da non televisione, fai interviste. Ma di che parliamo, regà? Di che parliamo? Il mondo a
2: 3 miliardi, non mi pare.
4: L'hanno combattuti sti parassiti, secondo me. Poi
0: allora però
4: Dio vede e provvede. Un abbraccione,
0: allora,
4: dai.
0: Valentino, capisco il senso di quello che tu dici, però vedi pure quando io dico cerchiamo di un attimo di, cioè, cerchiamo di dire le cose come, allora, 3 miliardi ti sarai sbagliato. No, non sei rubato 3 miliardi. 3 miliardi, sapete che cifra è? 3 miliardi di euro? Ecco, no, non sei rubato 3 miliardi, semmai le cifre sono diverse, se parla di milioni di euro, poi non rubati. Insomma, ci sono state una serie di cose. Poi, sicuramente è stato riconosciuto colpevole, ha scontato la sua pena. Poi qui bisogna anche che ci capiamo. Allora, chi sconta una pena dopo ha diritto a tornare ad avere una seconda chance di vita normalmente,
2: sì,
0: o no?
2: Certo, ci
0: allora ce l'ha pure Alemanno. Poi critichiamo Alemanno sulle idee politiche. Se le, se
2: no,
0: si candiderà,
2: me,
0: io non credo che sia tratto
2: esempio,
0: candidato.
2: Sentirlo che parla di giudici corrotti mi fa un po' effetto.
0: Io questo non lo so, io mi attengo a quello
2: io
0: che
2: ho sentito,
0: io l'ho sentito parlare invece su Sky TG24, parlava solo del discorso dei diritti dei detenuti, tra l'altro con degli incontri trasversali che aveva fatto, e parlava in realtà di discorsi che facciamo anche noi, cioè lui diceva in carcere ci stanno tanti disperati per pochi grammi di quello o di quell'altro, diceva la soluzione per le nostre carceri che sono oggettivamente sovraffollate è spopolarle,
2: certo.
0: C'è poco da fare, quindi certo. Da quel punto di vista, poi però dobbiamo decidere. Che vogliamo fare con ex detenuto?
2: No, ma ci
0: Alemanno, Mario
2: altro.
0: Rossi, Franco. Poi, quando Alemanno riparlerà di politica, criticheremo Alemanno sulla politica se non ci piace.
2: Io non so se lui rivoglia fare politica.
0: Allora, a parte che non so se può rivestire incarichi ufficiali, bisogna vedere come la condanna. No, no, beh, c'è l'interdizione dei pubblici uffici.
2: Non
0: dopo.
2: Lo so, forse ci avrebbe avuto più complicazioni se avesse voluto fare, che ne so, il netturbino.
0: Journey, anywhere you want it.

me certe volte la gente così fomentata continuerà a votarla, perché magari dice che bicchi, magari dice che bicchi, magari dice che bicchi, magari dice che bicchi, magari dice che bicchi. A votarla, perché magari dice che è vittima di ingiustizia, quindi capito, quindi capito, quindi capito.

0: I Devil's con Killer Kiss.
1: Secondo me certe volte la gente così fomentata continuerà a votarla perché magari dice che quelli sono francesi, non so immigrati, sono francesi perché sono parte del loro impero, capito? E quindi sono francesi a tutti, sempre per i soldi delle stronzate. Per quanto riguarda Donny, quando dice se no di armare è ovvio, di armare è ovvio.
2: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Rita Aderente.
4: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: 6:31:45, giovedì 9 luglio 2026, riprendiamo con i Faith No More Stretchers.
4: Radio Rock, back in time.

0: www.radioticino.it. Buongiorno, infatti, allora, se lo vogliamo dire in maniera becera, ci scrive Machi inequivocabilmente. Come l'ha detto questo ascoltatore, il problema se lo sono creati loro, i francesi, andando ad occupare posti in tutto il mondo, importando schiavi, colonizzando stati core. Per i cazzi loro, mo gli danno fastidio, non ce la fanno più, ma vaffanculo. Allora, io poi penso, tra l'altro, che nel 2026 è vero che noi dobbiamo studiare la storia e conoscerla per capire cosa... prova anche, per esempio, da un punto di vista dei flussi migratori e antropologicamente cosa succede. Ragazzi, è chiaro che fateci... Allora, mo adesso non voglio fare una cosa, però mo ragioniamo basic. Allora, in alcuni stati europei ci sono molto più persone di colore o comunque di etnie diverse, perché sono quegli stati che in passato c'erano gli imperi, quindi le colonie, e quindi gente che viene da lì. In Italia, per esempio, non ci abbiamo così tanti persone di colore o comunque di altre etnie così integrate come accade in Inghilterra, sì, in Francia, in Portogallo, per esempio, Spagna un pochino meno, anche se c'è delle colonie.
1: Il modello
0: però è perché quella gente non è un'immigrata, cioè i ragazzi delle banlieue parigine sono parigini, cioè sono nati là, i genitori potrebbero essere nati lì. Quindi di che parliamo?
1: Il colonialismo francese si basava proprio, a differenza di quello britannico, si basava proprio su una politica di assimilazione, ok?
0: Ma certo.
1: Cioè era proprio la base della colonizzazione francese.
0: Sono francesi, non sono immigrati. Cioè l'Italia c'ha ancora un problema forte di immigrazione, che però pian piano già vediamo, no? Nelle nostre scuole elementari cominciano ad esserci tanti ragazzi di seconda generazione. Tra 20 anni saranno la parte della popolazione italiana, avranno fatto altri figli, sì, e saranno di terza generazione, quindi di che parliamo? Ma sono
1: probabilmente
0: immigrati, quelli.
1: La Francia è una nazione,
0: sono italiani,
1: l'Italia,
0: come quelli sono francesi,
1: vecchia, che è in crisi perché è vecchia e se deve rinnovare.
0: Allora, Matteo dice: Alemanno si ricandida 101% e vedrete voi quanti voti prenderà, porca zozza.
2: Buongiorno belli, comunque se rinasco io nasce donnio, sì donni,
0: se rinasco donni.
1: Vai a Milano, vai a vivere a Milano.
0: Donne.
1: No, lui però è marchigiano, dice c'ha origini marchigiane e poi si è spostato verso il...
3: Ma poi scusate, ma siamo, la gente parla della Francia, giudica la Francia quando fa... Quando sto paese fa schifo da tutte le parti, ma di che parliamo?
0: Ma non fa schifo da tutte le parti.
3: Governato da gente schifosa e noi stiamo a fare la morale sulla Francia. Se rendiamo conto l'italiano che è diventato... Mamma mia, che vergogna, un po' de autocritica,
0: autocritica.
1: Vabbè, ma
3: chiaro che non è a voi, è proprio il concetto
0: di
3: italiano.
0: No, ma certo, stiamo parlando, però io per esempio non sono d'accordo con te sul fatto che questo paese sia tutto lo schifo. Io non l'ho mai pensato, sto tafazzismo non mi appartiene. E non credo, ci abbiamo problemi tantissimi.
1: Ci sono tante cose belle,
0: ci sono persone spregevoli tantissime, ma non siamo un popolo o uno stato
4: ragazzi
0: schifoso.
4: Io posso capire tutto, seconda possibilità, però... tutto quello che volete, ma io per fare le turbine dovevo avere la fedina penale pulita, questi per guidare un paese no. Cioè parliamo un attimo anche di questo, per favore.
0: Vabbè, però, ciao. No Alberto, ma è chiaro, aspetta,
1: si può candidare,
0: aspetta Alberto,
1: se commetti qualsiasi tipo di reato,
0: no,
1: poi
0: esatto,
1: esce,
0: cioè,
1: candidi,
0: poi dobbiamo conoscere un po' la legge, nel senso, Alberto, io la penso esattamente come te, cioè io credo che la politica a volte, uno dei problemi per cui la gente si rompe il cazzo è che vive in un modo, so come quelle persone che parlano di alcune cose, è come chi parla dei trasporti pubblici a Roma e non più a metro, oppure parla dei i salari ma è benestante, no? Nel senso, a volte ti viene da dire, amico mio, ma tu quel problema lo conosci davvero? Ecco, allora, conosciamo un po' meglio le cose. Non è che uno si candida in automatico. Il nostro codice penale prevede alcune fattispecie, cioè rispetto ad alcuni reati non c'è la possibilità di essere elegibili. Detto questo, io la penso come te, cioè a me per fare una qualsiasi cosa mi contate i peli e lì sembra un po' il mondo però, dove tutto è possibile. Questo è vero, però
1: ragazzi,
0: non è proprio che è esattamente
1: è pure vero
0: così,
1: che ecco. Poi la gente si candida e il popolo la vota,
0: infatti. Io punterei sempre il focus lì, cioè a votare non ci portano quelle camionette della polizia e ci prendono la mano.
1: Se noi pensiamo che essere corrotti sono più i giudici che non quelli che vengono arrestati, e quello poi
0: c'è un problema.

0: 17:89 Eva 02 ci se capisci? L'anteso bene.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma secondo voi possiamo andare avanti?
0: Attenzione,
1: noi,
0: ma adesso lo
1: quando gli stessi italiani pensano che è un paese che fa schifo, eh? Che abbiamo un sacco di problemi. Ma che l'Italia fa schifo, no? E così non andiamo da nessuna parte.
0: Ma io un pochino, io sono d'accordo con te, caro amico Lupo Grigio. Nel senso, non bisogna dire che tutto va bene, perché innazitutto non è vero. E poi perché non si cresce mai.
2: Sembra quindi abbastanza evidente.
0: Quindi questo è un paese che ha grandi problemi, grandissimi. Un po' come tutto il resto del mondo. Ma insomma, noi abbiamo cose che ci trasciniamo da anni. Quindi, per carità, nessuno vuole assolvere nessuno. Però io da sempre, cioè mi ricordo proprio, ero piccolo, io il tafazzismo non lo riesco a concepire. Non è vero che è tutta una merda,
3: ragazzacci. Beh, adesso io non sono molto d'accordo. Per me chi commette errori di un certo tipo, specialmente quando appartiene al mondo della politica, che dovrebbe essere prima a dare il buon esempio di giustizia e legalità, e truffi, rubi e fai, amico mio, vai in galera, paghi, una volta che esci vai a spazzare per terra.
0: Scusa Fabietto, io ti interrompo perché è chiaro il tuo messaggio, per dirti che sono d'accordo con te e che il nostro codice di procedura penale e civile prevede questo, cioè ci sono delle fattispecie di alcuni reati, sì, per cui non si è candidabili e si viene interdetti dai pubblici uffici, per esempio
2: reati specifici
0: contro il patrimonio dello Stato. Per questo io dico, non lo so adesso tecnicamente qual è il reato di cui si è macchiata Alemanno e non so se rientra in quella casistica, però è per questo che voglio dire. Poi io lo capisco che uno pensa fa tutto schifo, ma perché non sappiamo le cose? Cioè è già così, è come dici tu Fabietto, cioè per alcune fattispecie di reato non ci si può né candidare né si possono avere ruoli nei pubblici uffici. È già previsto.
2: Allora,
0: eh?
2: Alemanno è stato indagato all'inizio per abuso d'ufficio.
0: No, io ho visto della condanna che ha scontato.
2: Reato per di traffico di influenze illecite.
0: Perfetto, e questo è il reato. Ora, siccome prima l'avevi letto, ma Mauri, sì, puoi leggere dice non si è candidato.
2: Allora, qualsiasi sia la pena, l'incandidabilità è automatica per reati di particolare allarme sociale, tra cui quelli come la pubblica amministrazione, esempio concussione, corruzione, peculato.
0: Quindi reati contro la pubblica amministrazione,
2: mafia, terrorismo o reati con finalità di discriminazione e razzismo.
0: Oh, eccoli qua. Quindi ci sono delle fattispecie descritte per le quali non si è candidabili. Questo per dirvi che non è che fa tutto schifo, io faccio quello che mi pare e poi mi candido. No, non è così.
2: Anche se
0: io faccio una truffa allo Stato, non mi posso candidare.
2: Anche se attualmente ci sono dei candidabili e dei candidati e dei capi dei partiti che, secondo me, discriminazione e razzismo.
0: E questo però, se però pure questa è l'idea tua. Va accertato, poi siamo d'accordo, ma va accertato da un giudice.
2: Sì, va accertato da un giudice.

0: Grand Johnstown Massacre in football mindfuck. Allora ragazzi, io vi prego di mandare vocali, io mi sono felice della vostra partecipazione, dovete mandare vocali più brevi perché siete tanti e vorremmo farvi parlare tutti, per cui quando superate il minuto dobbiamo stare intorno ai 30 secondi massimo. Ok, grazie.
1: Ragazzi, buongiorno. Comunque, se l'Italia fa schifo, siamo noi che famo schifo. Noi siamo l'Italia, no?
0: Un pochino sì.
2: Passaci le quote. Passaci le quote.
0: Sì, poi magari parliamo anche di questo, insomma, di della vicenda che riguarda Adinolfi, che è stato... credo che sia ai domiciliari, si è arrestato, ma sta ai domiciliari. E quindi, insomma, staremo un po' a vedere quello che succede nei prossimi giorni. Fa un po' sorridere che va, insomma, è stato arrestato e portato ai domiciliari per truffa.
3: Grande condottiero.
0: No, ma soprattutto
3: valori.
0: Uno che fa la morale di una serie di cose, e poi uno gli avrebbe di... E quindi... Cioè, nel senso, e poi?
3: E poi era come tanti altri,
0: capito?
3: Solo un...
0: E poi? Caro, ecco, no, perché...
4: Tante della...
0: C'era...
4: Mafia Bangla sono i negozi di souvenir gestiti.
0: Sì, lui,
4: Come sempre, la persona è sempre del caporalato di questa mafia. Un'inchiesta della Procura di Roma ha dimostrato che l'ambasciata italiana a Dacca aveva dentro funzionari corrotti che per prezzi che andavano dai 7.000 ai 15.000 euro taroccavano i permessi di soggiorno con finti contratti di lavoro. Quindi arrivavi direttamente dal Bangladesh, come questa persona che vedete sempre collegata al telefono, che avverte il suo capo del fatto che io sia qui a filmare, e queste persone vengono usate, prese dal Bangladesh, portate in Italia con contratti fittizi, poi sfruttate in maniera violentissima. C'è anche la busta paga molto spesso, vedete che lui intanto cerca di sfuggire alle riprese, guardate come ha paura di essere ripreso.
0: Allora, questo è perché poi Adinolfi da un po' di tempo aveva preso tutta questa attività sui social, chiaramente per fare eco, e andava a denunciare storture e cose. Allora, ora Maria Adinolfi, insomma, voglio dire, si è contraddistinto negli ultimi anni per posizioni, dal suo punto di vista, per le sue ideali giuste, ma sempre molto atte a mettere giù la morale, no? A fare, e poi sapere che, insomma, che sai, uno dice bisogna aspettare che come dire che ci siano sentenze, che ci sia. Sì, però insomma, solitamente non è che ti arrestano a buffo. Ora, è sempre il solito discorso, dobbiamo giudicare? Forse no, non è giusto giudicare. Però certo che quando tu impronti tutta la tua comunicazione sulla morale agli altri, perché
3: sì,
0: ci sono dei valori che per te sono fondamentali,
3: imprescindibili,
0: e che quindi sono gli unici, e che se non vai a cacca, vedi che succede, e poi vieni portato dentro per una appena becerata, proprio la più classica delle truffe ai danni di qualcuno che ci crede. Tra l'altro mi fa molto ridere la causale dei versamenti, che è Cristo Regna. Com'era che si
3: Cristo
0: scriveva?
3: Cristo Regna, sì. La causale,
0: insomma,
3: è Cristo,
0: ora,
3: Regna.
0: Ora no, cioè le battute.
3: In nome di Cristo,
0: cioè, qui
3: in altra crociata.
0: Le battute sarebbero facili, no? Cioè, nel senso. Allora, a parte il fatto che tu, che te professi cattolico, praticante, mischiare, se ci credi, la figura di Cristo a un bonifico è già una cosa terribile.
3: Sì.
0: Ma a parte quello, che ce ne può fregare giusto, è proprio, capite, no? Che è proprio tutto un enorme cortocircuito.
3: Poi, dopo quei versamenti che qualcuno ha fatto, io poi mi chiedo anche in che senso, però vabbè, poi ognuno è libero di fare quel che vuole.
0: Ma io credo che sia riferito anche a un discorso di scommesse sportive, tra l'altro.
3: Sì,
0: quindi, sai, non è che c'era.
3: Poi i viaggi,
0: non è che c'era una
3: vendita di d'oro, orologi preziosi.
0: Sì. Boh, che poi mi chiedo, ma perché io dovrei fare un bonifico a una cosa proposta da Maria Adinolfi che non fa il finale?
3: Alessandro, che te devo dire?
0: Cioè, capito? È tutto un po'. È tutto un po'
3: però,
0: che dici, ragazzi, sediamoci.
3: Però perché... quando c'hai visibilità,
0: sì,
3: poi,
0: sì, certo,
3: e c'hai la possibilità di essere seguito nel maragnum delle persone, e poi c'è anche chi ti segue in maniera pedissequa, senza chiedersi
5: ragazzi,
3: il perché.
5: Ricordo Adinolfi con la bandiera israeliana, uno che parla proprio di morale, di valori, di famiglia, certo, proprio i valori a cui tutti ci ispiriamo, no?
6: Qua Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, tutti, tutti.
0: Silenzio.
6: Anche perché diceva mia madre, il peggio non è mai morto, quindi ma accontentiamoci di quello che avevamo, l'Italia è bella, bella, bella, bella. Niente. Va bene così, signori.
0: Mi piace però, sai?
6: C'è davvero di peggio intorno. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a lei, signora. Arrivederci. No, l'idea di Dio, sai che ci accontentiamo. Mi piace, mi ha convinto. Accontentiamoci, sti cazzi. Allora, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Bello, sta piovendo? Che cosa sta succedendo magari, laggiù, amico? Dov'è? Dicci qualcosa, non piove. Ci tenere sulle spine, sta piovendo, non si sa. Noi andiamo con i Dead Air Fast Food World e poi torniamo qui tutti insieme dopo il break delle 7.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Aptodis, averla ti conviene!
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
11: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
10: Ma è quella in cui corre anche papà?
11: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
12: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
15: Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

Shine, tra pochissimo i vostri messaggi 3899 106 600, le notizie del giorno, una bella puntata insieme, tra poco anche Emiliano Rubi con noi. Radio Rock.

0: e clamoroso di Anteprima News di oggi, ragazzi, signori, al Sanremo anche i venditori di rose girano col POS ormai, col POS, perché così insomma è più semplice, non ha spicci. Bancomat, perché è la classica scusa, no? Di quando uno non vuole dare qualcosa, no? per un venditore ambulante che gira in un hospice, classica scusa, a volte è vero, a volte no. Prima era molto meno vero, adesso a volte è vero perché magari si paga tutto col bancomat e qui. Allora lo dici, sai che c'è? Mi fai il POS, così non puoi più dire che non hai speech. Tappi
1: gli artisti di strada, a Londra, da tutto sempre. Così.
0: No, no, ma non solo a Covent Garden, sotto la metro, Barcellona, dovunque, tu tappi e vai là, due sterline.
2: E quindi denunciano, cioè pagano l'IVA.
3: Denunciano tutti.
0: Che denunciano? Che denunciano a te?
2: Denunciano. No, denunciano.
0: Ma cosa denunciano?
1: Che vuoi denunciare?
0: Sono delle donazioni, no? Io ti dono 2 euro, basta. Che vuol dire che denunci? Denunci, sai che denunci?
1: Che le fa la fattura?
0: Che modo denunciare? Non lo so, dico per dire.
3: Dipende quanti 2 euro arrivano.
0: Ma che vuoi denunciare? Come diceva il profeta preferito di Adinolfi, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi la trave che hai nel tuo occhio? Vabbè, ma lui si difende dicendo che non è vero niente. Quindi
2: siamo sicuri che la trave era nell'occhio?
0: Vabbè, Maurizio, ci sarà un'indagine, cioè c'è un'indagine in corso, ci saranno poi forse ci sarà un processo, chissà, vedremo. No,
1: per il momento faceva molto ridere la causale del bonifico.
4: Cristo regna. Buongiorno ragazzi. Comunque pensavo che quando prendete in giro Maurizio siete un po' degli antipaniconi.
0: Antipaniconi, vai, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Spero stiate bene.
0: Tutto bene, grazie.
5: Da assistente di volo che insomma gira il mondo da quasi 30 anni, posso dirvi che non c'è paese più bello del nostro.
0: Brava.
5: L'unica cosa, dovremmo amarla un po' di più. Un bacio e buona giornata.
0: Però è pur vero, Serena, che proprio le cose che sono più da amare a volte ami di meno, paradossalmente. Le cose che fanno più schifo uno le ama di più, no?
3: Così,
0: tipo le ragnatele, le cose eccetera, che ne so.
3: Le feci.
1: Le ragnatele.
3: Oppure, chi ama le feci?
0: Beh, che ne so, c'è gente che ama, che so, le zucchine, dico per dire, no? Quindi tutte le cose più orribili, persone le amano. Allora, c'è questo nostro amico che sta sotto la bufera. Non lo so, però.
6: Buongiorno, Alessandro Livorno. Poi esiste una cosa che può contenere di inolfi a domiciliari. O antitesi della salute umana.
2: Se
6: poi te lo immagini,
0: si dice, si fa.
6: Allora, se la salute hai belle ombers che ti fanno un prima elementare quest'anno.
0: Ho visto a Londra, ho visto un barbone col sum up, ci scrive un altro amico, attenzione, vediamo un po' un attimo. Allora, attenzione, perché c'è questa cosa molto interessante, a parte il clamoroso dei calciatori, cioè di che squadre, ma chissà, però secondo quale criterio hanno fatto?
1: Non so perché gli è venuto in mente.
0: Gli è venuto in mente al profilo Calciatori Brutti su Instagram, che squadre tiferebbero i personaggi di serie TV. Ora però la domanda è: perché, faccio un esempio, Neil Patrick Harris, star di How I Met Your Mother, tante altre, bravissimo attore, dovrebbe di fare per Milan, secondo loro. Cioè, nel senso, cioè,
3: la maglietta argomentata la scelta.
0: No, questa è la cosa che mi, così, ha sensazione,
3: mi perplime,
0: buffo.
3: Posso dire?
0: E poi c'è, ci sono vari, Dr. Cox. Allora, aspetta, Dr. Cox napoletano ci sta.
3: Sì.
0: In realtà, perché
3: dai,
0: l'abbiamo visto? No, beh, l'abbiamo proprio visto sul palco a Napoli, quando è andato, credo, al Comic Con a Napoli, salire sul palco con la maglietta del Napoli.
1: Gli hanno regalato
0: certo. E con scritto dietro Dr. Cox, insomma,
1: tu
0: quindi,
1: l'hai visto chi è della Roma?
0: Della Roma, grandissimo. Michael Scott alias Steve Carell in che poi non so se è più insultante questa cosa per noi romanisti o altro, perché
1: filo, sì, però mi piace tanto.
0: Però è bella, sì, sarebbe bellissimo se la indossasse davvero una puntata di The Office, il nostro Steve Carell. Invece il protagonista di come si chiama quella serie lì del Come si chiama quelli del piccolo genio?
3: Sai, quella da Dyson. The Young Sheldon.
0: No, quella originale.
3: The Big Bang Theory.
0: Big Bang Theory. Il protagonista del Big Bang Theory con la maglia del Como.
1: Sì.
0: Ma perché? La maglia del Como. Boh, vale, non lo so. Poi c'è
1: anche quello con la maglia della Lazio.
0: Qui Zendaya con la maglia della Fiorentina. Non si sa bene perché. Quello Will, quello di Stranger Things, la maglia della Lazio.
3: Da Lazio.
1: Fa molto ridere la foto dello sguardo che sembra lo sguardo di un laziale oggi.
0: Sì, un po' sì, forse per quello, chissà.
3: È triste.
0: Mentre Saul Goodman di Better Call Saul con la maglia del Venezia.
1: Io l'ho rosicato perché l'avrei avuto
2: io anch'io.
0: Non è male la maglia del Venezia, sai?
1: Bella, molto carina.
3: Ma ce ne sono del Palermo?
0: Molto carina. No. Sì, Palermo... No, non c'è Palermo?
3: Non c'è, peccato.
1: Non lo so, era per dire.
3: La divisa più bella di tutte.
0: È questa qua, credo. Che sia. Non è Palermo questa qui, scusa. Questa
3: rosa, non è rosa e nera.
0: Di cosa?
3: No, è Ted Lasso.
0: Ted Lasso.
3: Bellissimo.
0: Ted Lasso con la maglietta del Palermo. Vabbè, che adesso parlare di questa cosa senza farvele vedere è po' una cosa un po' assurda. No? Nel senso che, vabbè, però...
3: Vabbè, se avete visto le serie...
0: Per esempio c'è Sherlock Holmes, alias, come si chiama, Benedict Cumberbatch. Che fa Sherlock Holmes con la maglietta dell'Arsenal. Lì potrebbero entrare in ballo forse magari ti fa veramente Arsenal l'attore.
1: Credo che
0: fa...
1: quella di Ted Lasso sia del Miami.
3: Abbiamo deciso che è il Palermo, va bene?
0: Vabbè, però sì, anche perché qui siamo entrati nel, credo anch'io, perché siamo entrati nelle maglie
1: di
0: squadre internazionali. Va bene. Senti, allora facciamo così: ascoltiamo la novità di Rob Zombie, poi le notizie di oggi. Dai. Brand new music right here. Brand.

0: Rob Zombie con la sua Tarantula tra le nostre 15 novità. La grande novità, a proposito di novità anche per Radio Rock, da oggi la puoi ascoltare ma soprattutto vedere sul canale 833 del digitale terrestre. Salutiamo gli amici che ci guardano su Super 6, visibile in tutta Italia. Una volta sintonizzati su Super 6, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Bene, le notizie di oggi: Meloni non comprerà armi americane ma ha confermato gli impegni per la difesa al 5% del PIL come previsto dalla NATO, dall'accordo, diciamo così, con la NATO. Trump darà all'Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot, cioè sapete che i missili Patriot sono un copyright americano. Dice: vabbè, non te li diamo, non ti, ha detto ieri Trump a Zelensky, non ti regalerò un pesce, ti insegnerò a pescare.
1: Mio caro Putin,
0: ti do,
1: l'ha chiamato Putin.
0: No, Zelensky.
1: sì, l'ha chiamato Putin.
0: Chiamato Putin. dunque, come ti ricordi, anche cosa? Anche Biden. Una volta presentando però Biden sembrava proprio rincoglionito, quindi
1: Trump sta benissimo.
0: Trump non è che sta bene manco lui, cioè disse Mr. Putin, chiamato poi no, cosa dico Mr. Putin?
1: Sì, no, lui Putin non cattivo. Corretto, ha chiamato Putin e basta.
0: Vabbè, insomma, dice che ha buon rapporto con Zelensky, alias Putin, gli darà la licenza per costruire i missili Patriot. Poi tra l'altro lui, allora io non capisco una persona che cambia idea così velocemente come Trump. Oggi dice che ti sei sul cazzo, domani dice che non ha un buon rapporto.
2: Ma è tornato a bombardare l'Iran,
0: è tornato sulla NATO, che voleva sciogliere la NATO, adesso ha detto no, sento molto amore in questa stanza. Sì. Amore per le armi, che so, amore di che. Vabbè, comunque, sento molto amore e quindi gli è piaciuta ieri la cosa con... A me mi sembra uno di quelli, sai che mi sembra? Sembra uno di quelli che sai quelle persone che si fanno le paranoie quando tu non ci parli, no?
1: Sì.
0: Tipo non le senti per un tot periodo, si fanno le paranoie
1: per un tot.
0: Brava. E cominciano a pensare, sì, ah ecco, sì, ce l'ha con me, ecco, mi odia, oppure, e allora quindi va completamente per la tangente su una sua idea folle.
3: Esatto. Sì, perché poi si
0: poi se tu ci parli invece, quindi sembra un paranoico, siamo tutti un po' Trump, no? Se poi tu ci parli gli smonti, e dice no, guarda che non è così, stai tranquillo, tutto a posto, siamo amici, no? Non è successo niente. Ah, lui si tranquillizza per qualche giorno, sì, poi arriva un'altra volta in paranoia.
1: Cos'è?
0: Io conosco persone così, cioè devi un attimo
1: presidenti di stati.
0: Però quanto è stancante, quanto è sfiancante poi stare perché lo devi chiamare tutti i giorni. Trump tutto a posto, oggi là, tutto a posto, guarda, siamo amici.
3: Dire che vantaggio di Trump è che è presidente. Se fosse un membro di una comitiva qualsiasi, gli amici gli avrebbero detto: senti, c'era un picoglione,
0: sì,
3: vattene a casa.
0: Lo so, però pure con gli amici alle volte ti trovi in una situazione che mandarli a fanculo è brutto, no? Mandare a fanculo un amico.

0: Quindi,
1: sì, è brutto, è sconveniente.
0: Ma insomma, vabbè, cerchi di non farlo.
2: Caro Maurizio Maleducato. Devi,
0: Maurizio Maleducato. Allora, 140 miliardi per Kiev. La Russia definita una minaccia a lungo termine. L'impegno incrollabile sull'articolo 5 anche per la Groenlandia. Queste le conclusioni del vertice NATO che ha visto 32 leader chiusi in una stanza piena d'amore. Così ha detto Trump. Che cazzo hanno fatto? Un'orgia? Che è?
3: La stampa
2: è bella, piena d'amore.
0: Piena d'amore.
3: Vabbè, questi peni.
0: Dopo la. Che peni? Che quali peni, Maurizio? Cosa pieni di amore, dai, pieni di amore.
1: Abbiamo
0: pieni di amore. Quali peni di amore? Quali cacchio di peni di amore?
2: Maurizio, quali peni d'amore?
0: Allora, avranno fatto, allora, quindi, vabbè. Dopo gli attacchi alle raffinerie russe, Mosca ha distrutto 200 pompe di benzina ucraine. Intanto Kiev ha colpito il Blue Stream che porta il gas russo verso la Turchia. In Iran la tregua è finita, ragazzi. È durata molto poco. Gli USA hanno bombardato ponti, torri di controllo e hanno revocato il via libera alle esportazioni di petrolio. Teheran ha risposto colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Mario Dinolfi invece è ai domiciliari. Tramite un sistema basato sulle scommesse sportive avrebbe creato uno schema Ponzi.
2: Ponzi,
0: Tom o Tony? Questa è la domanda. 3899-106-600. Tom o Tony Ponzi?
2: Non toccarmi Tom e Tony.
0: Io non ho capito, non mi ricordo mai chi è il padre e chi è il figlio. Uno
2: credo
0: pare che il padre.
2: Non vorrei credere, ma credo che il padre sia Tony.
0: Allora, è accusato di aver truffato investitori per 5 milioni di euro. Ora, è chiaro che c'è un processo, come diceva giustamente Alessandro, c'è un processo in atto, cioè ci sarà un processo e ci saranno poi delle sentenze, evidentemente, quindi non si può parlare, però... bisogna aspettare, però certo arrivare a ovviamente una misura cautelare come quella prevista per la carcerazione ai domiciliari chiaramente non è proprio una cosa simpaticissima, vuol dire che evidentemente gli inquirenti hanno trovato che c'è un fumus, evidentemente c'è una
2: sostanza.
0: E da
2: uno che sta con quel dito puntato e ci fa la morale su concetti proprio sui ideali di vita, un pochino non me l'aspetto. Uno che
1: morale...
2: fa niente sui bonifici,
0: invece,
2: Cristo Regno.
0: E invece, invece Alessandro, dovresti aspettare, perché è proprio un classico. Chi fa il moralista molto spesso poi è il primo a fare come cazzo gli pare, molto spesso.
1: Giorni fa proprio mi sembra aveva pubblicato questo video dove denunciava la mafia, no?
2: Del Bangladesh. Prende per i capelli quello delle Iene perché gli va a fare delle domande.
1: Sì,
2: come
1: sì.
0: Vogliamo chiamare Filippo Roma?
1: Filippo Roma.
0: Non so se può intervenire, nostro amico Filippo, non so se può intervenire sulla questione di Rolfi, però magari lo invitiamo. Allora, la Vitola si dice innocente. In una procura parla della sua amicizia con Ranucci e del suo tuttofare che è un figlio, polemiche per un'intervista del dirigente Rai Corsini che poi ha smentito, però aveva detto insomma gli hanno messo, forse è messa da solo sta bomba, dai,
3: aveva lasciato intendere sta roba
0: dirigente Rai ho schiaffomato dirigente Rai per una stronzata dietro le quinte,
2: schiaffo da ragni,
0: ma sì, perché ormai te dire ne hai mutande appresso. Ma comunque la Lega è pronta a barattare l'ok alla legge elettorale col via libera all'autonomia differenziata, quindi dice ok, noi diciamo ok alla legge elettorale, però ci fate fare l'autonomia differenziata. Intanto Calderoli si è presentato in via della Scrofa in Bermuda, c'è un'ala della Lega che vorrebbe ritornare, visto anche che certi principi sono stati presidiati da Fratelli d'Italia e adesso da Vannacci, qualcuno vorrebbe ritornare al vecchio federalismo bossiano, ai vecchi ideali, diciamo, della Padania, che sono stati trascurati da Salvini, che poi ha lanciato il movimento nazionale, eccetera, eccetera. Piazza delle Sinistre Unite, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni insieme sul palco. A Napoli però un flop, troppo poche persone. C'erano solo 12 persone e tante urla dai contestatori, e c'erano, pensate, 1.700.000 contestatori. L'Italia è stata investita dalla terza ondata di caldo africano. A Cremona la temperatura si è avvicinata a 41 gradi, a Milano 38, e ragazzi ve lo dico, durerà ancora. Allora, ve lo voglio dire subito, durerà ancora a lungo.
2: Poi voi ditemi
0: quanto?
2: Che gli africani non sono dappertutto.
0: A lungo, attenzione signori, probabilmente entro, continueremo così entro fino a fine novembre proprio.

0: Sock 2, vediamo chi c'è. Dai, sentiamo al 3899-106-600.
1: Che cos'è? Quello che ci stanno le donnine che si spogliano, no, con i numeri in sovrappressione.
0: Super Six. Allora,
1: trans,
0: Super Six, no, era quello, ve lo ricordate? Super Six, Junior
2: Six,
0: TV.
2: No, Zitz.
0: No, Zitz. Allora, attenzione, era quello lì dei cartoni animati che ti ricordi, sì, facevano, che ne so, Bam, l'amico di, no, come si chiamava? L'amico di Bero lì.
3: Sì, metteva paura tantissimo.
0: Nemico del male, no? Era, sì, Nico Fidenco. Non so, poi ricordare Martina,
2: bam,
0: però no, era, vabbè, però era bellissimo. Allora, attenzione, era molto horror, ovviamente, devo dire, quasi splatter, sì, come cartone, sì, animato per i bambini.
2: Bam.
0: Bam. Bam, mi pare si chiama,
2: bam.
0: No?
2: Sì,
0: no?
2: Bam.
0: Sì. No, non si chiama Bam. Bam, chi era poi? Ah, Bam era il papà, era il,
3: cioè, era che
0: poi
3: non era,
0: poi, sì, poi non era,
3: Bam,
0: allora, Bero era il figlio. Bero era il figlio.
3: Quello con le tre dita.
0: Allora, sì, è purtroppo tra in inganno, perché tu pensi che il protagonista sia il bambino. In realtà Bam è il grande, che non è il padre, perché non era una famiglia.
3: No,
0: erano padre, esatto, madre, e, cioè, no, erano un signore, una signora e un bambino, ma non erano una famiglia. E lei si chiama Bera, il bambino si chiama Bero e lui si chiama Bam, Bam, quello grande. Sì. Capito?
4: Quindi
0: e tu
4: il protagonista sei... è quello grande.
0: Sì, in realtà sembrerebbe che è quello piccolo, però la serie si chiama
4: Bam. Chiamato Bero.
0: Non lo so perché. L'hanno chiamata
3: schifo. Ma chiama Bero.
4: Così carino. Bero.
0: Bam.
2: Bero. Era Bari invece.
3: Allora. Bero a Bari.
0: Era la sigla. La, come cazzo si chiama?
4: Si chiama Bam perché sto guardando una locandina.
0: Sì. No, arriva la sigla. Come si chiamava?
2: La sigla è Bam.
0: Vabbè, comunque c'erano tutte queste cose. Poi c'era, ricordi il Junior Show, quello con. Sì. La Baby Records,
2: yes,
0: ti ricordi? Avevamo fatto pure una puntata, come avevamo fatto ascoltare un po' di cose della Baby Records.
3: Sì, che io c'avevo, mi ricavano
2: Bam il mostro umano,
0: Bam il mostro umano, bravo.
3: La cassetta della Baby Records con tutte le sigle, Bam, quando andava all'elementare.
0: Il guerriero, Bam il guerriero, allora attenzione, eccolo qua. Eccolo qua. Attenzione, se volete andare alle Baleari da 28 euro, ci pensa EasyJet. Vai, sentiamo. Dai, eccolo qua. Oh, comunque Nico Fidenco era un grande a fare sigla pure lui, eh. A parte i Cavalieri del Re.
3: Sì.
0: Vabbè, mio amico Bam. Bam il guerriero. Comunque, vabbè, fa tuttora, ragazzi, fa parecchi cartoni animati, Super Six, nostro network carrier.
5: Fronte bianca di spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia.
0: Bam Bug Eyes Monster. Che cos'è questo qui?
4: Banco in mutuo soccorso.
0: Come fa? Ma no, questo è il mio video. Che è Bam Bug Eyes Monster?
5: Assassino col coltello.
0: Che fanno? Quelli che si fanno venire negli occhi?
5: Esattamente sì.
0: Ah, ho capito. E poi pure
4: io non
0: dell'orrore.
4: Ho capito niente.
0: È dell'orrore,
5: Contra il castello. Ma dal mondo dell'orrore.
4: Sembra che
0: non era adattissimo, se ci pensi, non era adattissimo a un bambino di 8 anni, eh.
3: No, infatti era un po' spaventoso.
0: Sì.
3: Cercava uno.
0: Altro, la sigla e la canzone facevano pensare che fosse il bambino Bam.
4: Eh sì.
0: E invece no.
4: Davvero.
0: Sai perché? Perché spiegavano che queste sigle le componevano senza aver visto, non gli facevano vedere le serie.
3: Vero.
0: In

0: pista a sangue con un randello, tra l'altro.
1: È violentissimo.
0: Un macello. Vabbè, la puttana più paurosa era quella di quando Bam scopre la propria sessualità, con grossa difficoltà, avendo solo tre dita. Allora, ma chi è che c'ha la tre dita? Non mi ricordo, il padre o il fiore?
2: Il figliolo.
0: Figliolo, che poi non era figliolo, no?
2: Vabbè, quel nano quello brutto lì, vero, bambolo.
0: Vabbè, comunque,
1: l'importante è che c'è il pollice opponibile.
0: Il piccoli,
1: c'è,
0: no, credo che c'è per dita così, credo.
2: No, no, c'aveva pollice.
0: Ma si può fare pure con quello, ho visto dei video.
1: Ma si può fare pure con questo.
0: Si può fare con tutto, guarda, si può fare, fanno quello senza mani, ha voglia.
1: Si può fare con tutto.
0: Allora, però io ho visto una signora che
2: non vedere i video
0: senza mani, senza maniche così, così.
1: Certo. Vabbè, con due certo.
0: Ma senza anche senza pisello anche?
1: Pensa tu,
0: la signora, quindi
2: il double fist monkey.
0: Allora, il significato della sigla: Bam, mostri dagli occhi in insetto. Hai capito? Il significato della sigla: mostri, è incredibile. Il mostro dagli occhi da insetto. Perché BEM sarebbe l'acronimo di Bug Eyes Monster, cioè mostro dagli occhi d'insetto. Quindi BEM, però comunque ribadisco che sarebbe quello grande. Ma Tony Ponzi, l'investigatore a Circonvallazione Clodia, ogni volta sto al semaforo, leggo dalla finestra e mi fa molto ridere, ci scrive Gaia.
2: Non so
0: se è lui.
2: Che darei per poterci lavorare con lui.
0: Per fare l'investigatore, ti ci vedo bene. A te ti ci vedo bene, col cappello da Sherlock Holmes, sì, con la lente di ingrandimento, sotto nudo, e fai investigatore barra maniaco.
3: Bellissimo. Uno che passa l'estate a impicciarsi, che è quello che ti
0: No, che tra l'altro volevo dare, dare anche un'idea ai maniaci all'ascolto. Allora, se volete, denudarvi nei parchi, dove ci sono magari le signore anziane, sì. Non voglio dire i bambini,
1: me lo
0: perché
1: vuoi
0: insomma
1: dire, ma tanto lo fanno
0: i bambini, anche sì. No, i bambini, le bambine, le persone anziane, le vecchie, i morti, che cazzo ne so, tutti, certo. No, i cani, i se vi volete denudare e mostrare
2: cani. Le
0: perché
2: poi
0: sai, ho capito una cosa, Martina, tu molto spesso, no, noi riceviamo delle foto di parti intime, diciamo, maschili, no,
1: sì.
0: Allora io dentro di me pensavo, no, dico, ma queste foto che ci mandano, no, dico, ma sono, cioè, che tipo di approccio è, no? Come pensi? Poi ho capito.
2: Dai, qual è?
0: Non è un approccio,
1: ah, no?
0: Sono persone che si eccitano sessualmente a farsi vedere, sì, cioè a sapere che c'è una persona all'altra parte che li ha visti. Sì, così, così, come i manieri, sono manieri sessuali digitali, diciamo, no? Oh, allora, io consiglio a tutti questi esibizionisti di andare nel parco, mostrarsi tranquillamente a mamme, figli, bambini, non c'è problema. Magari andate in galera, però questo è un altro discorso. Però l'escamotage quale può essere, Maurizio? Portarsi sempre una lente di ingrandimento in tasca e un cappello da Sherlock Holmes,
1: sì,
0: perché se vi pizzicano, voi dite: scusate, non avete capito nulla, io sono un investigatore
2: nell'esercizio delle sue funzioni,
0: ecco qui la lente di ingrandimento, ecco qui il cappello, cosa volete adesso?
1: Una pipa, perché si potrebbe denudare,
0: e fa caldo, regà, col cappello, con l'impermeabile, se permetti, sento caldo.
4: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
12: Sei su Radio Rock.
13: Get ready!
12: Tutta un'altra storia.

0: il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 7:37 minuti con i Super Tramp di The Logical Song.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, ricorderete, no? Il bracciante che doveva essere portato in ospedale, e invece Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo, lo scaricò in strada con accanto il braccio amputato, sì. Lo è stato condannato a 16 anni, di fatto riconosciuto responsabile della morte, perché così è, perché chiaramente tu prendi una persona, abbandoni, e poi cosa pensi che possa accadere, quindi diciamo condannato a 16 anni. In Argentina è successa una cosa assurda.
1: Ho bisogno di te, Emilio.
0: Un signore si è suicidato in una maniera molto, allora ti devo dire una cosa, io quelli che si suicidano capisco il suicidio, no? Perché il suicidio, e non voglio fare moralismo,
2: certo,
0: sul suicidio,
2: no,
0: perché
2: certo
0: il suicidio,
2: no,
0: quando è una cosa spesso è un'uscita di sicurezza, no? Tu stai talmente tanto è male che è il meno
2: vita.
0: Peggio, no? Nel senso, è la situazione meno peggio, dici vabbè, almeno c'è quella possibilità lì che mi fa smettere di soffrire. Va benissimo, cioè va benissimo, non va bene, uno dovrebbe cercare di per quanto possibile, no? di curare la malattia,
2: mano,
0: a volte
2: sì.
0: Non si riesce purtroppo a sconfiggerla. È una malattia come può essere un tumore, la depressione, ragazzi, è una malattia fortissima.
2: Sì.
0: E quindi può succedere. Quello che mi ha sempre colpito è chi si suicida con un alto tasso di aggressività, coinvolgendo anche altre persone. Ricorderete il caso più emblematico, forse il pilota della Germanwings, si andò a schiantare volontariamente contro la montagna, ammazzando 300 persone. Allora io lì ho pensato, quanto cazzo di essere incazzato col mondo,
2: mamma
0: tu
2: mia.
0: Per decidere non solo di ammazzarti, ma anche di ammazzare altre 300 persone. Ora, questo signore in Argentina ha preso un aereo. Lui era un pilota che addestrava un istruttore che addestrava altri allievi. Fa un volo con questa allieva che doveva imparare a volare
1: prendevo io per fare il traffico.
0: Un'allieva di 22 anni. Dopodiché, a un certo punto, durante il volo, si butta di sotto e lei rimane. Che
2: sola,
0: sembra la trama di un film horror, lei rimane da sola su un aereo. Voi immaginatevi a rimanere
2: Bullock,
0: da soli su un aereo. Bene, questa ragazza è riuscita a atterrare.
2: Sì.
0: Riuscita a.
1: Pensate anche lo shock di vedere una cosa del genere e mantenere un attimo la barra dritta per riuscire a scendere.
0: Insomma,
2: bravissima.
1: Anche perché i Cessna sono quegli aerei piccolini, in posto che l'interno è come l'interno di una macchina. Quindi lei ha visto uno che apriva uno sportello e si è buttato.
3: Lei ha preso il
2: brevetto. Sì, però aveva poche ore.
0: No, ragazzi, aveva poche ore. A 20 anni
3: lui, prima di gettarsi
2: le ha detto delle cose, no?
3: Sì, ha detto
0: puttana,
3: tu sai cosa fare. No, io ho detto sai
0: ah no, no che ne so no che ne so ha detto le cose ha detto che ne so
1: no, sai che l'ho sentito dopo che pensavo fosse
2: anch'io,
1: un'altra persona da fuori.
0: No, ma era un'altra persona, era un signore.
1: Sì,
0: allora dopo l'avremo nostra ospite
3: al limite sarebbe stato
0: sì, allora vabbè, se lo dice, se no ha detto prima e poi che c'entra, vabbè, no, ha detto delle cose, brava, che l'aveva insultata, che ne so,
2: no, gli aveva tipo fatto le raccomandazioni, diceva,
3: no, ha detto sai cosa fare,
2: e poi eccetera. Finendo con sai cosa
0: scritto
2: fare,
0: roar, che ne so. Allora attenzione, intanto cioè ha fatto delle, quindi ha fatto un discorso lungo,
2: che,
0: no?
2: Allora, nell'articolo io ho letto che lui ha detto una serie di cose che tra l'altro le stanno indagando, e poi prima di buttarsi ha detto tu sai cosa fare e se n'è andato.
0: Però sarebbe bellissimo se si scoprisse che l'ha spinto lei di sotto, in realtà
1: sarebbe bello. Tra l'altro
0: bello.
1: Lui lavorava,
0: voleva
1: per
0: provare
1: la compagnia
0: a
1: aerea della moglie, cioè la compagnia aerea su cui facevano lezioni era la moglie. Vogliamo dire che è colpa della moglie?
0: Allora no, è un, allora attenzione, la moglie se la faceva con l'allieva e ha deciso di ammazzare il marito per coronare il proprio sogno d'amore con l'allieva.
2: L'allieva
0: con la moglie. L'allieva con la moglie. Non è la moglie, Maurizio. Non è la moglie. Allora, attenzione. Intanto, accordo commerciale col Messico. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Europarlamento ha votato di sì. 100 miliardi all'anno. Beni e servizi col Messico. Vai, siamo a posto, diciamo così. Siamo a cavallo. Intanto, Corte dei Conti UE ha bocciato l'Italia sul super bonus. L'incentivo tricolore è risultato di gran lunga il più caro e il meno efficiente dell'Unione. Unione, la crescita economica globale va al ribasso, ragazzi, 0,1 per punti percentuali, col PIL che aumenterà del 3% nel mondo, noi siamo sotto media evidentemente, cioè nel mondo la media è 3%, quindi un meno 0,1 perché l'anno scorso era 3,1%, l'Italia invece 0,5% cresce, quindi è purtroppo una crescita veramente quasi come dire, impalpabile, possiamo dire così, impalpabile. Benissimo, intanto Kering ha affidato a L'Oreal, questo è un terremoto nel mondo della beauty care, incredibile, ha affidato a L'Oreal il comparto beauty di Gucci.
1: No. Ed è l'argomento del giorno, signori.
0: La licenza è esclusiva di 50 anni, entrerà in vigore nella metà del 2027. Signori, tremano i muri. Ai. Il palinsesto della 7 non cambia. Umberto Cairo, Umberto si chiama, Renato Cairo lo ha, no, con la U mi pare.
1: Ugo Cairo.
0: Lo ha
3: è Cairo un po' tutti lui.
0: Allora, non Maurizio, non mancare il rispetto,
2: signore
1: anziano.
2: Allora, sei uno zozzo.
0: Dobbiamo dirlo. Sulla discesa in politica. Il signor Cairo ha detto chissà. Mentana, Rinaldi, tutti confermati. Ha fatto un po' come noi, come io a Radio Rock.
1: Bravo,
0: praticamente. Anzi, ha detto: prendo spunto da Emilio Pappagallo a Radio Rock e confermo tutta la squadra.
1: Giusto.
0: Alle stesse condizioni fino a fine anno. Così ha detto il signor Cairo. Ugo. E poi si vedrà perché, attenzione, perché Idanna Bignente, 82 anni, danza ancora. Io ho visto le foto, i video, bellissimo sulla pole dance. 82 anni, sembra una ragazzina del 12.
1: Cioè, 82 anni fa pole dance.
0: No, lei è la pole dancer,
1: ma
0: se storica.
1: Ci sono
2: anche le ginnaste.
0: Allora, ma anche perché sai che tu arrivi a 82 anni avendo fatto la pole dance tutta la vita.
2: Cioè, un altro corpo.
0: È un po' come ieri è venuto un amico mio, ma ha smontato il quadro elettrico di casa, no? E non riusciva a rimontarlo. E diceva: ma io non lo faccio mai. Che cazzo?
2: Certo, lo stesso paragone.
1: Ma perché hai chiamato un amico tuo a smontare il quadro elettrico se non fai elettricista?
0: Mi piaceva così. Allora,
2: no? Tu Alessa Bronce hai fantasia
0: natura. A te non ti diverti mai l'estate? Chiami un amico tuo, lo ospiti a casa per prendere in gelatino, per stare sul divano. Uno si spoglia nudo, si mette sul divano, si accarezza il pube e poi smonti
3: la quadrilettrica. Ma che?
0: Ma cosa?
3: Lascialo perdere.
2: Mauri è arrabbiato.
3: Ma lascialo perdere.
1: Il delirio.
0: No, ragazzi, non va bene. Allora, insomma, Idanna Bignente danza ancora sul palo della pole dance e continua a vincere campionati italiani e mondiali. Sai che esiste una specialità di YouPorn? Della pole dance nudi. Bellissima.
2: Si presta
0: moltissimo.
2: Anche se non è la lap dance, perché sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse.
2: Pole dance è una disciplina anche molto molto
0: anche
2: difficile.
0: Perché la pole dance è la pole dance e la lap dance è la lap dance. La TV statale ungherese si è scusata con i cittadini per aver mentito per anni. È come se la Rai facesse un comunicato. Ho visto proprio la scritta, Maurizio. C'è scritto: scusate, Maurizio, per aver mentito per anni. M1 ha sospeso i notiziari. È come se Rai 1 sospendesse il TG1, che torneranno in onda solo quando saranno indipendenti e credibili. Indipendenti e credibili.
1: E qui c'è scritto: PS, non torneremo in onda mai.
0: Mai più.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.
7: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: sempre, sempre grandi, sempre a grandi livelli gli Arab Strap. Intanto Le Pen prima nei sondaggi per l'Eliseo, anche in caso di ballottaggio. Solo la discesa in campo di Lagarde potrebbe cambiare le sorti delle presidenziali, secondo i sondaggi in Francia. Lega e Fratelli d'Italia si concentrano sull'immigrazione, Maurizio, per recuperare voti su Vannacci. E quindi tutti sull'immigrazione. Vabbè, ma i voti quelli so, insomma.
1: Ho letto una roba abbastanza strana.
0: In arrivo strette sulla cittadinanza e noi provvedimenti sui rimpatri.
2: Certo, certo.
0: Prego.
2: Bravo.
0: Prego, prego.
1: Tra l'ipotesi che possa esserci uno strano, particolarissimo accordo elettorale, puntando tutto sul sentimento, diciamo, sovranista in chiave anti-europeista, tra Di Battista e Vannacci.
0: No,
1: ma che mi è sembrata una crescita incredibile.
0: Mi sembra impossibile.
3: Sembra proprio veramente.
0: Allora, ma Toni Ponsi è parente di Parapà? Attenzione.
3: Chi?
0: Parapà Ponsi. attenzione.
1: Scusa, perché
0: questo cazzo è stata molto forte. Allora, guarda che non si è suicidato, ha premuto triangolo per sbaglio.
3: Allora, è stato
0: ti ricordi
3: auto.
0: Supercar, che c'era l'eject, il pulsante che ti faceva espellere il sedile, e poi c'era il super boost lì, come cazzo che andava. Vabbè ragazzi, che ricordi a proposito di anni 80. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno. Maurizio Panicone, Alessandro De Summer Chow Rock e Emilio Pappagallo. A fianco della sua maestà Martina Carona.
0: Bravo, sempre meglio.
4: Sai chi volevo salutare? Paolonia Sumo, Sandro Canori.
0: Sì.
4: Te augurio un buonasera queste giovedì. Della mia nostra parte, Gattone, sto già tranquillo perché la mia figlia si è pentito di fare il militare che qualcuno aveva consigliato fare il militare.
0: Bene, ottimo.
4: Però qualcun altro
0: basta così
4: l'ha consigliato che fare il militare in Missouri va un culo.
0: Bravo, va un culo. Bravissimo, bravo. Il militare va fa un culo. Attenzione, non vedevo L'Oreal, ci scrive qualcun altro. Ragazzi, il punto è del giorno del nostro gatto. Un uomo di 90. Allora, avete visto questa cosa qua?
2: Che
0: assurda.
2: Cosa?
0: Allora, praticamente ne abbiamo parlato di giorni fa. 100 anni e ha ammazzato la moglie.
3: Sì.
0: In realtà ha tentato di uccidere la moglie e di suicidarsi.
3: Sì.
0: Non si è riuscito a ammazzare. La moglie è morta.
3: Era meglio morire a lui. Cioè,
0: vabbè, se poi è tutto da vita. Allora, che cosa è successo? L'hanno arrestato.
3: Ma dai,
0: 100 anni. Che ma dai,
3: vabbè, che vuol dire? Comunque hai fatto un omicidio.
0: A 100 anni non lo arresti. Una persona, se sei una persona a modo, non arresti una persona. Invece l'hanno arrestato, squallidi.
1: Sì,
0: bene,
1: sì, hanno un
0: record Guinness dei primati. È l'uomo più anziano ad aver mai varcato le soglie di un carcere.
3: Magari
0: allora, vogliamo dire una cosa: innanzitutto,
3: infatti,
0: liberatelo, dai, sono
3: dai domiciliari.
0: Primo. Secondo, poi che l'ha fatto per quello? Voleva vincere il Guinness. Fare il Guinness dei primati. Un uomo extracomunitario di 43 anni è entrato nel Duomo di Napoli e ha tentato di rubare la mitra di San Gennaro. Mitra, no? Di San Gennaro, che è quella quel pistolone, no? Diciamo così, che tengono. Che tengono, no, Maurizio?
2: No, dovrebbe essere il copricapo.
3: Sì.
0: Capito, San Gennaro sparava.
1: Quello che
0: San Gennaro. Allora, il cardinale Romero, sapete, faceva i film dell'orrore, no? Poi adesso. Allora, è accusato di condotta sessuale inappropriata da 5 donne. Oh, la cosa che trovo gustosa è che il cardinale Romero è accusato di condotta sessuale inappropriata, perché poi c'è anche la condotta sessuale appropriata.
3: Certo.
0: Cioè, cardinale,
3: tipo, se te lo appoggio va bene.
0: Allora,
3: me lo tiro fuori, no?
0: Oddio.
3: Solo la punta, sì.
0: No,
3: fino
0: aspetta,
3: a metà, no.
0: Aspetta, tu dici così.
3: No, per capire.
0: Ma secondo me è meglio se io me lo tiro fuori, ma non te l'appoggio.
3: Sono
0: che
3: d'accordo.
0: Se te l'appoggio, scusa, almeno
3: però,
0: non senti
3: però,
0: niente.
3: Però certo.
0: No,
3: vabbè,
0: scusa,
3: dipende
0: pure. Gustoso,
3: anche se non senti niente, anche se non appoggi.
1: Io, Martina, ti difendo. Abbi pazienza. Però attente, va bene, niente.
0: No,
3: comunque abbiamo letto tipo, non so, 10 notizie, 6 riguardano qualche violenza subita da donne.
0: Sì, è vero. No, in questo caso 5 donne. Facciamo il conteggio, Giuseppe Conte, cardinale Romero, accusato di condotta sessuale inappropriata, fosse appropriata, vabbè, pure, ma inappropriata, si è autosospeso, ma ha respinto le accuse il cardinale Romero. Invece un uomo a Palermo ha coltellato un medico, perché gli aveva rifiutato una, faremo dei rumori per
3: renderlo condire, un po' più
0: vuoi fare
3: reale.
0: Il rumorista delle notizie,
3: sì, bello, no?
0: Vai, vai con la rubrica, vai, prego. Vai, dai, andiamo di corsa.
1: Il rumore di Maurizio Paniconi,
0: il rumorista delle notizie,
1: il rumorista delle notizie,
0: Maurizio
1: Paniconi.
0: Vai, prego. A Palermo un uomo ha coltellato un medico perché gli aveva rifiutato una carrozzina elettrica
3: elettrica, Mauri,
0: per via della mancanza di un documento. Bravo, bello, bellissimo, bello, bellissimo. Mi piace molto.
3: Proviamo
0: a Wimbledon, Cobolli e Paolini hanno perso ai quarti. Degli italiani resta in gara solo Sinner.
2: Sinner, bobo, non si sa.
0: Che domani giocherà il finale contro Djokovic.
1: Djokovic?
2: Djokovic, partita.
3: Basta i vaccini per
0: l'incontro. Allora, la mostra su Raffaello, appena conclusa al Met di New York, sarà tra le più visitate degli ultimi 10 anni. Oh, ragazzi, vi ricordate? Abbiamo parlato del caso Michele Marica, aveva insultato Michela Murgia. Bene, nonostante il caso Murgia, Michele Marica ha vinto lo Strega con i convitati di pietra. Ma la Strega fa quello, mostro, non fa la Strega.
1: Convitati di pietra.
0: Convitati di pietra. Il premio, però, non gli ha strappato neanche un sorriso.
3: Strappato.
0: Non gliel'ha strappato. Allora sono andati da lui e gli hanno detto: ma Michele Mari, ma porca di quella troia, ma che è questo?
3: Al mare.
0: I mari sono più di uno. Dice: ma porca di quella puttana. No, puttana, poi non me ne manco di puttana, perché è una puttana. No. Che
3: porca,
0: ne so,
3: di quella meretrice,
0: di quella maiale.
1: Già
0: la
1: pupazza,
0: no?
1: pupazza.
0: Dico così: ma io, ma perché? Lei ha vinto il premio, perché non sorride? Risposta di Michele Mari: non li so tecnicamente fare. Non li so tecnicamente fa.
3: Ma
0: così
3: si può tecnicamente imparare comunque.
0: Sul podio anche Nucci e Pizzorno. Matteo Nucci, che è stato nostro ospite col libro su Platone, Ciabatti quinta, va bene. Titti
1: E Gatto Silvestre.
5: Mi di vedere un gatto.
0: Come si chiama Titti? No, Titti. Tilly, scusa, Tilly. No, che cazzo mi dici Titti? Tilly Norwood, lui ha detto. Maurizio, una sporcaccione. La prima attrice creata con la I, pronta a debuttare sul cinema. Praticamente faranno questo film, si chiama Misaligned, cioè disallineato. Ci saranno degli attori e ci sarà anche un'attrice che però non è vera, è fatta con l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate? 3899 106 600, vogliamo dire che è sacrosanto, vogliamo dire che è giustissimo, oppure vogliamo dire che va bene?
1: Invece uguali, però, scusa.
0: No,
1: sacrosanto,
0: allora,
1: giustissimo, va bene.
0: Allora, queste sono le tre opzioni,
1: cosa, no? Contraria.
0: Bravo. Sacrosanto. Allora, decidete 3899 106 600.
3: Sacrosanto.
0: Va bene. Bellissimo. Opportuno. Queste sono le quattro opzioni.
3: No, non c'è contraddittorio.
0: Ah, no, non so, non rispondo. Non
3: ma
0: so,
3: no,
0: non
3: questa è astenuta.
0: Non so, però, e non rispondo.
1: E non rispondo.
3: Ma schifo,
1: non
3: so, non e non rispondo.
0: No, schifo, no. Schifo, dai, no. Ma che
1: mettere, non so e non rispondo.
0: Non so e non rispondo, virgola, guarda. Non so e non rispondo, guarda. Questa è l'altra opzione, 3899 106 600, via al radiovoto.
6: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: onda della regione.
1: Wake up!
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
1: E noi rientriamo con i REM di Shiny Happy People quando sono le 8 e 4 minuti.
5: Radio Rock, back in time.

0: sta per arrivare, il 16, credo, di questo mese, la super mega produzione di Christopher Nolan, grandissimo regista che è alle prese con l'Odissea. Il rischio che sia una cagata totale è veramente dietro l'angolo, però potrebbe essere anche un gran film. Lo vedremo. Il cast è spaziale, c'è Matt Damon nei panni di Ulisse, c'è Tom Holland nei panni di Telemaco, due grandissimi attori, insomma, uno più diciamo così stagionato, l'altro più giovane. Anna Hathaway, grandissima attrice anche lei, che fa Penelope, Robert Pattinson che fa Antino, e poi Zendaya che fa Atena, quindi anche qua una grandissima attrice, Charlize Theron, ma tanti altri, insomma, che fa Calypso, insomma veramente Elliot Page, insomma un cast incredibile per un regista, insomma, tra i più importanti che abbiamo in questo momento. Diciamo che, ripeto, il rischio è alto, perché insomma l'impresa è importante, la scommessa è forte. Vedremo cosa accadrà. Intanto Matt Damon ha cominciato a fare le interviste, rilasciare le interviste, e la solita domanda cogliona che qualcuno fa, che vabbè, però ci può stare, però mi rendo conto che insomma non è proprio la domanda, è difficile fare le domande intelligenti, ragazzi, soprattutto ad artisti che se ne fanno gli fanno 60 domande al giorno e poi alla fine le domande sono sempre quelle. Comunque gli hanno chiesto se potesse fare una domanda ad Omero, che domanda sarebbe? E lui risponde: sono pur sempre un attore, quindi finirei per chiedergli cosa pensi della mia performance. Sono stato bravo. Quindi insomma, che mi sembra un buon modo per uscire, certo, per uscire dalla, dalla domanda, che effettivamente insomma era proprio una domanda,
1: anche se mi sa che sarebbe stato un po' difficile per Omero sì, vedere il film.
0: Bello, bellissima questa, molto bella, molto buona. Allora, attenzione, il pulsante più figo di Supercar era il Turbo Boost, che ti faceva saltare sopra le macchine, così evitava gli ingorghi. Molto bello,
2: lo faceva la macchina,
0: per evitare Kit, e poi c'era anche Car, che era il gemello cattivo di Kit. Ragazzi, che spettacolo che era. Vai, sentiamo.
3: Ma raga, bloccare questo che parla spagnolo, ci ha rotto il cazzo.
0: Allora, ogni vostro desiderio, ragazzi, è un ordine. Cioè, allora, blocchiamo questo signore.
4: Un po' duro, ma non a tutti i tuoi.
0: Aspetta, blocchiamo questo signore a meno che non arrivi qualcuno che metta sul piatto la 50 euro, Mauri. Oggi Emilia in forma, scrive Alessia. Oggi, ma insomma, ragazzi, oggi che fine ha fatto la rubrica Solo la punta? Oggi avremo la seconda parte.
2: Cioè, quindi la seconda parte è fino a metà.
0: No, che metà. Ma così,
2: solo la punta.
0: Così, però non è mica la rubrica Humiliation, Martina. Non è che me
2: rimetti.
0: Non è che ci devi umiliare così, andiamo su. Avete dimenticato Gegia, grandissima Gegia, incontrastata. Io Gegia la adoro, Gegia. La vorrei qui ospite in trasmissione.
5: Bella, la rompi i coglioni.
0: Sì? Tu l'hai conosciuta?
5: Sì.
0: Ma dai, davvero?
5: Passare 10 minuti.
0: Allora, scrivo subito. Gegia, venire 10 minuti, forza avanti. Allora, oddio, ha troppo ragione, bloccato. Ragazzi, dovete mettere sul piatto. Come Gatone? Dovete mettere sul piatto. Allora, scrivi Maurizio, bloccato.
4: Ma scritto le percentuali del sondaggio di prima, che non è mai partito.
0: No, lo facciamo partire adesso. Qual è il sondaggio?
1: Sacrosanto, bellissimo.
0: Ma tu scrivi.
1: Allora,
0: ti posso dire una cosa? A me mi arriva, te lo giuro, a me mi arrivano delle cose. Io, finita la trasmissione, lo spiego agli ascoltatori. Arriva un reportage di Maurizio sulle cose di me. Alcune non mi ricordo proprio di averle dette. Parlavamo di un'ora prima. Sono delle cose che uno dice al volo così e lui scrive. Che cazzo scrivi tutto? Devi scrivere le cose più importanti. Se tu vedi che una cosa prende corpo e la portiamo avanti, bene, è una stronzata che uno dice così. Non è che. Abbi pazienza. Allora, intanto potreste fare i rumori mentre date le notizie, tipo le iene.
2: Sì, bello, questo
0: dai,
2: mi piace.
4: Altra sigla.
0: Però, però sei d'accordo se li facciamo a cazzo?
5: Cioè, soprattutto a cazzo.
1: Sì,
5: soprattutto
1: a cazzo. Pure le iene mi sa che fanno.
4: Chi però li facciamo tutti i rumori?
0: Allora,
4: o c'è una persona preposta?
0: No.
4: No,
0: in che senso? No, a rotazione.
2: No,
0: ok.
2: No.
0: Vai, prego, la sigla. Sì?
2: Ma
0: è lunghissima sta sigla.
4: Allora,
0: rompi i coglioni, peggio di Gegia.
4: Sono le sigle.
0: Vabbè. Cos'altro vuoi dire, Gattone? Cos'altro vuoi dire? Vabbè, dopo. Cos'altro vuoi dire, Gattone?
6: Sono il Gattone Honduregno. Buongiorno Emilio Pappagallo, Martina, Maurizio, Alessandro. e ho imparato a dire Inghilterra e i messaggi andranno sempre in onda.
0: Alla fine, alla fine è detta in inglese. Messaggi sempre in onda.
1: Stupido.
0: Stupido. Allora, bloccate quello che ha detto, di bloccare quello che parla spagnolo, che ha rotto il cazzo, ecco. Quello che si è permesso di dire. Allora, ragazzi, attenzione, fermi tutti. Sono usciti ieri, tanto attese, le nomination degli Emmy 2027, le serie TV più belle, e sbaraglia tutto, ma io che cazzo vi avevo detto? Sbaraglia tutto The Pitt, che guida i nominati con 25 nomination.
4: Ma chi entra papa in conclave?
0: Sopra, bravo, sopra Axe, che ne porta 24, Widow's Bay, molto bella, sto vedendo, la devo finire, sto vedendo una puntata ogni 6 mesi praticamente, con 19, Pluribus con 18, bella, Beef Pluribus con 16, DTF St. Louis e Saturday Night Live Spider-Noir hanno raggiunto 13 e 11 nomination rispettivamente, mentre HBO Max, questo era un po' scontato, guida tutte le reti con 122 nomination totali. Avete visto qualcuno di queste? Queste sono le più importanti, The Pitt, Axe, Widow's Bay molto bella, Pluribus è bellissima, Beef ho visto solo la prima stagione, DTF St. Louis e Spider-Noir. Diciamo, queste sono
4: purtroppo
0: le sette.
4: No. Io Pluribus purtroppo no.
0: Pluribus no. Manco una, Ale, hai visto?
4: No, perché
0: è d'altra mossa, che aspetti, insomma, guardi. Vabbè. Allora, The Pitt domina ancora una volta la categoria drama. Euphoria è stata esclusa dalla categoria principale dopo una stagione finale divisiva.
2: L'hanno detto, infatti sono un po'...
0: Ma comunque ottenuto candidature per Zendaya e Colman. Bravissima Domingo. Lei. Axe nella sua stagione finale ha stabilito un record di nomination per una commedia in una singola stagione. La categoria migliore attrice protagonista e la commedia spetta, si prospetta una battaglia fra Lisa Kudrow per The Comeback e Jean Smart per Axe, con entrambe le serie alla loro stagione finale. Poi curiosità, Rob Reiner, che purtroppo sapete è morto in quel modo orribile, ucciso il figlio, ha ricevuto una nomination postuma per il suo ruolo in The Bear, perché c'è un ultimo ruolo in nell'ultima stagione di The Bear per Rob Reiner, è girato, voglio sottolinearlo, prima di morire, e Heated Rivalry, che purtroppo purtroppo prende zero nomination, fuori concorso, perché
2: schifo.
0: non può partecipare Heated Rivalry, perché è canadese, è una serie canadese, quindi non può partecipare, può partecipare agli Emmy. È subito partita in quinta. Però attenzione, il coprotagonista Connor Story ha comunque ottenuto una nomination per la sua ospitata a Saturday Night. Sono riusciti a farlo entrare lo stesso dentro, cioè, aspetto parlando, nel giochino. Allora, attenzione, Jason Bateman ha ricevuto 4 nomination per 4 produzioni diverse. Jason Bateman è l'attore, quello di DTF St. Louis, che ha fatto anche Arrested Development, ha fatto anche come si chiama? Ozark, ha fatto, insomma, è bravissimo.
1: Deve vincere Gary Oldman.
0: La premiazione si terrà lunedì 14 settembre invece che la consueta domenica. Perché? Perché la domenica c'è l'NFL e quindi l'NFL vince sugli Emmy e perciò l'NFL su NBC sarà diciamo tradizionalmente domenica sera, e spostano gli Emmy a lunedì sera 14 settembre a Los Angeles al Peacock Theater. L'NFL su NBC sarà diciamo tradizionalmente domenica sera, e spostano gli Emmy a lunedì sera 14 settembre a Los Angeles al Peacock Theater di Los Angeles. Se avete visto qualcuna di queste serie, fatecelo sapere.
7: Gattone, rotto il cazzo.

0: Il nuovo singolo, e chi non l'ha visto The Pit la deve vedere assolutamente, perché è una serie molto molto buona. Tra l'altro ha due stagioni. La prima è sorprendente, perché ti colpisce l'impostazione, no? Cioè l'idea di fare 15 puntate di una stagione che rappresentano ognuna un'ora della stessa giornata, quindi la stagione si apre e si chiude nello stesso giorno. Nella seconda stagione questo effetto sorpresa si è un po' perso, chiaramente, però loro rilanciano con una cosa che non vi dico, chiaramente, che però fa sì che anche la seconda stagione è riuscitissima. La trovate su HBO Max. Certo, dovete essere un pochino, se uno è un po', gli fa schifo il sangue,
1: è sconsigliata, perché molto,
0: beh, diciamo,
1: realistica.
0: Che dovete stare, è molto molto, si vede addirittura, pensate, c'è una scena, si vede un parto. Proprio si vede completamente un parto. Cioè il parto funziona così: esce un bambino da una vagina di una signora. Quindi questo è quello che accade durante il parto. Lo svelano
1: pure il check-in.
0: Lo svelano, fanno il check-in, signora, il bambino.

0: successo?
1: Vecchia. Allora, la signora è di tutte le età, no? Naturalmente.
2: Anche vecchia, quindi.
1: Beh, no, giovane, vecchia, meno vecchia. Vabbè, prendi Gianna Nannini.
3: Ha fatto la PSA.
2: Vecchia non si rompe.
1: Allora, non, però, vabbè, non svelare tutto.
3: Hai ragione.
1: Non svelare tutto. Però, ragazzi, non fate spoiler. Lo vedrete nella puntata.
3: È una cosa di anatomia. C'è il bacino salato.
1: Ma può essere anche d'anatomia, però, ragazzi, non svelate quello che accade nella serie, no?
4: Devi, devi fare spoiler su un parto.
1: Però chiude, chiude gli occhi chi non vuole vederla, chiude. Ma rischiate di chiudere gli occhi per molto tempo. Questa è una cosa. L'altra cosa, se siete ansiosi, è un po' ansiogena, nel senso che è tutta quanta,
3: già per non guardare.
1: È tutta molto pam pam pam pam pam, capito? Cioè pam pam pam pam pam pam pam
2: pam pam pam pam pam,
1: molti pam, diversi pam. Attenzione, il medical drama di HBO Max guida ancora una volta le candidature, inclusa quella per miglior serie drammatica e miglior attore protagonista per Noah Wyle. Lo scorso anno The Pitt aveva vinto il premio per la miglior serie drammatica, quindi arriva a questa edizione da campione in carica a tutti gli effetti. Ha ottenuto candidature multiple anche nel cast di supporto, insomma, con moltissimi degli attori che sono stati nominati, quindi insomma molto molto bene. Invece per quanto riguarda Nolan, c'è un articolo sul Post che spiega che innanzitutto bisognerebbe dire Odisseo e non Ulisse, cioè bisognerebbe dire Odisseo, con l'accento sulla prima I, anche se è più diffusa la pronuncia greca
3: Odisseo.
1: Diciamo è molto diffusa, ma sì, filologicamente Odisseo. Bisognerebbe dire Odisseo. Allo stesso modo bisognerebbe dire Perseo e non Perseo, no,
2: però,
1: Teseo e non Teseo.
2: Questa cosa non ci piace.
1: Lo so, no, a noi ci piace.
3: Però è come Stefano,
1: Da dove saltano fuori Ulisse in italiano e Ulysses? Ulysses Grant, no, presidente degli Stati Uniti, Ulysses, nome inglese. La prevalenza di questi nomi nell'immaginario comune rispetto a Odisseo e Odysseus è dovuta alla vasta e prolungata influenza del latino. Gli autori romani non si inventarono quel nome. È probabile che di Odysseus conoscessero sin dall'inizio, una delle molte varianti con la L, Ulixeus sostanzialmente, e da lì poi piano piano è diventato Ulisse. L'influenza del latino ha prevalso per secoli e quindi ha reso Ulisse in realtà la scelta preferita, diciamo così, la prima scelta, se non l'unica addirittura. Pensate all'Ulisse di Joyce, no? Quando si parla di, certo, di quel personaggio lì si riferisce molto più facilmente a Ulisse quando il nome era Odisseo. Poi sappiamo che Omero, di Omero non si sa nulla, no. Tu facevi riferimento prima alla sua presunta cecità, ma in realtà non si sa nemmeno se era una persona, esatto, o più persone.
2: Tanto noi l'avremo ospite alle 9,
1: addirittura, quindi. C'è Samuel Butler che diceva che Omero era una giovane ragazza siciliana, quindi insomma è un po' complicato. Un giorno Zeus ed Era litigarono su una questione di cui moltissime coppie hanno discusso. Nell'atto dell'amore gode di più l'uomo o la donna? Lo sveleremo quest'oggi con Emiliano Rubbi.
4: Lei non era d'accordo.
1: Il re, il re degli dei sosteneva che godesse di più la donna, la regina, che godesse di più l'uomo. Quindi c'era un solo modo per risolvere la questione. Come si poteva fare in questa maniera per risolvere la questione?
4: No,
1: chiedere all'unica persona che fosse stata nella vita sia maschio e sia femmina, cioè Tiresia. Tiresia viene interpellata da Zeus.
4: Però
1: e Tiresia risponde che
4: Tiresia
1: il non conta un cazzo, no, nel racconto che sto facendo adesso. Ma non fa vedere che stai. Se mi sembra come quei ragazzini a scuola che alzano la mano e dicono una cosa che non c'entra un cazzo per far vedere che hanno studiato.
2: Sì, sei così, Maurizio.
1: Sto parlando del fatto di gode più l'uomo o la donna. 3899 106 600. Tiresia dice: interpellato da Zeus, il piacere sessuale si divide in 10 parti. All'uomo ne spetta una, alla donna 9. Tiè, mo che la mettiamo?
2: Come ha detto
1: Tiresia, insomma, ragazzi,
2: mettici una pezza.
1: Beh, ragazzi, poi si è studiato l'orgasmo, no? E si sa che l'orgasmo maschile è più puntuto, diciamo così, no?
2: Puntuto, sì.
1: Ma più istantaneo, quello femminile è più prolungato e meno. Beh, che dobbiamo fare? È così.
2: Tiresia.
1: Allora, questo lo stabilisce Socrate, lo ribadisce Antipe. No,
3: certo.
1: No, non era così. Vabbè. Franz Ferdinand a questo proposito con la loro meravigliosa Ulysses.

0: Lisa, loro sono i Franz Ferdinand. Sto vedendo un po' di frasi che ha detto Trump, me ne ho perse alcune, che ha detto Trump alla... Sì. Assemblea NATO al vertice NATO in questi giorni ad Ankara. Allora abbiamo detto che ha chiamato Zelensky Putin, che sì, insomma già questo ha proposto a Zelensky di andare in Russia per discutere gli accordi con Putin. Giustamente Zelensky gli ha risposto: andare a Mosca è difficile, sa, ci sono molti droni ucraini da quelle parti. E insomma,
1: Dio,
0: una risposta geniale.
1: Qualcosa sul Giappone.
0: Allora, poi riferendosi all'Iran, ha parlato della Repubblica Islamica del Giappone, che è bellissimo. La Repubblica Islamica del Giappone.
2: Giappone.
0: Si sa che ci sono molti islamici in Giappone.
2: Giappone. Pieno così.
0: Ha detto che l'Italia ha fatto molto male a non concedere le basi, sì, e che la Spagna è un pessimo alleato. Sono un caso senza speranza. Senza speranza. Pochi minuti dopo ha detto si aggiusterà. Quindi non è senza speranza. Scusa, non ho capito. Ha trovato una speranza.
1: Era senza speranza fino a quel punto. Poi dopo l'ha trovata.
0: Ha sottolineato che la Cina ci ha trattato bene e ci ha tenuto a far sapere di essere la persona numero uno su TikTok, che tra l'altro è un social cinese, vabbè, insomma, con circa 4 miliardi di visualizzazioni. Quindi dice: la Cina ci ha trattato bene e io sono la persona numero uno su TikTok.
2: Ma forse proprio per questo, essendo TikTok cinese, dice: io loro mi vogliono bene, i cinesi.
0: Sì, pensate, sono la prima persona su TikTok. Ragazzi, Unicredit si è comprata pure, si è mangiata pure la Commerce Bank, la seconda banca tedesca, e quindi ha preso il controllo, è ufficiale ormai, di Commerzbank. Se ne parlava da giorni. La partecipazione di Unicredit sale in Commerzbank al 47,59%, il che vuol dire che abbiamo, diciamo, che controlliamo in un mondo in cui in realtà le partecipazioni italiane, se pensate a tutte le grandi aziende che avevamo e che non abbiamo più perché se ne sono comprate altre aziende di altri paesi, insomma, almeno per quanto riguarda gli istituti bancari siamo ancora, cioè, Unicredit, diciamo così, si muove molto bene in tutto il mondo e tra l'altro però parliamo di una importante banca tedesca, quindi insomma mi rendete conto che la cosa non è male. Andrea Orcel, che è l'AD di Unicredit, spiega che la posizione corrisponde praticamente al 50% dei diritti di voto, in quanto le azioni proprie non conferiscono diritto di voto e quindi eleggeranno 10 rappresentanti del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, praticamente controlleranno, insomma, la banca con il consiglio che nominerà il consiglio di gestione, la guida operativa della banca. Questo avverrà l'anno prossimo, ma insomma praticamente sono le mani sulla seconda banca tedesca, insomma non è male effettivamente. Ci fermiamo un attimo, cioè non è male, poi dipende da quale punto di vista la guardiamo sta cosa, nel senso che io personalmente, però insomma diciamo che è una notizia importante, ecco,
2: sì,
0: mettiamola
2: per l'Italia, sì, per come dire,
0: cioè, Maurizio?
2: I grandi no.
0: Per Maurizio no. Questa è la,
3: è la cosa. Ti ringrazio per la linea. Andiamo a leggere i risultati del sondaggio.
0: Prego Maurizio. Prego Maurizio.
3: Sacrosanto il 10%.
0: Sì.
3: Bellissimo il 23%.
0: Sì.
3: Opportuno il 55%.
0: Sì.
3: Non so e non rispondo, virgola, guarda il 45%.
0: Perché la leggi con questa voce il sondaggio? Non ho capito.
1: È un inviato, no? È un inviato.
0: Ah, okay. E la mia domanda, però non mi ricordo che cazzo di domanda abbiamo
3: neanche
0: fatto.
3: Neanche io, ma questo
0: è okay, perfetto. Ottimo.
4: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta

0: get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8:35 minuti con i Sex Pistols di Anarchy in UK.
3: Radio

0: sono i Sex Pistols. Sai che mi fanno ridere, molto ridere, i titoli certe volte delle, dei giornali, no? Allora, Messi, forza 10, senti questo. Dieta sveglia alle 6, Bibi e famiglia. Ecco il mondo di Leo, le origini marchigiane, la passione per Eros Ramazzotti e un parente pugile. Quanta Italia nel suo universo. Pensate, origini marchigiane, la passione per Eros Ramazzotti e il parente pugile. Quindi abbiamo veramente un mondo, è piena di Italia, l'Argentina di Lionel Messi. È incredibile.
1: Martina Caronna è un po' un Messi.
2: Beh, allora, diciamo che insomma, sì. Non so se la
0: cosa vuoi dire insomma? Dai, cosa insomma cosa?
2: Hai
0: però...
2: visto palleggiare a me?
0: No, sinceramente va bene così. Intanto arriva un regalo gustosissimo per voi altri.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Infatti noi giochiamo con i Two Adora Cinema Club, che martedì 21 e mercoledì 22 luglio saranno in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni dal loro album Tourist History, l'album che li ha consacrati con la scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera nell'anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla Cavea dell'Auditorium, Parco della Musica e Ennio Morricone. Scriveteci un messaggio 3899 106 600 completo di nome e cognome, la parola cinema e specificare se volete la data di Gardone Riviera o quella di Roma. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21, mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, Gardone Riviera e a Roma. Il media partner di questi eventi, signori, è Radio Rock.

0: Djokovic. Sai che questa canzone me ne ricorda un'altra, ma non riesco a ricordare quale canzone mi ricorda. O forse più di una, non lo so.
1: Ha un sapore di sentito, però nel senso buono.
0: Senso buono, bravissimo. Allora, buongiorno agli rock, signor direttore. La sua domanda riguardava la cecità e il piacere sessuale femminile maschile. La risposta la diede Tiresia. Devi darlo e devi da prenderlo. Così disse Tiresia. Perché forse che qual è il rapporto fra l'orgasmo e la cecità? Non ho capito. Ah, però effettivamente... molti studi dicono che se tu giusto, Maurizio?
2: Sì, se non hai la vista, che è uno dei sensi principali,
0: sviluppi gli altri. Però quale sviluppi?
2: Il tatto.
0: Però che
2: tatto. Ma il tatto è in tutto il corpo, mica
0: sì, però a me fa schifo toccare persone, sono lurride.
1: Molto tatto è tutto attorno,
0: sono lurride, vergognose, no? Le persone pruriginose. Poi di sto periodo sono anche sudate, quindi mamma mia, ragazzi, io manco con la canna da pesca.
3: No, con le mani d'un altro.
0: No, ma stai scherzando, sto periodo, guarda,
2: siamo
0: poi
2: tutti abbiamo i condizionatori a casa.
0: Allora, ragazzi, voi avete vi faccio una domanda.
2: Sotto mi sto a congelare perché abbiamo tenere sto coso.
0: Lascia perdere, che c'entra qua
3: dentro.
0: Allora, facciamo un passo indietro, Maurizio. Voi avete mai fatto all'amore una volta nella vita? Faccio questa domanda.
3: Una volta sì.
0: Vi ho messo in difficoltà?
3: No, una volta mi pare.
0: Se avete fatto all'amore,
1: spinto,
0: bravissimo, bravissimo. Heavy petting zoo.
3: Yes.
0: Quelli che fanno petting con gli animali, no?
2: Quello sarebbe
0: NoFX. C'è la copertina del disco NoFX, meraviglioso.
1: Schifo.
0: Magari quella è solo una copertina. È per esorcizzare. Allora, fammi parlare. Se avete fatto mai all'amore quando fa caldo, saprete. Perché se non lo sapete, siete delle persone che non hanno fatto. No, che non hanno fatto. State sagge al punto da far tesoro di certe cose, no?
1: Ma.
2: Che cazzo
0: sei d'accordo o no?
2: Sì, ma che cosa hai detto?
0: Sì signore. Allora, sì, cosa signore. Succede? Che praticamente se voi avete provato a fare all'amore d'estate, scoprirete che se vi mettete dentro una stanza con un condizionatore a tutta callara e fate all'amore, fa caldo uguale, sudate uguale. Grazie al cazzo.
2: Vabbè, ma sudi pure d'inverno.
0: Ma signori, apriamo il sondaggio. Sudare durante l'amplesso estivo, sì o no? Io sono contrario.
2: Perché uno non suda durante l'amplesso invernale se lo fai un po' attivo?
0: No, vabbè, mi è capitato una volta con una signora anni fa.
1: Anziana?
0: Non è importante.
2: Sottolineare l'età.
0: Ero con una signora anni fa e nel momento in cui lei Emiliano Rubi se ne va giusto. Nel momento in cui lei schifato. Nel momento in cui lei iniziava a sudare subito l'ho cacciata via di casa.
2: Poverina,
0: via di casa.
3: Generale o durante il sesso orale? Scusate, sto scrivendo il sondaggio.
0: Allora, Maurizio, tu devi fare gli affari tuoi, apriamo il. Allora, possiamo dire via Radio Voto, forza 3899, ci avete poco tempo, ragazzi.
3: Dai,
0: che però possiamo ribaltare ancora tutto.
4: Chi è il parente pugile marchigiano di Leo Messi? È Martina Caronna.
2: Sì,
0: allora, non svelare. Ricorda.
2: Voto per la 108.
0: Bravo, ricorda questa qua dei Red Boys. Ricorda la sigla di una serie TV, tipo Scrubs.
2: Ma bravo, chi l'ha detta sta frase?
0: Marco 71. Marco dice che questa ragazzi, che questa sigla, questa canzone ricorda la sigla di una serie TV tipo quella di Scrubs, quella di Scrubs, ma quella però era Superman, no?
2: Un attimo disconnessa, ti dico
0: vabbè,
2: sì.
0: Però Marco anche sudato.
5: Buongiorno ragazzi. A me questa canzone dei Rat Boy ricorda What's My Age Again dei Blink.
0: Può ricordare un pochino, ma non è quella. Allora, può ricordare un pochino, ma non è quella.
1: Ma in quel mondo là.
0: Fuochino, ma non è quella, attenzione.
2: Il
0: ci arriverà.
2: Il sondaggio che abbiamo fatto adesso?
0: Allora, il sondaggio, vai Maurizio.
3: Allora, il sondaggio era sì o no e andiamo ai risultati. Il 55% dice sì, il 55% dice no.
0: Ma a che cosa? A che cosa abbiamo domandato?
1: Sì,
0: non mi ricordo più.
1: Il
0: sesso sudati. Che schifo. Che schifo, puzza, odore maleodoranti orribili. Questo qua ha detto.
1: Già ti ricordavi?
0: Non mi ricordavo.
1: 30 secondi.
0: Vabbè, lo so, io non mi ricordo più niente. Allora, praticamente odori orribili.
2: Ma poi,
0: poi quando tu tocchi il corpo della persona non devi scivolare la mano, devi la mano deve essere rigida,
2: deve far tritto,
1: mettete un guanto di crine.
0: Oh, non devi fare, non devi fare, che invece tocchi, mamma mia, è tutto umido, è tutto schifoso, non si può, sì, ragazzi, è roba scandalosa.
6: Da qualche parte un po' di umidità,
0: no, no, nemmeno, no, nemmeno,
2: no, guarda, no, rivestitelo, no, no, con la carta vetrata,
0: nemmeno, ma non basta penetrare. Allora attenzione,
2: vabbè,
0: signori,
2: la mano ti rivesti,
0: niente, niente, tutto niente,
3: niente.
0: Allora non si, non bisogna toccarsi
3: con gli occhi, si fanno certe cose.
0: A me ricorda Nugins e una maglietta di Nino D'Angelo, ci scrivono. Nugins e una maglietta di Nino D'Angelo.
5: Possiamo chiedere all'esperto?
0: Allora sì, no, l'esperto l'avremo fra poco. Sta, tra l'altro sta girando già nei nostri studi un esperto, il dottor Emiliano Rubbi, esperto di amplessi estivi, che quindi ci darà la sua.
3: Bravo Emiliano.
0: Poi ragazzi, se vi capita di fare vabbè, questo lasciamo perdere, che adesso non voglio, non voglio affastellare troppe voi, troppe informazioni, però se
6: facciamo,
0: vi dovesse
6: un sondaggio,
0: se, no, se vi dovesse capitare, no, tu ci scherzi, se, se vi dovesse capitare vi renderete conto di quanto è orribile una cosa di questo genere. Mo perché non vi è capitata, però l'estate lasciate perdere fino a settembre, anche perché si sprecano le energie, poi tocca
2: allora
0: mangiare.
2: Ti posso dare ragione su una cosa, non al mare con la sabbia, quello è vero.
0: No, ma ragazzi, quello al mare con la sabbia è l'ABC, quello dai, è ragazzi, al mare con la sabbia, al mare mai, poi al mare non si fa sesso.
2: Vabbè,
0: né
2: se
0: con la sabbia,
2: scogli,
0: né, no, è scomodissimo, dai, che scogli.
2: Quindi, beh, un po'
0: alle, guarda, se posso dire una cosa, al limite in mare. Al limite
2: mare,
0: in mare,
2: belli, dai, in acqua, mare, in acqua, cioè,
0: quindi, scusami, al limite
2: tanto, in acqua è bellissimo.
0: In mare, in piscina, prego.
6: Un dito in culo con la sabbia viene da lì.
2: Penso anch'io. Dalle dune, allora,
0: okay, quello sì, quello sì. Allora, attenzione, in acqua va bene, a largo, possibilmente dopo 5-10 km.
2: Non tocchi, è faticosissimo.
0: Eh beh, però quello lì è esercizio fisico, no? È la cosa più bella. Oppure vi buttate, attenzione al lago, perché al lago, vabbè,
2: il lago, vabbè, ma dipende.
0: Come abbiamo visto in questi giorni, no, vabbè,
2: dipende il lago.
0: Nello scivolo, nello scivolo, scivola, all'acqua fan, che ne so, all'acqua,
2: ah,
0: il parco acquatico.
2: Alla fine lui viene giù.
0: Allora, dove c'è l'acqua va bene, perché l'acqua pulisce, purifica. Siete zozzi, ragazzi, abluzioni, purtroppo.
3: Sì.
0: Fate schifo, molti sudano, alcuni sono in sovrappeso.
6: Sporchi,
0: quindi, insomma,
2: però
0: quindi
2: la piscina c'è il cloro, forse è vero.
0: Poi c'è chi suda di più. Ho scoperto che ci sono persone che sudano molto, e persone che sudano. Io non sudo quasi per niente, però sono persone che sudano tantissimo, moltissimo, moltissimo. Allora vediamo un attimo, in mezzo alle spine, punto interrogativo, ma no, mezzo alle spine, no, dai,
2: alle spine,
0: ma
2: no,
0: che devo soffrire, a meno che uno, aspetta, a meno che uno ha il cilicio, no, per cose,
5: è meglio di fare l'amore sudati e fare l'amore sudati non lavati,
0: no, vabbè,
2: no, quello fa schifo,
0: ti posso dire, però quello allora mi piace,
2: ma che,
0: quello allora sai perché? Perché allora pigi il piede sull'acceleratore,
6: certo,
0: e dici
6: cagata addosso, vai,
0: no, al limite,
6: pigia, vai, al limite, cagata addosso, fatta,
0: no,
6: cagare a pezzo, così almeno,
0: ma al limite,
3: dai,
0: cioè
3: pigia,
0: per, pigia. Per esempio, per esempio, Alessandro, tu ci scherzi, però uno dice questo weekend non me voglio lavare, voglio sudare, voglio pisciare,
2: ma
0: in
2: perché,
0: testa,
2: ma perché, ma che obiettivo,
0: no,
2: del weekend è, non mi voglio lavare,
0: no,
2: mi pisciare in testa,
0: e poi stai in relax, no? Ti è mai capitato che tu magari te ne vai, che ne so, un weekend, il relax,
2: come,
0: no?
2: Dove
0: è una città
2: è un
0: d'arte
2: relax,
0: e tutto quanto, ma ti farai anche la doccia, però che ne so, ti pisci addosso,
3: certo,
0: quando,
3: vabbè,
0: cioè, nel senso, non te lavi, stai bello in relax, no?
2: Oh,
0: nel senso, allora lì a quel punto accumuli,
3: oh,
0: e poi ti fai una bella doccia,
3: pigia,
0: pigi sull'acceleratore,
3: pigia,
0: cioè a quel punto ci posso stare.
6: Certo.
0: Ci posso stare anche col sudore. Ci sa, c'è un signore che ci scrive cunnilingus col cuoricino, che non capisco cosa voglia dire, però vabbè, va bene così. Non capisco, sinceramente.
7: Buongiorno a tutti. Scusate, ma sotto la doccia?
0: No. No, sotto la doccia no. Proprio no. Sotto la doccia proprio
6: si rischia di cadere o per favore?
0: È scomodissimo, ragazzi, sotto la doccia.
2: Beh,
0: è scivoloso.
2: Ma
6: infatti tu c'hai un sacco di pretese.
0: No, no, no. Le pretese. Le pretese.
2: No, siete voi che schizzinosi. Il cazzo, io l'ho confuso tutto, mi pare. Siete voi quello
0: che
2: no. Quello
0: allora, qua ci scrivono, ma onestamente, quando faccio l'amore col mio compagno, non sto a pensare al sudore. Sbagliatissimo. Ci devi pensare. Ci devi pensare. Troppo giovane ancora, ragazzi. Attenzione, attenzione. Le malattie poi.

0: 8 vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, quindi basta sintonizzarsi sull'833. Ovviamente dovete avere una Smart TV, ma insomma vanno bene le televisioni comperate dal 2017-2018 in poi. Cliccando sul pulsante rosso dell'interattività potrete selezionare Radio Rock TV per guardarci e per ascoltarci, pensate, oppure potrete ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, con i nostri programmi, con Maurizio Paniconi, naturalmente, che non è affatto poco, non è roba da poco, ovunque vi troviate, peraltro, perché lo ripeto, 833 in tutta Italia, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia, e a questo punto ne sentiremo veramente delle belle. 3899 106 600, il sondaggio è aperto, tra pochissimi risultati definitivi per bocca del nostro Emiliano Rubbi, subito dopo la pubblicità torniamo con un back in time, ragazzi, da antologia.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Parisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con due sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Enough talk! It's time to rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Rete aderente.
4: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
6: Rock. Come promesso, rientriamo alle 9.30.

0: the Fire, Rage Against the Machine su Radio Rock alle 9:07 minuti. E allora, signori, diamo il buongiorno anche quest'oggi, giovedì 9 luglio, come ogni giovedì più o meno a quest'ora, al nostro Emiliano Rubbi. Buongiorno Emiliano, bravo.
1: Bravo Emiliano, buongiorno. Complimenti, grazie, per questo arrivato, intervento. Bravissimo.
0: Bravo, bravo, hai dato il meglio di te anche quest'oggi.
2: Attenzione. Siamo delle femmine poco vestite.
0: Allora, la britannica Particle Six ha annunciato il primo lungometraggio di Tilly Norwood, attrice generata dalla AI. Che ne pensa il nostro Emiliano Rubbi? Il film si chiama Misaligned, disallineato, e arriva a meno di un anno dalla comparsa di Tilly, che nel settembre 2025 aveva scatenato la reazione ostile di attori, registi e sindacati statunitensi. Il film è ambientato a Tillyverse, un mondo digitale collocato nel cloud. La protagonista è Tilly, un'entità di AI priva di corpo, infanzia, esperienze proprie, ma con accesso a quelle di chiunque altro. La vicenda precipita quando un bot proveniente dal dark web la convince ad abbandonare i propri limiti di sicurezza e sviluppare desideri e ambizioni fino a diventare, secondo la sinossi diffusa dall'azienda, spaventosamente umana. Diversi attori di Hollywood hanno criticato l'annuncio del film. Una parola da membro dell'establishment della industria cinematografica
3: hollywoodiana.
0: Hollywoodiana e non solo, mi permetto di dire, non limiterei tutto ad Hollywood. Lo dice il nostro Emiliano Rubbi. Prego Emiliano, velocemente vai.
2: Allora, velocemente, tu sai che io comunque sono
0: boomer,
2: la persona più seguita su Facebook, diversamente da Trump che segue su TikTok. Io sono la persona più seguita su Facebook del mondo, perché io sono boomer, lui è giovane.
0: Vi siete divisi il mondo, diciamo.
2: Siamo divisi il mondo. E Instagram l'abbiamo lasciato un po' a tutti, quindi che ne so, c'è Tirotti, c'è Pappagallo, c'è Caronna.
0: No, io non vado sui social dal 12 di
2: giugno. Ma tu sei comunque tra i più seguiti
0: di Instagram. Grazie.
2: Vabbè, comunque no, dicevo, secondo me io non lo
0: so pensare.
2: No, ti dico la verità, non lo so, perché il problema è che noi non sappiamo come si evolverà questa cosa. Chiaramente sono stati messi dei limiti, nel senso, tu non puoi partecipare, per dire, fai conto a Cannes, se l'intelligenza artificiale, o Cannes, o anche agli Oscar, se l'intelligenza artificiale ha ricreato degli attori, cioè questa cosa non
0: la puoi
2: fare. Ed è giusto che sia così, secondo me, perché comunque in ogni caso, per evitare che...
0: però il sondaggio, quindi non...
2: Però poi ti faccio un esempio: se gli effetti speciali vengono fatti dall'intelligenza artificiale, va bene in questo momento, sia per Cannes, sia
0: allora
2: si perderanno dei posti di lavoro, quello è sicuro.
0: Dove si può quindi a questo punto, passo successivo, Emiliano, dove si può fare all'amore quando fa molto caldo ed è il calore, si suda
2: a Tillyland,
0: nel bagno della pizzeria?
2: No, la pizzeria fa molto caldo.
0: Ai gonfiabili di un parco giochi per le feste? No,
4: lì puzza
0: me
4: davvero.
0: Puzza davvero.
4: Fa veramente schifo.
0: Alla pompa di benzina di sera?
2: No, bello.
0: No,
2: la pompa
0: schifo.
2: Mi piace.
0: L'asfalto.
1: Però l'odore di benzina
0: manda.
1: È buono.
0: Nello studio del dottor Cole. Quello può
2: quello dire. C'è l'aria condizionata.
1: Poi c'è il lettino che cambia mille posizioni.
0: Si sta meglio. Beh, come Yuppies, no? Ti ricordi Christian De Sica, che era faceva il dentista. Che
4: come
0: si,
4: no, ricordo.
0: Che faceva, che si, diciamo, come vogliamo dire?
1: Si trastullava
0: con tutte le sue, come le chiamiamo?
1: Subalterne.
0: Assistenti di studio.
4: Scena divertentissima.
0: Una scena molto bella, in cui lui dice...
2: Cioè, mi deve sempre sbaragare.
0: Queste bellissime
2: tu scene.
0: Tu lo trovi una forma di moralismo da parte sua.
2: Moralismo.
4: Allora, c'entra il moralismo?
2: Odia Jerry Calà, odia Christian De Sica, odia tutto quello che è diverso.
0: Quando Christian De Sica dice castigata, naturalmente.
2: Dai, io ancora rido.
1: Marti mi ha fatto una vita, però.
0: Allora, saluto carosamente il nostro Tom Morello dell'informazione, sagace e pungente come solo un compagno sa essere. Sì, ma c'è anche Emiliano Rubbi poi, però. Allora, sarà, ma quando io avevo una vita sessuale adoravo sudare insieme. Che schifo, mamma mia. E poi continuare sotto la doccia o dentro la vasca da bagno. Mamma mia, come vi fa, ragazzi, di toccare
1: questa
0: le altre persone?
1: Questa persona è stragevole, verrà denunciata.
0: Che tra l'altro, voglio dire, magari ti capita una persona buca e puzza, che ti capita una persona...
4: Scusa, ma se tu selezioni una persona con la quale, insomma, te va di avere un rapporto sessuale, magari capisci se puzza.
2: Ma
4: anche
2: perché
4: le
2: selezioni?
0: Fai a
2: selezionare?
0: Ma come non fai?
4: Perché tu cogli su tutto così?
2: Ma no, io no, perché ormai sono, cioè, insomma...
0: Ma lui c'ha una certa età.
2: Ormai c'è una certa età, però...
0: è un vecchio trombone.
2: Non è detto che uno debba per forza selezionare.
0: Allora, vediamo.
4: Ma come no? Ma scusa, ma che vai con tutti a prescindere? Sarà quello che ti piace, quella...
0: ma no, non ti piace. Ma poi
2: ogni buco è trincea.
0: No, adesso questo no. Allora, attenzione, ti posso dire una cosa? Ti posso dire una cosa? Il ti piace non esiste, perché ci sono delle persone che magari tu non le vuoi sapere. Sono persone che dicono: ah, questo mi piace, poi te lo porti a casa, puzzano, hanno, sono delle difformità, diciamo.
1: Tanto, ma tu sta persona hai visto un foto o l'hai incontrata? Fammi capire.
0: Perché hai visto il cazzo un foto, non ho capito.
1: No, però dico,
0: diciamo, allora, quando siamo là, all'atto lei è tutto storto.
4: Quindi non ti piace il membro tu,
0: ma
4: o
0: tu,
4: la
0: vagina? Ma non è il membro.
1: Il cazzo storto.
0: Non è il membro,
3: magari
0: è il discorso.
3: Ma male,
4: tutti
3: no?
4: Storti tra
0: sì, no, troppo storto. Però vi posso, sei a 90 gradi.
2: Vabbè, vi posso raccontare un piccolo aneddoto.
0: Oppure che ne so, piccolo, grosso e puzzano.
2: A me è successo di uscire con una ragazza.
0: A me è successo di l'estate, fa caldo, si suda. Che cosa dici? L'aneddoto.
2: Successo di una ragazza.
0: Aspetta,
2: mi
0: che c'ho, aspetta, c'ho la base adeguata per il tuo aneddoto.
2: È un aneddoto, vai.
0: Sì, lo so, me l'hai già raccontato e perciò...
2: Che cosa? No, non lo sai.
0: Vai.
1: Bello!
2: È così, uscì con questa ragazza e mi piace tantissimo, e a un certo punto lei mi disse che era andata a vedere Natale in India, si era ammazzata alle risate.
0: Sì.
2: E io poi l'ho dovuta lasciare.
0: No.
2: Eh no, sul serio.
1: Però questa è una cosa che farebbe Martina però. No.
2: Sì, beh, io. Ma io alla fine sono Martina, è per questo che
1: faccio. No. A te. No. Auguri Emiliano. Non l'avevamo detto. 3899-106-600, gli auguri Emiliano, vai.
0: Mannaggia. Vabbè, pazienza, dai. Quindi alla fine com'è finita?
2: E niente, l'ho lasciata.
0: Comunque trovo scandaloso che nessuno l'abbia ricordato. Qual mestizia e qual vergogna. Fa caldo, fa super caldo. Sì, si scopa, ma si scopa da soli. Le basi, per Dio.
5: Questi giochi sono stati creati per farti sborare dello...
0: No, questo no, attenzione. Vai, sentiamo Maurizio. Allora, ma come sono tutti storti? Dice uno, sono tutti storti. Vabbè, sono tutti storti.
4: Beh,
0: perché tendenzialmente diciamo quella
4: tendi,
0: è la...
4: no? Dalla parte della... cioè,
0: no,
4: io ne ho incontrati più storti che dritti.
0: Ma certo che sì, perché c'è una conformazione anatomica, no, che serve all'evoluzione. Allora ragazzi, a cosa serve scopare?
4: Storto non vuol dire che fa una U,
0: A cosa serve? Rispondete a me. Cosa serve scopare? A procreare, no? Perché il sesso si fa per la procreazione.
1: Questo lo direbbe Badinolfi.
0: No, lo direbbe Badinolfi. È così, evolutivamente è così.
2: Poi
0: a noi non ci vade fai figli, abortiamo, facciamo quello che cazzo ci pare, prendiamo i contraccettivi e scopiamo perché ci piace. Però evolutivamente serve a quello. E siccome serve a quello, non lo può ricevere. No. Siccome serve a quello, è stato fatto nella prospettiva di poter... entrare perfettamente allo scopo che deve fare, aderendo perfettamente, andando ad arrivare fino a fare i saluti fascisti. Quindi questa è la situazione, ragazzi.
4: Però scusa,
0: allora,
4: posso fare una domanda?
0: Prego,
4: dato che sei esperto.
0: Ma
4: e allora cosa cambia tra la pendenza a destra e a sinistra?
0: Scusa, cioè, qui tocchi un tasto.
4: No, fammi sapere.
2: Cos'è la destra, cos'è la sinistra?
0: Esatto. Okay, qui arriviamo ci sono pure quelli a uncino, ci scrivono, attenzione, però.
6: Buongiorno, Radio Rock, Max il trasportino. Ma che è stata a parlare di scopà? Che tanto agli unici che piace la fregna di scopà, sono rimasti io, mio figlio, mia moglie.
0: Questo è bombolo, però non è Max il trasportatore.
6: Io mi figlio di
1: moglie.
4: Che ha detto fine?
0: Non lo so.
7: Ti piaci con una o ti piaci con uno e ti vai a baciare, ti baci insieme. E c'è una fiatella che sposta, te manda
0: no,
4: quello ragazzi, eliminare subito.
0: Questo lo sai prima.
4: Ma lo senti prima?
0: Questo lo sai prima, però puoi arrivare. Per esempio, io a me è capitato anni fa di incontrarmi, insomma, con un signore il quale poi ho scoperto che sudava copiosamente. E subito allontanato, subito daspo a questo signore.
2: Ma il sudava, mica è colpa sua.
0: Ma a me cazzo me ne frega, scusa, che vuol dire? Allora io preferisco che non c'hai idee, non c'hai le gambe piuttosto che fumi.
2: Ma scusa, tu dovevi fare del sesso con questo signore?
4: Piuttosto che fumi.
0: Ma schifo.
1: Ma che opzione
0: è? No,
1: che
0: fa schifo.
1: È?
0: No, io ragazzi, tu hai baciato, tu hai baciato uno e fuma.
1: Hai le gambe.
0: Ragazzi, fa schifo.
2: Ma tu devi baciare questo signore.
4: Ma tu hai detto che suda.
0: Ah,
4: okay.
0: Se bacia...
4: Era uno
0: fuma,
4: che
0: fuma.
4: Ah,
0: cosa suda? Ragazzi, tu hai baciato mai uno che fuma?
3: Posso dare i risultati del sondaggio?
0: Hai baciato mai, per esempio... Allora, ragazzi, che so, tuo padre fumava?
1: No, cioè sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Hai baciato mai tuo padre che fumava?
1: Ma poi mi sta a far venire da un mito. Tacci, no, tuoi allora, ed è quello che pensi.
0: No, c'hai ragione.
1: Capoccia malata.
0: Che schifo,
1: cazzo.
0: Emiliano, tu hai baciato mai il padre di Rocky che fumava?
2: Una volta sì, e ti devo dire che comunque è un bell'uomo.
0: Allora, ti posso dire una cosa, ragazzi. Fa schifo quelli che fumano. Oh, e allora via, espellere subito dalle
4: cose.
0: Allora, il caldo fa sudare e il sudore ha lo stesso effetto del sale sul cibo. No, ragazzi, mamma mia, che schifo. Vai,
8: quanto siamo schizzinosi.
0: Vabbè, ragazzi. ragazzi, però è vero.
8: Chiamo Neutro Roberts.
0: Bravo. La freschezza, ragazzi. Quindi quelli che fanno la doccia dopo una settimana è perché vogliono godersi la doccia fino in fondo, secondo il vostro ragionamento. Mamma mia. Rubi Emiliano, Rubi Emiliano è qui con noi. Oh, Emilio, stai sfoggiando una serie di t-shirt di un certo livello in questi giorni. Oggi quella dei Nicap è spettacolare. Allora, ho comperato 63 magliette da mettere per tutta l'estate, una al giorno, poi le butto. Quindi vogliono godersi la doccia fino in fondo, secondo il vostro ragionamento. Mamma mia. Rubi Emiliano, Rubi Emiliano è qui con noi. Oh, Emilio, stai sfoggiando una serie di t-shirt di un certo livello in questi giorni. Oggi quella dei Nicap è spettacolare. Allora, ho comperato 63 magliette da mettere per tutta l'estate, una al giorno, poi le butto. Quindi

0: dopo la sera, come se sa di rose, di profumi,
1: perché
0: la butto via uguale.
1: La maglietta, la maglietta non si.
0: Eh beh, certo, regolare.
1: Non sentire il mio odore.
0: Beh, sì. È molto da me, no? Diciamo, vabbè. Senti, Emilio, senti l'odore. Perché voi non vanno usate mai le mutande, che ne so.
2: Cioè, vabbè, sì, quando le tolgo, certo.
0: Beh, oh,
2: che le tolgo senza mutande.
0: Viva Dio, ragazzi! Oh. Ma Emiliano, tu t'annusi i pedalini, le mutande, che ne so, le magliette, t'annusi i cappelli. Annusare tutto!
1: No, allora, io annusavo il cappello di mio nonno, però, in effetti.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo.
3: Ragazzi,
0: bravissimo.
3: Ma voi che cavolo.
0: Allora, se tu annusi, adesso faccio un esempio, no? Vabbè. Tu invidi a casa tua una ragazza, no Emiliano? Sì. All'epoca quando lo potevi fare, gli annusi il cappello sa di schifo, la butti
3: perché
0: via.
3: Dovrebbe avere il cappello questa ragazza, il cappello
0: può,
3: proprio io.
0: Può succedere, che vuol dire?
1: La ragazza non vuole il cappello.
0: Là, sì. No, no, fammi capire, Emiliano. Fammi capire, siccome vuole il cappello,
3: allora,
0: lei ce lo può
3: avere. Chi è che porta il cappello in questa casa?
1: Tutte due.
3: E io dico io.
1: No, vabbè, perché così.
0: Ma perché in due siamo a portare il cappello?
1: Ah, portare cappello
0: è vero, però aspetta Martina, perché? È vero pure che io mi sono baciato con una ragazza. Toccano i due cappelli praticamente, che si sfiorano.
2: Comunque,
0: in taluni casi è bello, in altri casi
2: comunque il 55% dice sì, mentre sì. Il 53,45% dice no.
0: Il babbo di Tirocchi invece?
3: È bello.
4: È una puttana.
0: Babbo di Tirocchi è un artigiano.
2: È un artigiano.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: Giorgio scrive: primo giorno di abbonamenti, Roma 11.000, Lazio 100. Trova le differenze. Vabbè, però bisogna vedere anche la percentuale, ragazzi.
1: Se si può affossare la Lazio, sono contento.
0: No, il numero assoluto
1: però,
0: è diverso. Quindi...
1: A parte il numero assoluto, però poi lì c'è un piano che i tifosi della Lazio, a torto o ragione, hanno deciso di perseguire. E io, tra l'altro, lo trovo giusto.
0: Certo, è giusto. Nel mio intimo c'è Mauri. Attenzione, nel mio intimo c'è Mauri. Meglio puzzare di fumo o di sudore? Mi fa schifo entrambe le cose.
2: Secondo me puzzare di fumo è peggio.
0: No,
2: sai.
0: Ragazzi,
2: no, puzzare di fumo fa proprio schifo.
0: Allora,
2: dai.
0: puzzare di fumo. No, puzzare di fumo, ragazzi, è una cosa disgustosa. Io, se invito a casa mia una persona, magari ci prendiamo un brandy, e poi dopo, magari una, tu, che ne so, prima di salutare questa persona, la baci in bocca con la lingua e questa persona sa di fumo, subito bandire a vita e togliere il saluto subito. Schifo.
3: Allora, via col sondaggio. Dai, meglio ragazzi, puzzare di fumo o di sudore. Sudore, sì o no? Via.
0: Ah, sì o no? Cosa?
2: Via.
3: Così.
2: Via.
3: Vabbè, ormai ho la pagina impostata.
0: Ormai
3: si è
0: andato fissa.
3: No,
0: vabbè, sì, sentiamo.
4: Ha detto, ti credo che insudi. Fa un cazzo e questo poi manco esco qua.
0: Aspetta, questo pure è vero, però, devo dire la verità.
3: Sì,
0: questo pure
3: no,
0: è vero.
3: Sondaggio.
0: Allora,
3: sì,
0: ha ragione anche lui. Vai, sentiamo.
5: Boh, si fa sotto la doccia, si fa sopra la lavatrice, si fa sul tavolo, si fa ovunque. Allora, non vedo quale sia il problema.
0: Ovunque.
5: La ragazza che sto frequentando, io. Allora, sudo un botto, veramente. Io
0: che schifo, ragazzi. Mi dite così, vi prego.
5: Sono uscito dalla doccia.
0: Mamma
5: e
0: mia.
5: A lei piace. Poi, l'importante è non puzzare. Giusto?
0: No. Allora, attenzione.
1: Bravo, amico.
0: Non è giusto, perché anche se non puzzi, cosa di cui dubito, amico mio, anche se non puzzi, comunque è sgradevole proprio al tatto sto liquidume.
2: Ma se lui suda così, naturalmente, che deve fare?
0: A meno che non ti pisci addosso, non ti... Allora, a quel punto, via libera, capito? Apriamo le stalle, scappano i buoi, e lì, vabbè, chi
6: servisse.
0: Però,
6: come diceva Tommaso Paradiso, no? Le tette sudate, le mani sul... Com'era? Sul
0: no,
6: culo.
0: Quello che era...
6: Le
0: no.
6: Tette sudate. Sì.
0: No, quello non credo.
3: Che bella che diceva lui.
0: Non lo farebbe mai. Allora, sentiamo invece Ezio Greggio e Christian De Sica da Yuppies. Scena immortale. Senti, Martina.
7: Oh, Sandro, serata fiacca, eh? Ancora è presto. Devono chiudere i cinema. Nei ristoranti stanno chiedendo il conto. Un po' di pazienza e vedrai che verso le 2 la serata sta giusta. Ma scusa un po', ma tua moglie non ti dice niente che sei sempre da solo in giro la sera? E che adesso le mogli le facciamo pure parlare. Gli infili il vestaglione, gli metti le pantofole, le abbracci forte e poi dici: cara, torno tardi, sai, motivi di lavoro. Oh, ma chi è quella? Deliziosa. Lo so, è un modello apri e gusta. Però è un ofio del Basletti.
2: Capirai. E chi la critica sociale si sente?
7: Pare una mummia surgelata. A quello gli lascio le briciole. Io me butto. Gioco 100.000, che quota mi dai?
8: Guarda, se ce la fai te la pago a 10.
7: Te sto facendo un furto.
0: Sì, però, per esempio, adesso la scena finisce che lui ci prova con sta ragazza, arriva quello che lui dice, la mummia, perché è un vecchio di 70 anni, che gli mette le mani addosso, lo ammazza, gli fa fare una figura terrificante, quindi cioè lo ridicolizza.
1: La denuncia sociale.
0: Lo ridicolizza. Questa è la denuncia sociale che purtroppo
6: ricordiamolo anche diversi David di Donatello.
0: Ragazzi, se non sudi muori presto, questa è la verità. E posso dire una cosa a questa nostra amica che dice questo, meglio morire, meglio la morte del sudore, cioè penso che sia meglio una vita asciutti morendo precocemente, piuttosto che a volere inseguire questo mito, questo miraggio della longevità, andando poi a sudare, a interferire
6: meglio
0: poi con le persone.
6: Meglio un figlio morto che sudato.
0: Beh, adesso no, questo
9: magari
0: no.
9: Come però... il ragazzo dell'amica mia, questo praticamente gli faceva schifo il sudore e gli faceva mettere sempre l'inceratina dove scopava. Dice sul letto, no, aspetta,
0: Madonna,
9: prendo l'inceratina.
0: No, l'inceratina, ragazzi.
6: Allora, ragazzi, ma qui stiamo entrando veramente nella patologia mentale.
0: Meglio l'astinenza.
2: Non sapete godere la vita, non sapete improvvisare.
0: Vabbè, però non è che te godi la vita te perché.
2: Ho capito, ma l'incerata?
0: No, l'incerata la schifo.
2: Commentavo l'incerata.
0: Allora, però, se uno suda, non è detto che puzzi. Il sudore in sé non puzza. Sì, no, ma io allora ti dico, anche se non puzzi, mi fa proprio fastidio il contatto con una persona che è tutta bagnata. Che schifezza è. Però ti posso dire una cosa. A me mi dà fastidio anche, non so se avete fatto mai caso, però questa è una cosa mia. Metti che va uno a farsi la doccia, tu stai con un partner, una partner che va a farsi la doccia, no? Poi esce dalla doccia, a me fa schifo fare all'amore con una persona bagnata. Poi mi dà fastidio, è una cosa, i capelli bagnati. Prima ti asciughi e poi se ne parla. Credo sia la cosa più opportuna, no?
6: Sì, è perfettamente normale.
0: Tempo al tempo, no? C'è un tempo per fare una cosa e un tempo per farne
4: quando
0: un'altra.
4: Quando capirete che l'uomo ha da bussa, l'uomo ha da bussa.
0: Quando capirete, no, capirete.
3: Voi altri.
0: Voi altri, va bene, va bene. Dunque, puzzare di sudore è disgustoso, disgustoso. No, poi c'è Carlotta che scrive, tu sei già morto, quindi c'è io, manco i piedi. No, io devo dire, neanche i piedi, sì, sinceramente. Cioè, non è una cosa, starò male forse.
2: In che senso, manco i piedi?
0: Che non mi sudano anche i piedi. Puzzano anche i piedi, sì, sì. Io adesso ti potrei, l'altra volta l'ho fatto con te, Maurizio, sbaglio.
3: Sì, sì.
0: T'ho messo un piede in bocca, no?
3: Sì.
0: No, perché lui non ci credeva, mi sono tolto la scarpa, gli ho messo un piede in bocca, confessa,
3: sì, sì,
0: rose,
3: leccato, tranquillo,
0: so, beh, leccato non lo so, però no, insomma,
3: no, ricordo io.
0: Però è anche un po' eccitante questa cosa. Beh, sì. Comunque, per dire, Emiliano, ci sono persone che gli puzzano i piedi, è una cosa vergognosa. Poi aveva sesso con uno gli puzzano i piedi.
6: Credo,
0: una cosa
6: credo che la mette io in bocca, no? Puzzino,
0: uno era a Emiliano pure?
3: Certo.
0: Ah, tu sei promiscuo così?
3: No, vabbè, siamo qua per provare.
0: L'incerata, ma chi sei? Dexter, ci scrive un altro.
2: Allora, però in quel caso invece è eccitante. Se sei
0: allora,
2: Dexter.
0: Francesco, sei un bel ragazzo, ti voglio bene. Sei una persona potenzialmente, secondo me, anche carina, interessante, intrigante, tutto quello che vuoi. Ma se puzzi di braccio, di fumo di braccio, te le devi andare a fare in culo.
6: Di braccio.
2: Bravo, bravo.
0: No, ragazzi, bravissimo. Queste puzze, no, dai. Molto spesso odoro di faggio. No, nemmeno il faggio. Quelli che dicono, sai quelli che dicono, io profumo della natura. Che ne so di coniglio.
6: Puzzi.
0: Scusa, so di lupo.
6: Come fai a sapere di coniglio?
0: Perché mai stai appresso ai conigli
3: io so,
0: spesso.
3: Di cane bagnato.
0: Tipo, che ne so, mi nonna sapeva di gallina, non è che è bello, ragazzi.
3: No,
0: eh?
3: No, scherzi, no, piacevolissimo.
0: Oppure, che ne so, mio zio sa di rinoceronte,
3: certo.
0: mio cugino sa di ippopotamo.
6: Ma
0: fa
6: voi
0: schifo.
6: Avete sniffato mai un rinoceronte? Sapere di
0: beh, sai quell'odore,
6: sa.
0: Quell'odore pregno, no?
2: Comunque,
0: di
2: l'animale quello selvatico puzza che fa schifo,
0: ma anche non selvatico.
2: Un cinghiale,
0: ah, poi, se ti dicono puzzi di cane, non è che è bello,
2: no.
0: È che puzzi di cane bagnato, di pioggia.
2: Il gatto non puzza.
0: Puzzi de gatto.
2: No, il gatto che vuoi dire?
3: Beh, non
2: no,
3: gatti,
2: dai, non
0: a Mauri, che ne so, hai visto? Puzzi de gatto.
6: I gatti quando sono tanti dentro casa è una cosa.
0: Non è bello.
2: Ma puzzano a livello di escrementi, ma
0: puzzi
2: il pelo
0: di
2: non
0: formica,
2: puzza.
0: No, che ne so, puzzi di formica. Non è bello, ragazzi, non è bello.
6: Non credo che sudino, no.
0: Ci sono quelli che ad esempio
3: ma mai odorata una formica, mo perché c'è odori da anfili dentro il naso, però
1: io me ne so pippata, zio.
0: Allora, se tu per esempio prendi la formica, molti lo fanno, ne metti tutte quante insieme e le pressi tutte quante a fare una salsetta praticamente.
3: Sai che ci fanno le polpette in Africa?
0: Allora,
3: con gli
0: certo, certo che sì. Ecco, puzzi di savana, se puzzi di steppa, se, non è bello, ragazzi, non è bello.
6: E di taiga?
0: Oh, ah. Poi
6: e
0: lo
6: di
0: fai.
6: Di tundra?
0: Tu dici la cara vecchia taiga?
6: Se puzzi di taiga, secondo me non è male.
4: Vedete che non va portate le scarpe antinfortunistiche. Forse che i piedi che te propongo
0: allora, portatemi delle scarpe antinfortunistica e io te posso, no? E io le provo per voi. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: La pappagà, fammi capire. Quindi, se te stai a scopà con una donna che t'ha spinto a mille il testosterone,
0: sentiamo.
4: Lei di conseguenza ti risponde: state a fare dei numeri.
0: No, stai razionalizzando.
4: Nel senso che non lo so, ognuno c'ha il suo, ma insomma siete venuti già ampiamente che quindi c'ha la scapola lì accanto a te, Alecchi, senti fosse solo, no, basta, te sa moscia e a pappa che ha.
0: No,
4: fammi il favore.
0: No, ragazzi, no, allora non avete capito nulla. Non avete capito nulla. È bellissimo leccar l'ascella, no? Specialmente se l'ascella è ben, come si dice?
2: Idratata.
0: No. Ben pelosa, ben pelosa, no? Ah, è una goduria.
2: Beh,
0: ma non deve essere sudata, mi fa schifo.
2: Però se ci stanno i peli,
0: oddio, sai che l'ascella sudata invece mi piace?
2: Perché
0: no, l'ascella sudata mi piace. L'ascella sudata non deve essere il corpo sudato. L'ascella va bene, il corpo no. Quando due se vanno bene,
6: Emiliano,
0: hanno da fa la cariola.
6: Non
0: ci sono cazzi. Allora, ragazzi, ricominciamo. Adriano Pappalardo, fra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
10: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
11: Yeah.
10: Vivi la tua estate insieme a noi.
11: Stay with us.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Rock Spot.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo 0100.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma, e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Auto Import, a Roma, dal 1957.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
12: Welcome to Wild.
13: L'EQG.
14: Wake up!
15: Stai ascoltando
16: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
14: Molto bene, noi rientriamo e alle 9.36 torniamo indietro al 1979.
11: Radio Rock, back in time.

0: una cosa incredibile, chiamate Radio Rock, poi devo andare a parlare. Allora, attenzione signori, la Gariola chiama Pappalardo, c'è poco da fare. E quindi 1979, su testo di Luigi Albertelli, Luigi Albertelli che ha scritto Ricominciamo, è quello che ha scritto anche Zingara. La ricordi Zingara, Maurizio? Canzone... Sì. Del
1: Iva Zanicchi, no?
0: 1969, no, Iva Zanicchi e Bobby Solo.
2: E Bobby Solo, sì.
0: Allora, no, ha scritto
2: Iva
0: anche
2: Zanicchi da giovane, era buona, vero?
0: Allora, no, questo ma... però non spoilerare che l'argomento della puntata
1: ma
0: di oggi
1: è quella cosa che ha fatto la cacca dietro il divano, non è vero.
3: A me sta... mi dispiace perché mi sta simpatica.
0: Me volete far finire? Ha scritto Furia. Luigi Albertelli, Furia, te lo ricordi, Cavallo del West?
1: Cavallo del West.
0: Il testo di Furia, cantato da Mal. E ti devo dire che il cantante Europe, Joey Tempest, assomiglia sempre di più a Mal. Io questa cosa purtroppo l'ho notata. Vabbè, comunque questo è un altro discorso.
3: I tuoi occhi sono fari abbaglianti.
0: E ha scritto sempre Luigi Albertelli, lo stesso che ha scritto Ricominciamo, ha scritto anche UFO Robot. Quindi insomma non so se mi spiego,
3: ma
0: UFO,
3: quale, quale però di UFO robot ma UFO robot si trasforma in un razzo missile,
0: però ha scritto anche Goldrake, quindi se vuoi
3: quale delle due, tutte
0: Goldrake,
3: due.
0: Goldrake ha scritto anche George e Mil, ha scritto anche Capitan Harlock, tra l'altro.
4: Madonna. Capitan Harlock
3: è un genio.
0: Esatto, sì. Ha scritto anche Remy e le sue avventure, tra l'altro.
3: Vabbè ragazzi, io questo è un
4: plano qui.
3: Ragazzi, Remy, per favore, vi posso dire una cosa? Remy, sì, mi dispiace, è un plagio bestiale.
0: Ma è pedofilia, secondo voi?
3: È
1: plagio di che? A voglia. Certo che è pedofilia.
2: È come de che?
3: Come de che?
2: È palese,
0: Ma che reazione è? Bonnie M? È Bonnie M?
3: È cazzo.
0: Non lo sapevo, non me lo ricordavate.
2: Uguale.
0: Ho dovuto Dio perché non me lo ricordavo.
2: Uguale. Identica.
3: È identica.
2: È come Anna dai capelli rossi.
4: Non dite
2: no?
4: Identica buttandola lì. Voglio sapere, avete fatto un'analisi?
0: È identica.
3: È la stessa
0: identica
3: canzone, è proprio quella.
2: Quella.
3: Allora, Amy, per favore, metti un attimo Bonnie M.
0: Eccola qua, vai. Questa è Dolce Remy, eh.
4: Senti un po'. È diversissimo, senti.
2: Pure Anna dai capelli rossi.
4: No, è uguale.
1: Sì, questa è Anna dai capelli rossi.
0: Sì,
4: dai. In the tower of Babylon.
2: Eh sì.

0: non c'entra un cazzo, dai. Su, perché dovete fare queste cose?
1: Ragazzi, non siete voi. Canzone.
0: Allora, allora, la sigla scritta da Luigi Albertelli, il testo, Anna di Capelli Rossi, e musica di Vince Tempera, 1980, è ispirata a Rivers of Babylon, il successo dei Melodians del 1969, portato poi al successo dai Bonnie M nel 1978, a cui si rifà chiaramente negli arrangiamenti e nella struttura. C'è stato un vero e proprio dibattito sul plagio nel corso degli anni. Non solo la musica, ma anche il testo scritto da Albertelli presenterebbe una notevole somiglianza. Qual è stata la difesa di Tempera? Vince Tempera è stato interpellato e ha detto praticamente: io mi sono ispirato a Bandiera Rossa, non certo ad Anna dai Capelli Rossi. E quindi
1: che c'entra Bandiera Rossa e Anna dai Capelli Rossi con Rivers of Babylon?
0: Allora, casomai hanno copiato loro chi ha scritto i Melodians, no, che hanno scritto Rivers of Babylon, casomai hanno copiato Bandiera Rossa o no?
1: Uguale
0: Anna dai Capelli Rossi, no? Anna dai Capelli Rossi,
2: ma
0: Anna dai Capelli
3: Rossi è ancora più diverso.
0: Se fai caso,
3: il ritornello è diverso.
1: In realtà hanno anche un pochettino copiato quelli che tu hai citato prima, gli Europe, con The Final Countdown. Se ci fai caso, ci puoi mettere It's the final countdown sopra, senti, è uguale.
0: Allora, Vince Tempera ha sempre ammesso di essersi ispirato all'inno Bandiera Rossa per Anna dai Capelli Rossi.
1: Sì, però si stava parlando di Remy.
0: Sì, perché poi parliamo di una ragazza comunista nel Giappone degli anni, di tanti anni fa.
1: Sì,
0: no,
1: Giappone degli anni 80. Sì.
3: Anna dai Capelli Rossi.
0: La tragedia di una bambina comunista che gli è capitata l'avventura di nascere nel Giappone anticomunista.
1: Giappone del boom.
4: Anna nata rossa va.
3: Senti, ci sta.
0: Bene, ragazzi, allora, perché il discorso è questo. Anna dai Capelli Rossi, sapete, vi ricordate la sigla originale giapponese come faceva?
4: Faceva...
0: No. Ma lascia perdere quello. Dico, cosa diceva? Diceva Anna Capelli Rossi, comunista, sono comunista, sì, comunista. Ho detto già altre volte.
1: Siete solo dei poveri comunisti.
0: Però lo diceva in giapponese. Sigla originale giapponese di Anna dai Capelli Rossi. Si chiama I ragazzi dai capelli rossi. Si riferisce alla gioventù comunista. Non sto scherzando, alla gioventù comunista giapponese, che all'epoca era molto molto importante, non numericamente perché erano quattro gatti, ma insomma, vabbè. Comunque
3: stava in campagna, la storia di sta famiglia in campagna, lei era adottata,
1: infatti andava in campagna, per ritorno alle origini, il proletariato.
3: Ma suona tutto, ma tipo, un po' di cazzata, non era metà tipo in Canada, no,
1: vabbè, ma che, non ci volete credere, ok, allora, è il cartone animato più comunista di
5: non
1: sempre,
5: non è vero, è niente mai,
0: allora,
5: mai
0: allora.
5: Niente,
0: senti com'era, senti che bella la versione giapponese, la faccio ascoltare un attimo perché giusto, senti che bella. Che meraviglia!
5: Sono comunista!
0: Bravo! Lei andava con sto carro, con sto cavallo?

0: Effettivamente di che cazzo parlava questo cartone animato?
1: Lei era un'orfana, stava adottata da questi due signori anziani.
0: La bandiera rossa?
1: No, stava tipo in cara, non lo so dove, però queste campagne, le vicende erano intorno a sta campagna, cioè beh, l'amici, le cose.
2: Beh, aspetta, non è vero quello che stai dicendo. Perché,
0: però era comunista giapponese, io no.
2: Allora, era chiaramente un cartone animato comunista, come era comunista anche molto la Mu, ti ricordi, no? Ataru Murabocchi, che è un po' il proletariato.
0: Dolce la Mu.
2: Che comunque... Dolce, la Mu, quella là, sì, esatto.
1: La Mu, forse, sai, non me la ricordo tanto.
0: Allora,
2: Madonna, ma io che sto qua a fare?
0: Ma la Mu,
2: perché
0: signora?
2: Sto qua?
0: Allora, attenzione,
1: no,
0: attenzione.
1: C'ho
0: una parola finale.
2: Ramma,
0: c'ho una parola finale. Anna dai capelli rossi, è arrivato il risultato finale. Era
3: cosa? Il risultato finale di che? Dai,
0: era orfana canadese comunista. No, lei era giapponese, esportata in Canada.
3: Da chi? Chi l'ha esportata?
0: I principali. E hanno praticamente... E lei era comunista.
1: Era colombiana.
0: Comunista. Dice, perché la musica, diciamo, mi piaceva molto e quindi era comunista. Va benissimo, ragazzi, a questo punto...
3: Bravo!
0: Bravo!
3: Ma diamo i risultati,
0: no,
3: del
0: Emilio,
3: sondaggio,
0: prima ti asciughi, poi sì, pieghi l'accappatoio e poi se ne riparla. Oh, bravissimo.
3: 70%.
0: Pensavo che lo
3: no,
0: schizzinoso del gruppo fosse Maurizio, invece è il direttore. Va a vedere che Maurizio è più zozzone. Questo è non zozzone da niente. Ho conosciuto
4: io
0: una ragazza...
4: Io parlo poco e ficco bene.
0: Che schifo.
3: Bam, allora, il microfono giù.
0: Bam.
3: Allora,
0: esatto. Io ho conosciuto una ragazza che non mangia cose che tocca con le dita. Non mangia
1: come
0: cose.
1: Mangia?
3: Che fai? Succhia?
1: Con la forchetta.
0: Come
1: no,
0: succhia? Non mangia.
1: Succhia
3: c'è questo.
0: Tocca con le dita. No, con le dita. Allora, quindi, quando mangia le patatine fritte, le mangia per un pezzo, ma non il pezzo che è entrato in contatto con le dita.
1: Beh, c'è un problema.
0: Poi butta
1: però,
0: tutti questi mozziconi di patatine sul piatto. Fa impressione. Io con una così non ci andrei
3: la
0: mai a letto.
3: La ragazza va in analisi.
0: Chissà cos'altro non mette in bocca dopo averlo toccato. Attenzione, lo sveleremo tra
1: senza
0: poco.
1: Mani, no?
5: Attenzione. Mi è qua, sdraiate sull'incerata che te faccio là.
3: Ma perché a me c'è stamattina qua?
0: Però
3: è inquietante.
0: Però
3: sdraiate sull'incerata.
1: Invece a me mi è quasi piaciuto.
0: Però pure a me. pure a me.
3: Oh, meno male che è piaciuto a voi, dai.
0: Ha un suo perché, bravo. Inviti una ragazza a casa e le annusi la cappella. Oh.
1: Niente di meglio.
0: Niente di meglio.
3: Su questo forse salutiamo, a domani.
0: Vabbè, una ragazza trans, che c'entra? Allora, c'è uno che lavora da me e puzza di sugo bruciato. Ecco, allora, è l'argomento del giorno. Le peggiori puzze.
3: No,
0: tu di che cazzo volevi parlare, Emiliano? Che vuoi parlare di ascelle? Di cosa volevi parlare?
4: Ma no, parliamo di ascelle. Te devo dire. No, mi sveglio, porto il bambino al campo estivo. Vengo qua.
0: Devo precisare che era un
3: costa
0: è entrato un calabrone dentro la camera, signori. Con pazienza e prudenza sono riuscito a farlo andare via. Non ci sono state vittime. Potete proseguire con lo show. Un calabrone va a distruggere il male, va alla barda spaziale. E poi, tra l'altro, questo signore, Luigi Genovese, come si chiama? No, Luigi Genovese è quello che ci portava la pizza. Luigi. Come si chiama? Che
1: ma
0: ho detto
1: quale?
0: Io.
2: C'era
1: quale
2: Vince Tempera e l'altro non mi ricordo.
0: Luigi Albertelli ha fatto anche la principessa Zaffiro, Teccaman,
2: Hackejim,
0: Capitan Futuro, Titan 3,
2: Madonna,
0: Cacciaman.
2: Ma possiamo dire
0: Five,
2: che è milionario. Possiamo dire
0: Ape Maia.
2: Emi.
0: Ape
2: Albertelli
0: ape.
2: D'Avena 6060.
0: Ma non c'è paragone.
2: Ma proprio
0: Gioventù, Marco, Non voglio mica la luna. Un pezzo di Fiordaliso del 1984,
2: sì,
0: lui ha scritto
2: 84.
0: Il testo. Poi ha fatto pure, vabbè, ha fatti da La notte dei pensieri, ti ricordi?
4: La notte dei pensieri
0: Michele
4: Zarrillo.
0: Bravissimo. Fare sesso senza sudare non è rocket, ragazzi. Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli con la Roma in fondo al cuore. Maciniamo chilometri, non c'è niente, non c'è anche una canzone Celentano che è simile, sì. E poi mi fai rinascere stamattina con bandiera rossa, scrive un signore che diciamo è amico del nostro Emiliano Rubbi, ma
2: grande.
0: La versione giapponese non diceva meno male che Silvio c'è, di Anna dei capelli rossi,
2: a un certo punto.
0: La collega mia quando suda odora di McDonald's o mensa scolastica.
1: Ecco qua, c'è un
2: sì, però ragazzi, McDonald's e mensa scolastica sono diversi,
0: ragazzi, alimentazione, ho capito, però dunque, visto che a caso che parla di quella lurida con la cupirose di Heidi, ci scrive la signora Heidi.
6: Maciniamo chilometri.
0: Ormai quant'anni c'ha la signora Heidi?
6: Avrà
0: 90 anni.
6: Con la Roma in fondo al cuore.
3: Con la Roma in fondo al cuore.
0: Bene, sentiamo.
7: Perché non si può fare da una forchetta per mangiare patatine fritte?
0: Ah sì, beh, effettivamente sì, non ci avevamo pensato. Suggerisci la forchetta.
8: Non voglio mica la luna, ma la barda di Maurizio.
0: Niente, allora, vabbè, devo dire che c'è.
2: Oggi comunque Maurizio è diventato un sex symbol.
0: Tutti
3: uomini.
0: E beh, che vuoi? Che vuol dire?
3: No, vabbè, vabbè.
0: Ma che vuol dire?
3: No, vabbè, vabbè,
0: ma questo è il condizionamento culturale, amico mio.
2: Mamma mia, quanto sei patriarcale.
0: Dai alla barda spaziale. Star timido.
3: Il primo che sa segna.
0: Allora, no, che sa giudica. No, non esagerare. Stai adesso all'incerata e chi si è visto
1: guidare,
0: Mauri. E chi si è visto, fatti guidare. Brand new music right here.

0: nuovo lavoro per la band di Mick Jagger e compagni. Allora, ho trovato un riferimento, ragazzi. Allora, pare che qualcuno abbia interpellato l'autrice di, dei romanzi di Anna dei Capelli Rossi, che si chiama Lucy Maud Montgomery, che scrisse una diciamo una vera e propria saga su questa eroina, Anna dei Capelli Rossi, da cui poi è stato tratto il manga giapponese, da cui è stato tratto il cartone animato ambientato in Canada. Bene, dice Lucy Maud Montgomery, è verosimile, assolutamente vera, conferma insomma la teoria che Anna dei Capelli Rossi era una convinta comunista. I sostenitori di questa teoria hanno interpellato l'autrice, la quale conferma che nel corso della serie il personaggio avrebbe promosso la collettivizzazione dei raccolti di Avonlea, contestato la proprietà privata dei frutteti e insistito affinché le torte di mele fossero diciamo distribuite secondo i bisogni e non secondo il reddito. La stessa leggenda, leggo, attribuisce ad Anna uno stretto rapporto con il misterioso Mauri, personaggio che secondo la leggenda sarebbe comparso per una sola puntata senza mai essere accreditato nei titoli di coda. In quella presunta apparizione Mauri ed Anna avrebbero trascorso un'intera giornata seduti su un'incerata stesa nel prato per discutere di agricoltura cooperativa, pianificazione economica e istituzione del primo soviet di Avonlea. Questo naturalmente è quello che emerge dagli studi che sono stati fatti, Maurizio. Attenzione, verifichiamo tutto.
1: Niente, mi succede sempre così. Io compaio una volta e mezza e poi
0: succede sempre così.
2: Però poi alla fine hai castigato Anna.
0: Bravo.
3: Chilometri superate gli ostacoli per la Roma, ci venite da Napoli.
0: Bene, allora sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
4: Posso, scusami, no, la sigla di Ramu esattamente fa: sarà un amore strano questo qua. Wow. E i suoi autori sono Sciuchi Levi, Ciro D'Amico e Alberto Testa. Noan Canella ai cori, e soprattutto Sciuchi Levi è colui che ha scritto la colonna sonora di I Men,
0: Muti,
4: Mask.
0: Vabbè, non ce ne frega però neanche un cazzo. No, devo
5: adesso
0: dire
5: Pappagallo in carta metti sotto un braccio
6: prendi e porta a casa. Comunque la storia dell'incerata mi fa tornare in mente quella pietra miliare del cinema italiano che è Rimini. Martina, non fare brutte facce, ti vedo.
0: Sì.
6: E la scena in cui il culturista Eleonora Brigliatori dice: bellissimo. Ah, ma volevi scopà? E me lo potevi dire subito. E si
0: parla pure in marchigiano per fare possiamo fare pure subito. E si mette un preservativo su tutto il corpo, bellissimo, meraviglioso. E lei allora a quel punto diventa pedofila. Meraviglioso.
5: Meraviglioso.
0: Allora, posso dire, però, ci sono delle scene di quel film che hanno fatto storia.
2: Serena Grandi, quella è l'unica scena che ha fatto storia.
0: Con tutto che Serena Grandi era, diciamo, aveva quel difetto di pronuncia, no, che era troppo estrema, diciamo, dal punto di vista del seno, che non era una cosa bella. Cioè, insomma,
2: e allora tu consiglia che una intera generazione di persone ha visto quel film per il trailer, che dove Serena Grandi si alzava dall'amaca.
0: No, vabbè, una cosa brutta. Però poi faceva vedere la parte di sotto che era molto interessante e no. Si apriva tutto un confronto, perché sai, negli anni '80 è cominciata un po' la pudicizia, no? E via i peli, via la cosa, eccetera. E quella, diciamo, quella allure, no? Quella pruderie, no? E quindi praticamente invece no, lei andava in controtendenza. Molto molto brava Serena Grandi,
2: molto brava. Attrice,
0: e tra l'altro c'era quella scena di critica sociale in cui Paolo Villaggio, che faceva il pretore, non so se ti ricordi, Martina, no? Che raccontava alla signora, dice, la performance. Chissà se la possiamo recuperare, che è molto
7: bella. Chissà se possiamo.
8: Allora, lui faceva il pretore.
9: Recuperiamola perché ce lo chiedono da tutte le parti del mondo.
0: Pretore, ha scritto Rimini pretore, non so se viene, eccolo qua. Allora, ah no, questa però c'è una scena meravigliosa in cui lui che lui faceva il pretore severissimo e poi però incontra Serena Grandi e perde completamente la testa. Molto bella.
2: Perché era una grande attrice.
0: No, purtroppo non c'è. Ah, eccolo, ecco, l'ho trovato.
2: Eccolo qua.
0: Bellissimo. Ah, c'è tutto il film, proprio addirittura. Guarda che bello.
5: Vediamolo tutto, vai.
0: No, che lui ha
5: certo l'audio di tutto il film.
2: Ecco, adesso lo immaginiamo.
0: Mamma mia, che bello che era. Guarda, era una cosa meravigliosa. E lui va alla pensione, ogni anno va alla stessa pensione. Poi c'era una colonna sonora da, da impazzire, ragazzi.
5: Di flauti.
0: Beh, lui era cattivissimo, era veramente molto molto cattivo. Però poi a un certo punto incontra sta signora e è un disastro. Ah, con la colonna sonora di Righeira, ragazzi. Dispersi nel blu. Oh, film, ragazzi, Sergio Corbucci, non parliamo di un parliamo di un regista importantissimo, quindi sì. Ecco lui che arriva alla pensione.
7: Come è andato?
10: Buongiorno, signor. Buongiorno, Francesco, le valigie in camera, per favore. Viaggio uno schifo, treni sempre in ritardo, ho scritto anche una lettera al Corriere della Sera. Oh, sì, ti è sentito? Solita stanza?
7: Sì, capisco.
10: Solito trattamento,
7: certo.
10: Solita spiaggia,
7: ma
10: solito presso?
7: Beh, guardi, per quello che riguarda il presso, solito presso.
0: Che lui era cattivo, no?
10: Francesco? Signora.
0: Mamma mia, avevo voglia di vederlo tutto. Quasi quasi, guarda, andiamo tutti a casa e ci vediamo Rimini Rimini, assolutamente, bellissimo.
1: Guarda, sto a correre, però.
0: Film meraviglioso, 1900, cos'era? 87, credo, 87. Vabbè, che bello, ragazzi. Peccato per chiudere, che sarebbe stato bello continuare a parlare di Rimini Rimini. Va bene, ragazzi, noi chiudiamo qua la trasmissione di oggi e ritorniamo domani mattina, se vi va, alle ore 6
5: però,
0: con il The Rock Show.
5: Mi raccomando, sì. Con la testa giusta.
0: Aspetta, che
5: domani
0: ci
5: è venerdì.
0: Gatto, giustamente.
5: Occhio!
0: Gatto, insomma. Ah,
11: dobbiamo
0: domani,
11: chiudere.
0: Domani, giustamente, mi ricordo il microfono d'oro al nostro Giuliano Leone. Lascia Soul Driver. Mi raccomando.
5: Lutto, nero.
0: Oggi, verso le ore 14, all'interno di Soul Driver ci sarà Fabrizio Pacifici che spiegherà i perché di questa scelta scellerata.
5: Che cosa deve spiegare?
0: Dare...
5: Ah, 14?
0: Esatto.
5: Io aspetto qua fuori e spacco la macchina.
0: Ragazzi, allora, un mese fa, Rimini Rimini, fuori tempo, una merda anacronistica, oggi capolavoro. Mauri, vergognati. Anche i buffi sono comunisti. E vabbè, chiudiamo qui, ragazzi. L'appuntamento è a domani. Mi raccomando, domani, Sollazzo e Pappagallo. Voglio Boris
5: bene,
0: Sollazzo,
5: Emiliano.
0: Vi vogliamo bene. Emiliano Rubbi, sei tutti noi. Ciao a tutti, a domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
12: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come fa tutto un po' più grosso?
10: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
15: Ci credi?
14: Rock News. Edizione della mattina.
16: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata all'emittente turca Apaçık Radio da Dave Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha parlato così di un prossimo importante annuncio del gruppo. Cavolo, sei enorme, ha detto, è fuori dal mondo, lasciatemelo descrivere così. Vi ho appena dato un indizio. In Italia il mese scorso, nel pieno del proprio tour d'addio, la band ha pubblicato a inizio anno l'ultimo album omonimo Megadeth. Proseguiamo con i Kiss, perché online una nuova anticipazione, Don't Leave Me Here Like That, del debutto degli Stanley Simmons, e il progetto composto dai figli dei più celebri Paul Stanley e Gene Simmons. Prodotto da Rob Cavallo, già collaboratore di Green Day, Fleetwood Mac e My Chemical Romance, l'album intitolato Dancing While the World is Ending e composto da 12 canzoni vedrà luce il prossimo 28 agosto. Infine Voivod con la notizia dello spostamento allo Slaughter Club di Paderno Dugnano del concerto che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere, sempre domani sera, al Legend Club di Milano. I biglietti sono ancora in vendita su Dice a partire da 35 euro, commissioni incluse, con uno sconto di 10 euro per i possessori dell'abbonamento alla 3 giorni della Frantic Fest.
14: Le ricorrenze.
17: Oggi, 9 luglio 1946, nasce Bon Scott, cantante scozzese naturalizzato australiano, frontman degli AC/DC, scomparso nel 1980. 1962, Bob Dylan registra ai Columbia Recording Studios di New York il brano Blowing in the Wind. 1964, nasce Courtney Love, cantautrice e chitarrista statunitense, leader delle Hole e artista solista. 1995, al Soldier Field di Chicago, i Grateful Dead tengono il loro ultimo concerto con Jerry Garcia.
14: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Gagarin. Mi ricevi?
19: Forte e chiaro.
18: Accensione motori.
19: 3, 2, 1. Decollo.
14: Questo è Gagarin.
20: On Radio Rock.
21: E buongiorno.
20: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi come ogni giorno fino alle ore 13. E insomma, Marco Muscarà, che sono riuscito a vedere anche ieri sera. Quindi grande evento
21: che
20: questo.
21: Che meraviglia, Tatiana, che meraviglia.
20: No, fra l'altro oggi vi regaleremo delle emozioni. Io non so se voi, non so perché, non trovo. È da questa mattina che sto cercando nei blog informazioni su questo doppiaggio italiano di dell'attore di Michael, che è il film su Michael Jackson, che non avevamo ancora visto.
21: Doppiatore finalmente di Jafar Jackson, poi, no? Nipote dell'originale, che interpreta proprio lo zio.
20: Ma nessuno si è chiesto perché questo doppiatore, cioè perché fanno quella voce, non lo so, da bambino sciocco, no, come vogliamo chiamarla?
21: Perché Michael Jackson aveva la voce, però effettivamente c'è l'inizio in cui c'è...
20: Sì, aveva una voce un po' acuta, ma non così.
21: All'inizio c'è Michael Jackson...
20: è inascoltabile, non riesco a capire perché nessuno ne ha mai parlato.
21: All'inizio c'è Michael Jackson nei Jackson 5 da bambino e ha la voce da bambino, eccetera. Poi cresce, gli hanno fatto questa... sono Michael Jackson, parla un po' così, parla, in tutto il film...
20: Vabbè, facciamo sono morta alla fine della serata sentendo Marco Muscarà che fa quella voce là. E poi abbiamo potuto vedere il film nella lingua doppiata e non nella lingua originale, perché fortunatamente non è venuto Giuliano Leone che scassa i...
21: Perché Giuliano Leone sta cercando di rivendersi il microfono d'oro in questi giorni, quindi è impegnato in trattative
20: e ci ha pisciato. Radio

0: ovviamente tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Adesso Michael Esposito. Esposito, sì. Poi
1: perché ha la cadenza napoletana.
0: No, infatti, non è la cadenza.
1: Mi è venuta a me un po'
0: no,
1: così.
0: Ragazzi, ma cioè, tremendo. Perché hanno fatto quella voce? Perché gli hanno messo quella voce?
1: Ma non è nemmeno colpa del doppiatore, secondo me. Ma
0: no, sicuramente gli avranno chiesto al doppiatore: fai la voce da bambino sciocco.
1: Perché Michael Jackson effettivamente aveva una voce molto. Hai visto This Is It? Immagino di sì, no? Il documentario uscito pochi mesi dopo la morte di Michael Jackson. Non so se che è morto nel 2000. Che anno è morto Michael Jackson? 2009, se non sbaglio, può essere.
0: Vabbè, comunque, che succedeva in questo?
1: È morto nel 2009, sì, a giugno 2009. E a ottobre 2009 c'era This Is It. È uscito questo documentario che stavano facendo sul concerto che stava allestendo appunto Michael Jackson. E lui effettivamente ha questo modo di parlare, non solo nelle interviste, ma anche con le persone, con questa voce molto flebile, molto delicata, molto leggera, che pare la voce che aveva anche quando cantava. E evidentemente hanno voluto restituire quel tipo di, non lo so, musicalità, di timbro, di voce. Però fatto effetti, cioè, quando inizia a parlare dici
0: ragazzi,
1: oddio mio,
0: cioè, imbarazzante.
1: Sì,
0: ma perché?
1: Sì,
0: no, io voglio capire dagli ascoltatori se c'è qualcuno che sa il motivo.
1: Posso chiedere una cosa agli ascoltatori? Perché poi è una battaglia, è una discussione che abbiamo avuto negli ultimi giorni, e soprattutto con Giuliano Leone, che in questo è veramente granitico, nel senso non si sposta dalla sua posizione.
0: Ma in quel caso aveva ragione.
1: In questo caso avrebbe
0: però
1: avuto ragione.
0: Potrebbe essere che anche l'attore fa quella voce in quel modo. Non lo
1: però
0: so.
1: Però vorrei chiedere agli ascoltatori, così, ma proprio en passant, al 3899-106-600, se loro guardano tendenzialmente serie in lingua originale, sottotitolate magari.
0: Ma che ce ne frega, perché se la guardano in lingua originale, adesso dobbiamo guardarle tutte in lingua originale.
1: No, perché Giuliano dice che guardano, cioè sostiene che tutti guardano in lingua originale.
0: Ma tutti chi?
1: Tutti. Io non sono d'accordo. Io non lo faccio per una questione di pigrizia, sono sincero. Cioè, nel senso di sentire, nonostante capisca bene l'inglese, però sentire l'inglese e dover seguire poi i sottotitoli mi fa fatica. E quindi dico: senti, mi devo distrarre. Mi piace farlo alleggerendomi. Però magari qualcuno invece è della posizione di Giuliano e ce lo può dire al 3899-106-600.
0: Comunque oggi la regia, cioè la nostra base, è un po' rivoluzionaria. Non so, fa come gli pare.
1: Fa come gli pare.
0: Oggi è il compleanno di Courtney Love, cantante, attrice, leader delle Hole, solista e vedova di Kurt Cobain.
1: Tanti auguri.

0: Courtney Love e le sue Hall.
1: Sì, penso che uno le serie, sì. Film, io non sì. Guardo altre serie, però se le guarda in lingua tradotta, insomma, doppiate, perché non è che può stare lì a fare. Però okay, se sai
0: lui
1: tipo
0: è
1: che
0: il doppiaggio, poi
2: lingua originale, ma non capisco manco l'italiano, figuriamoci se li guardo in lingua originale.
3: Sì, beh, tu pensi che
0: esageriamo, però.
3: Esiste, ieri c'era anche in televisione la puntata di, a me fa sempre molto sorridere la cosa, di Temptation Island, che è l'unica trasmissione, penso sia l'unica trasmissione in italiano sottotitolata in italiano. Nel senso che non so se ci hai fatto caso, ma
0: sì,
3: durante tutta,
0: devono mettere.
3: Tutta una serie di situazioni devono mettere i sottotitoli in italiano, perché chi parla all'interno, insomma, della trasmissione parla un italiano, diciamo così.
0: Ma dicevamo ieri, cioè, nel senso,
3: un po' complesso, un po' stentato.
0: Dopo la puntata comincia a sbagliare l'italiano.
3: Sì,
0: a sbagliare,
3: no, veramente. Hai visto che c'è chi vorrebbe che venisse insegnata a scuola Temptation Island?
0: No, che venisse visto a scuola, perché
3: sì,
0: dicono, potrebbe essere un insegnamento per non se. Per non avere in
3: futuro negativo, cioè fa vedere che no,
0: relazioni tossiche non
3: esattamente
0: vanno bene. Non credo che sia sto grande esempio, sinceramente.
3: No,
0: però.
3: No, dovrebbe essere, come dicevi bene, presentato come esempio negativo, no? Di educazione affettiva. Nel
0: sì,
3: senso,
0: però
3: di...
0: non c'è questo grande approfondimento, nel
3: tu
0: senso
3: dici?
0: Che vabbè, non è che due parole di Filippo ci aiutano a non cadere nelle relazioni tossiche, tutto il bene.
3: Sono un po' tagliati con l'accetta, dici le cose all'interno della trasmissione.
0: Cioè, sono fatte
3: sì.
0: Vedere, ma il commento è veramente, cioè, nel senso, a scuola non mi sembra che sia necessario vedere Temptation Island, sarebbe molto meglio, insomma,
3: fare, no? Educazione sesso-affettiva un pochino più approfondita
0: con qualche persona.
3: Posso dirti una cosa? Fare educazione sesso-affettiva, punto, anche potrebbe essere una soluzione, cioè anche il solo iniziare a farla, perché poi abbiamo visto tutta una serie di problematiche che vengono aggiunte ogni volta che si prova a in qualche modo regolamentare, no? la questione con richiesta di consensi dei genitori, oppure di sì, si può fare, ma non bisogna dire questo, quest'altro, da quest'età, da quest'altra età. Insomma, è un argomento molto, molto discusso, dibattuto, delicato, in cui non è che si stanno facendo grandissimi passi avanti.
0: Assolutamente no, ed è molto, molto grave. Era il 1975 e nasceva anche quel nostro, a Detroit, quel nostro mito.

0: fatto di Jack White, musicista, cantante, autore, produzione discografico con Meg White nei White Stripes, ma soprattutto, poi altre band ovviamente, ma soprattutto gran figo. Cioè, secondo me lui è uno di quelli che qualsiasi cosa, no, la sa,
1: sì,
0: fare bene. Sai, quelle persone
1: d'accordo,
0: che lo metti a spazzare per terra e sa spazzare perfettamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo metti a suonare la chitarra e sa suonare perfettamente. Lo metti a sciare e sa sciare.
1: No, lui è uno di quelli che gli dai un pettinino e un foglietto di plastica e secondo me ti sa suonare, capito?
0: Pure.
1: Ti compone una canzone, cioè è geniale.

0: invece, visto che Roma ha ridisegnato una nuova mappa, una nuova geografia
1: urbana. Ma davvero?
0: Sì, abbiamo 332 quartieri. È cambiata questa cartina della capitale, è stata presentata in Campidoglio e divide la capitale in 22 rioni storici, altre 100 zone funzionali tra parchi, ospedali, aeroporti, istituti penitenziari. Documento che mostra questa città ormai policentrica, perché pensa che 142 quartieri si trovano oltre il grande raccordo anulare, dove vive circa un terzo dei romani. Il municipio sesto conta 37 quartieri, 36 dei quali esterni al grande raccordo anulare, mentre il nono municipio arriva a 37, e poi vabbè seguono il settimo con 32, il quarto e il quinto con il quindicesimo, scusa, il quarto e il quindicesimo con 28. Mappa costruita con in 4 anni con municipi, università, associazioni, cittadini, che non modifica i confini amministrativi, ma offre, diciamo, al comune uno strumento più preciso per programmare trasporti, scuole, servizi sociali, culturali, spazi pubblici e infrastrutture. Ora, quello che viene fuori, sembra, o almeno vorrebbero, è superare la contrapposizione tra centro e periferia. Ma la domanda, secondo me, è capire se le infrastrutture, le scuole, i servizi sociali, culturali, gli spazi pubblici sono anche negli altri quartieri. Se no facciamo come Milano e li chiamiamo un altro paese, sono altre amministrazioni, no?
1: Sì, assolutamente no. A tal proposito, però, stai parlando di Roma, di riqualificazione, di riorganizzazione. Tra poco ti racconto quello che stanno installando a Piazza dei 500. Non so se hai visto le immagini del grande albero bioclimatico che hanno costruito a Piazza dei 500, una struttura che verrà messa, in realtà, se non ho capito male, a tutte le fermate della metro B, e che è in grado, grazie semplicemente alla fisica, di abbassare di 10 gradi la temperatura in prossimità, appunto, di questa
0: quanto ti piace la fisica.
1: Ma è bellissimo, tra poco te lo racconto, perché in realtà utilizza una fisica nota già ai tempi degli Egizi e utilizzatissima nei palazzi medievali, però insomma una roba molto molto figa, che non consuma energia, riesce a abbassare di 10 gradi tutto grazie soltanto, appunto, alle leggi della fisica.
0: Sì, comunque, a proposito di fisica, io dico, noi gente sempre con il telefono silenzioso viviamo una bella vita,
1: sì,
0: e fra l'altro non disturbiamo neanche gli altri intorno a noi, ma porco qualcosa,
1: cioè, no,
0: quando te lo perdi è la fine.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Mamma mia,
1: devi spegnere le luci.
0: Ma che problema
1: aspetti
0: c'è?
1: La notte, devi aspettare la notte, perché poi ti squilla, si illumina e
0: se
1: te
0: lo
1: ne
0: metti
1: accorgi
0: sotto un cuscino, una cosa.
1: Vabbè, se lo metti sotto un cuscino è colpa tua.
0: Disastro,
1: cioè,
0: ragazzi, disastro.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
14: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
13: Ma è quella in cui corre anche papà?
14: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
15: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
16: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13 per così elogiare.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Tati, parlavamo del fatto che è stata proposta, no, anche come provocazione, il fatto di far vedere alcune puntate di Temptation Island a scuola come educazione sessuo-affettiva, cioè per far capire come
0: follia.
1: Alcuni rapporti possano
0: per carità,
1: diventare
0: io lo vedo, ma
1: tossici.
0: Non mi sembra,
1: Però mi piace, secondo me possiamo chiudere l'argomento con questo messaggio che riassume alla perfezione la questione. Lo manda Roberto, che scrive: buongiorno Gagarin, se a scuola fosse effettivamente fatta educazione affettiva non ci sarebbe più Temptation Island, e secondo me rovescia l'argomento e lo prende in pieno. Però effettivamente, cioè, Temptation Island,
0: esatto,
1: esiste proprio perché nelle scuole,
0: no, ma io voglio farvi ragionare anche su una cosa, no? Allora, metti caso che fosse vero, secondo me alcune storie lì sono un po'...
1: Beh, un pochino sì.
0: Ma non credo da parte del programma, credo proprio da parte delle persone che si presentano. Ma tu immagina che loro vanno là, cioè si presentano e fanno domanda, credo un anno prima.
1: Non lo so, forse sì.
0: Un anno prima, quindi tu hai alle spalle ancora un anno di relazione che hai già portato allo stremo, perché molte relazioni, se hai visto una puntata di Temptation Island, sono veramente agli sgoccioli.
1: Beh, sono sempre state agli sgoccioli, cioè roba
0: veramente.
1: No,
0: perché le persone poi si stupiscono che questi entrano e dopo due giorni stanno appiccicati a un altro,
1: sì,
0: o comunque si comportano in un certo modo. Però calcolate pure che il programma va in onda.
1: Sì, posso dire
0: dopo
1: che...
0: una domanda che è stata fatta, cioè va in onda, vabbè, dopo ancora tempo, ma insomma viene registrato dopo una domanda è stata fatta molto tempo prima.
1: Guarda, io ti dico sinceramente, quando uscì il primo Grande Fratello, che era il 2000 o 2001, con conduttrice Daria Bignardi, all'epoca, se ti ricordi, c'era Salvo il Pizzaiolo, c'era Pietro Taricone, Rocco Casalino, sì, Marina La Rosa.
0: Ma le prime edizioni sono sempre...
1: Però era... Io mi ricordo che all'epoca, è vero che ero un ragazzino che andava al liceo, però all'epoca lo vidi perché era veramente un esperimento sociale. Poi queste trasmissioni diventano trasmissioni,
0: la vetrina di
1: in cui chi
0: personaggi
1: è...
0: che vogliono,
1: no,
0: portare avanti
1: problema,
0: altre cose.
1: Il problema è se chi entra, cioè chi partecipa, capisce il meccanismo e capisce come approfittarsi di questo meccanismo, a quel punto non diventa più una cosa sincera,
0: sì,
1: e tu te ne accorgi.
0: Ma non riguarda solo quel
1: tanti programmi.
0: Ma anche se vedi Love is Blind, che è stata la prima edizione, però sì, guarda caso, quelli che sono usciti poi hanno messo in piedi o avevano già in piedi e hanno foraggiato vari tipi di attività, no?
1: Vabbè, certo.
0: Quindi voglio dire, diventa una vetrina per fare altro.
1: Ma sì, perché ormai tutte queste trasmissioni sono trasmissioni che hanno dietro comunque, sì, una sorta di reality, ma anche una sorta di narrazione. Ma anche a Masterchef, anche a Pechino Express viene fatta una narrazione dei vari personaggi. Cioè, non dico che, e non mi permetterei mai, soprattutto davanti agli avvocati di Sky.
0: No, però a Pechino Express che c'entra? Vengono scelte delle persone che hanno già un po'
1: hanno
0: di notorietà.
1: Ti metto Masterchef. Masterchef però anche là c'è una viene costruita una narrazione, una storia, uno storytelling attorno a tutti i partecipanti. Cioè non è solo il partecipante che va là, ma c'è proprio uno storytelling che viene costruito, delle, diciamo, delle divergenze che vengono costruite a tavolino alcune volte dagli autori e anche dai partecipanti stessi, perché sanno che per mettersi in mostra non devono solo cucinare bene, ma deve esserci anche qualcos'altro.
0: Comunque siamo scesi veramente in basso questa mattina,
1: sì,
0: e quindi andiamo a parlare del premio Strega 2026. C'era la nostra grandissima e bellissima inviata Margherita Schirmacher, che ha partecipato e insomma vince la persona che era stata vittima di una polemica.
1: Beh, vittima anche responsabile,
0: no, nel senso...
1: della polemica, Michele Mari, polemica della quale avevamo accennato qualche tempo fa, insomma, riguardo Michela Murgia, scomparsa nel 2023 a bordo del pulmino in cui, insomma, si stavano spostando tutti gli autori candidati allo Strega. Sembrerebbe, anzi sicuramente è successo qualcosa, perché poi lo hanno confermato tutti anche nella nota che Michele Mari ha pubblicato tramite Naudi. Insomma, si parla di questa discussione riguardo la Murgia. Secondo le accuse di Teresa Ciabatti soprattutto, ma non solo, sembrerebbe che siano state fatte delle dichiarazioni denigratorie sull'aspetto fisico, appunto, della Murgia. Questo parliamo di, insomma, notizie di qualche settimana fa. Michele Mari ha detto: no, io sicuramente ne ho parlato in maniera dura, ma non ho mai parlato del suo aspetto fisico, del suo corpo e così via.
0: Beh, insomma,
1: detto questo, comunque la questione si è chiusa. Si era chiesto, qualcuno aveva chiesto anche di ritirare eventualmente, di escludere Michele Mari dal premio Strega, e il premio Strega ha risposto che però c'è una separazione netta tra l'opera e l'autore, cioè il premio viene dato al libro, non all'autore, certo, del libro. E Michele Mari comunque ha vinto appunto il premio Strega davanti a Nucci con il libro su Platone che abbiamo presentato all'interno del The Rock Show qualche mese fa, insomma. E quindi complimenti anche a Matteo Nucci, che non è riuscito a vincere il premio Strega ma si è qualificato secondo, appunto, nel premio più importante dal punto di vista letterario per quanto riguarda il panorama italiano.
0: Fra l'altro credo che anche nel parlare durante la diretta Teresa Ciabatti abbia citato Michela Murgia, da quello sì. che ho capito ha detto, cioè ha citato Valeria Parrella, che nell'ultimo libro dice che in ogni angolo del mondo c'è sempre una ragazzina che si mette di traverso, e quella ragazzina è la Murgia. Quindi poi in qualche modo qualche frecciatina è arrivata.

Media Partner Radio Rock. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: State ascoltando
2: Gagarin. Gagarin.
1: Una trasmissione.
2: Una trasmissione
1: spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Pixie.
1: Radio Rock. Back in time.

0: questa nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare Rush se vi piace sul sito radiorock.it. Da ieri è in tutte le librerie il libro che si chiama Omicidio Suicidio, il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto. Il caso Cobain, edito da Il Castello di Epic Porzioni, e insomma interessante perché a 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, come sapete, ne abbiamo parlato diverse volte, leader ovviamente dei Nirvana, ci sono delle conclusioni su nuove indagini condotte da un team forense statunitense che rimettono in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale del suicidio. Senza sostenere ovviamente tesi definitive né avallare l'ipotesi di omicidio, però insomma l'autore, uno dei massimi esperti italiani in materia, ricostruisce un po' la vita, la carriera e soprattutto la morte del musicista, e questo attraverso un lavoro che intreccia la sua biografia, la cronaca e queste analisi nuove investigative che invitano appunto sicuramente il lettore a distinguere tra fatti documentati, ipotesi e speculazioni, perché ci sono state anche quelle lì.
1: Ripetiamo, è un'indagine chiaramente forense indipendente che ha rilanciato questa ipotesi. Poi bisognerà capire se effettivamente tutto questo riaprirà ufficialmente un caso Kurt Cobain oppure no. Bisognerà valutare. Certo è che comunque le domande sicuramente vengono poste all'interno di questa analisi. Tati, ti volevo parlare.
0: Beh, c'è una difficoltà, diciamo, a ricostruire una verità definitiva sulla questione, eh?
1: Beh sì, assolutamente. Poi sai, è sempre molto complesso, perché da un lato ci sono dati fattuali e quindi chiaramente cose su cui si va a lavorare, dall'altra parte ci sono comunque delle ipotesi che magari possono anche trovare degli elementi a confermarle. Dall'altro, in questi casi c'è sempre, e questa è una cosa che più che altro non in chi fa l'indagine, ma in chi si trova, no, a usufruire di questo materiale, leggere i libri, leggere e ascoltare le indagini, c'è sempre una scarsa capacità delle persone nell'accettare che,
0: esatto,
1: un personaggio così importante sia morto come una persona
0: un
1: qualsiasi.
0: Tutti. No, è successo un po' con tutti quelli che sono morti prematuramente, ai quali eravamo molto affezionati, no?
1: Sì, assolutamente. C'è proprio l'idea, la difficoltà di dire che di riconoscere che una persona che sembra così fuori dal consueto, che sembra così poco umana, ma non perché non ha caratteristiche umane, ma perché assurge veramente a delle caratteristiche quasi divine per qualcuno, possa poi, come una qualsiasi persona, un essere umano normalissimo, morire alcune volte. Magari non è il caso di Kurt Cobain, insomma, che è stata una circostanza particolare quella del suo suicidio, però a volte anche proprio in circostanze futili, cioè per motivazioni. Pensa a Jeff Buckley, cioè ti va a fare il bagno nel Mississippi e non riesci dall'acqua.
0: Allora, oggi sono le 11:11, io non vedevo l'ora che venissero oggi queste 11:11 per pregare l'universo. Devo dire che ieri, ti ricordi, mentre vedevamo il film, a un certo punto
1: c'è la scena in cui Michael Jackson dice: sono Michael Jackson, faccio un bello concerto.
0: No, a un certo punto dice: se Dio non ti trova pronta a ricevere queste idee, magari le dà a Prince,
1: è vero,
0: Michael,
1: è vero,
0: ed è la stessa cosa di quella che cerco di farti capire. Se tu non credi che l'universo sta lavorando per noi, magari queste cose belle le manda a Giuliano Leone.
1: Lo so,
0: capisci? Non ci trova pronti,
1: perché poi sai che Giuliano Leone le coglie e vince il microfono d'oro, capito?
0: Esatto.
1: Funziona così, ha ragione.
0: Quindi fatti trovare pronto a ricevere qualcosa dall'universo, perché altrimenti, capito? Le dà John Peel.

0: In Nirvana ci chiedono in diverse persone come si chiama il libro, il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto, se vi interessa. Allora, ieri abbiamo fatto un gioco, rispieghiamo tutto da capo perché per un po' di tempo lo faremo tutti i giorni. Tutti i giorni secondo me
1: no,
0: è troppo,
1: tutti i giorni
0: forse
1: è troppo,
0: una volta
1: a settimana, però oggi lo rifacciamo.
0: Siamo in fissa e lo vogliamo fare. Cosa è successo? Allora, in Galles c'è un conduttore radiofonico che dimostra che ci si conosce un po' tutti, quindi ogni settimana questo conduttore radiofonico, si chiama John Robbins di BBC, conduce una telefonata, introduce una telefonata in diretta con un ascoltatore o un'ascoltatrice gallese chiedendo: riuscirà il nostro eroe gallese a trovare una conoscenza in comune con un connazionale in 60 secondi? Dunque, questo co-conduttore del programma, che è Alice James, dal momento in cui inizia la chiamata ha un minuto per trovare una conoscenza in comune con lo sconosciuto all'altro capo del telefono. Comunque, noi facciamo.
1: Come funziona? Spieghiamo. Qualcuno telefona, una persona, dice: buongiorno, sono così. E lui prova a dirgli: ok, quanti anni hai? Dove sei nato? Dove vivi? Dove hai fatto il liceo? Eccetera. Conosci questo? Conosci quest'altro? L'obiettivo è trovare una persona che entrambi conoscano e che quindi sia un gancio tra loro due, un grado di separazione. E questa persona in mezzo è quel grado di separazione. L'obiettivo è cercare questa misteriosa persona,
0: esatto,
1: in mezzo.
0: Esatto. Fra l'altro ci riesce la metà delle volte.
1: Sì, è molto bravo.
0: Però come lo facciamo noi, diversamente da lui? L'abbiamo già fatto ieri, ho vinto io, sì, in mezzo secondo.
1: Aspetta,
0: quindi
1: fermati. Tu conosci un sacco di gente.
0: No,
1: amici,
0: ho capito, se te passi tutto il tempo a dormire, la gente si dimentica anche che
1: magari
0: esisti, Marco.
1: Venditore di materassi, non lo so. Comunque.
0: Allora, come lo facciamo noi? A noi serve una persona che ha un grado di separazione con noi. Che vuol dire?
1: Che
0: spiega,
1: c'è una,
0: Marco.
1: Allora, serve che al 3899 106 600 ci scriviate qualcuno di voi che conosce qualcuno che noi conosciamo. Ok?
0: Però deve dare delle informazioni, certo, precise. Per esempio, ieri ho vinto io perché un amico di classe di mio cugino, fra l'altro di quarto grado, che vive in Cina, era un ascoltatore di Radio Rock. E lui mi ha detto nome e cognome di mio cugino e nome della scuola,
1: l'ha
0: eccetera, eccetera.
1: Quindi ha detto: sono stato compagno di classe del cugino di quarto grado di Tatiana. E quindi a quel punto, il cugino di quarto grado diventa il grado di separazione. Cioè, volendo, si sarebbero potuti mettere in collegamento Tatiana col cugino, lui col cugino, e sarebbero potuti entrare in contatto.
0: Esatto.
1: Quindi 3899 106 600, vediamo se troviamo qualcuno che ha un grado di separazione da me e Tatiana. Il primo di noi due che lo trova
0: vince oggi.
1: È una battaglia fondamentale per me oggi. Quindi, amici, inventatelo al limite. Però
0: ieri è stato, cioè, è stato contato dalla sua vicina, che però non c'era il grado di separazione, che sa tutti gli orari di Marco Muscalà.
1: Sì,
0: attenzione.
1: Sì.

0: Machine. Dunque, dobbiamo spiegare di nuovo il gioco.
1: C'è
0: qualcuno che
1: benissimo.
0: Ci scrive: io conosco personalmente Barbara Venditti, le ho curato il cane.
1: Vabbè, quindi
0: non vale. Perché però, non vale?
1: Beh, non vale perché intanto è un link con tutti e due Barbara Venditti, ce la conosciamo entrambi, quindi effettivamente
0: no, deve essere uno dei due, o con me o con Marco, ma poi tra l'altro è comunque stata una conduttrice di Radio Rock, quindi non ha senso, dovete conoscere qualcuno che non ha a che fare con la radio, perché ieri pure hanno promosso Martina Caronna.
1: Sì, sono cioè, del paese di Martina Caronna.
0: No, deve essere una persona che conosciamo, uno dei due, ma che non ha a che fare con la radio, quindi
1: cioè, magari
0: non vale.
1: Che so, ciao.
0: Rispiega il gioco.
1: Allora, il gioco è il seguente: dobbiamo vedere chi vince tra me e Tatiana, chi per primo trova una persona che conosce una persona che conosce uno di noi due, cioè che ha un grado di separazione. Quindi chi trova una conoscenza in comune tra noi, tra me, Tatiana e loro. Ho spiegato malissimo, me ne rendo conto. Riprovo, così dovrei saperlo fare, dato che è il mio lavoro parlare in radio. Quindi stiamo cercando delle persone che conoscano qualcuno che ci conosce.
0: Esatto.
1: Nella vita reale. Quindi che ne so, conosci il podologo di Tatiana? Conosci
0: vabbè,
1: mio
0: podologo,
1: zio?
0: Vabbè, podologo, abbiamo detto persone con cui abbiamo
1: il podologo,
0: un rapporto.
1: Il podologo,
0: ma io non sono amica del podologo.
1: Ci vediamo al podologo. Il mio zio abruzzese? Mio zio abruzzese, capito?
0: Vabbè.
1: Queste cose qua.
0: Vabbè. Ciao Tatiana, sono reduce dal concerto dei Foo Fighters a Milano, dove inaspettatamente ne sono rimasto folgorato dagli Idols che suonavano insieme. Non li conoscevo, lo ammetto. Se tu e il magnanimo Muscarà siete d'accordo, mi piacerebbe ascoltare qualcosa. Ecco qua.
1: Siamo magnanimi.
0: Ma come facevi a non conoscere? Io, vabbè, non mi posso arrabbiare, però come facevi?

0: Idols non ha vinto, ho stravinto contemporaneamente, tipo 5 persone hanno scritto che hanno un grado di separazione
1: ma
0: con me.
1: Tu li stai preziolata,
0: non sto facendo
1: secondo
0: niente.
1: Me. Vabbè,
0: allora,
1: vabbè.
0: Proprio il nostro ascoltatore che chiedeva gli Idols dice che conosce DJ Cecio, ovvero Giovanni Cerro, sì, che lavorò con Tatiana in un'altra radio.
1: Vabbè,
0: e quindi
1: però è sempre gente di radio.
0: Di
1: abbiamo detto
0: uno.
1: Che non vale.
0: No,
1: sì,
0: ma non ha lavorato mica a Radio Rock.
1: Vabbè,
0: che c'entra?
1: Dire,
0: è un'altra radio. Vabbè, questo non me lo vuole far passare. Allora, poi. Vale aver incontrato per caso la cugina di Tatiana nella scuola, fra l'altro, di Marco Muscalà. Quindi, questo vale a metà perché in realtà è anche di Marco.
1: Però effettivamente è vero perché pure io conosco tua cugina. Vai, è metà, uno per uno.
0: No,
1: zero,
0: senti,
1: zero.
0: Io so due.
1: Io voglio fare almeno
0: un gol.
1: Io
0: conosco un amico di Tatiana, Orazio. Cosa ho vinto? No, non ho vinto niente, ho vinto io. Poi
1: Orazio
0: se mai
1: è un tuo amico? Veramente?
0: Sì, certo, mio amico, anche marito di una
1: Clara
0: mia
1: Bella.
0: Amica. Ciao.
1: Pensavo Clara Bella.
0: Qualcuno dice, mi posso azzardare una persona che seguo sui social anche se non la conosco personalmente? No.
1: Provaci, dai, magari prendo un punto io.
0: No, ma che c'entra?
1: Fermi! Ah no, però
0: su social,
1: ci scrivono, cioè, se non ricordo male, Marco è del Torino come me, così magari chiede agli amici del quartiere. Bravo, chiedi Torino, via Mar della Cina sono stavo.
0: Ma che
1: però
0: va
1: poi,
0: in giro per Torino
1: scuole,
0: adesso a chiedere se qualcuno
1: sì,
0: ti conosce.
1: Le scuole,
0: ma se non esci mai di casa, Marco.
1: Proprio le scuole ho fatte.
0: Cioè, se fossi un'altra persona, no? Io dico, vabbè, magari il pomeriggio alla fa un aperitivo, un bitter.
1: No,
0: anche
1: tu al Torino, cioè andavo comunque a scuola, zona.
0: Ma so quello che rispondo. Mai via, visto, mai.
1: Vigna Murata, quella zona all'anda, Tintoretto.
0: Non dare informazioni, non li devi dare le informazioni, sono loro che le
1: vabbè,
0: devono dare.
1: Però sto
0: a te.
1: Cercando, arriva anche
0: vabbè,
1: dei vocali.
0: C'è cavallo, fermo, c'è cavallo.
2: Questo è per me, questo è per me. Dire che sì, Marco, cioè, non sa spiegare le regole
0: vedi,
2: di questo
0: infatti,
2: gioco, da quello che credo di aver capito.
0: Non sa spiegare.
2: Allora io conosco Matteo da spiaggia giù da Bracciano del Pioppo.
0: Bravo,
2: che conosce pure
0: Matteo,
2: Tatiana.
0: Mio amico.
1: Pure te?
2: Ho indovinato,
1: ho capito
2: bene.
0: No, fermi, bravissimo. Ha fatto con me un corso di degustazione.
1: Vabbè, dai, 4-0. Io non
0: vado
1: schiodo
0: spesso in quello stabilimento.
1: Non cambiamo argomento se io non faccio almeno un punto. Cioè devo fare almeno un punto, lo devo fare.
0: No, ma che non cambiamo argomento? Tanto
1: no,
0: lo faremo più volte.
1: No, avremo un punto, lo devo
0: no,
1: fare.
0: No,
1: amici,
0: dai, ma adesso non possiamo ammorbare.
1: No,
0: ma siamo 4-0. Cioè
1: vabbè,
0: ieri
1: allora,
0: ho vinto 1-0, oggi 4-0. Ma che ti
1: il
0: sto
1: gol della bandiera,
0: incredibile.
1: Il gol della bandiera. Mi dai il tempo solo della pubblicità per ricevere un messaggio. Ma se non arriva non fa
0: vabbè,
1: niente.
0: Vabbè, il tempo della pubblicità, eh.
1: Amici, vi prego.

0: King of the Dolls.
1: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
6: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
5: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
6: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
15: Stai ascoltando Gagarin.
11: Una trasmissione spaziale.
14: On Radio Rock.
16: Gagarin vi tiene compagnia fino alle ore 12, anzi poi ci sarà il sondaggio con le canzoni dedicate all'Italia fino alle 13. Intanto arriva Jimi Hendrix e stiamo giocando a questo gioco incredibile in cui vi chiediamo un grado di separazione da me e Marco.
14: Radio

0: città preferite sul sito radiorock.it. Stiamo giocando. Però
1: che
0: basta
1: debacle,
0: poi, eh.
1: Che debacle capo-
0: 4-0 siamo, stiamo giocando a questo gioco in cui dovete citare con persone che conoscete, che conoscono anche noi, quindi un grado di separazione.
1: Amicizie comuni, cioè dobbiamo trovare un'amicizia comune tra voi ascoltatori e me, Tatiana. Amicizia
0: esatto.
1: Reale però, eh. Al 3899-106-600 Tatiana ne ha trovate tipo 4
0: in mezzo secondo.
1: In mezzo
0: io sono
1: secondo.
0: Più forte di quel conduttore gallese.
2: Buongiorno,
0: vabbè,
1: io non c'ho nessuno.
2: Allora, chi conosce,
0: chi
2: balle,
0: conosce
2: spaziali?
0: Balle spaziali?
2: Sì. Duello tra
0: duello?
2: Darth Vader e Stella Solitaria.
0: Sì. Stella Solitaria, sì.
2: Devi sapere che prima che siamo, sono stato il primo compagno di stanza del cugino, del fratello, del nipote di tuo padre.
0: Ah, ok.
2: E che cosa comporta per noi? Assolutamente nulla, però
1: sì.
2: È punto.
0: Però è punto, però sì, è punto. No, però per noi conta. Va bene, sentiamo.
3: Ciao. Ciao Marco, appunto abbiamo in comune la conoscenza della nonna con cui
0: la
3: andiamo
0: nonna.
3: Insieme alla messa della domenica alle 18. E prima
0: andate insieme a messa?
3: Un attimo al parchetto che ci raggruppiamo con gli altri amichetti e poi andiamo.
1: No, no.
0: Ah, ok. Su questa scena,
1: c'è anche chi
0: diceva: non vorrei insomma scomodare persone famose, ma ho conosciuto Madre Teresa di Calcutta,
1: sì,
0: che forse aveva un grado di separazione con Marco.
1: Ma
0: no?
1: Non l'ho mai conosciuta. Ci ha provato.
0: Marco,
4: dedicare a Marco Casalingo di Bugo.
0: Sì,
4: so
0: ora la mettiamo.
4: Sta sempre a casa.
1: No, ma una persona che conosce qualcuno che ancora ci sta. Marco, conosco Gigi lo Scoreggione, Gigi e Faina, che insieme a Muscarà facevano le gomme dei motorini de notte giù in zona di Burtini.
0: Marco, ragazzi, e adesso io scriverò una pecca al direttore, ha stalkerato un nostro ascoltatore, ha cercato in tutti i modi
1: di trovare
0: di
1: delle conoscenze comuni
0: là del posto dove vivevi,
1: del Torrino.
0: Guarda, gli ha scritto una serie di nomi, vabbè, li si possono dire. Vabbè, uno è famoso. Che è Banana.
1: Sì, ora il DJ di Coez. Bravo, non lo conosce.
0: Ma non conosce. Lui continua a dire altre cose.
1: Ercerasa. Sì, Somalia.
0: Niente.
1: Sta gente
0: e non ha trovato nessuno comune.
1: No,
0: va
1: niente,
0: bene. Poi vediamo.
1: Alla
0: un
1: fine
0: po'.
1: Ha detto che forse tu li conosci, ma non li conosce veramente. È evidente. Secondo me è più pietà perché non sto facendo nessun punto. Vabbè.
0: Allora c'è qualcuno che scrive: Valerio Cesari è mio nipote.
1: Lo so, però
0: chiedete per conferma, ma non valgono gli speaker di Radio Rock. Anche perché dovrebbero valere per tutti e
1: per
0: due.
1: Per tutti e due. Quindi
0: cioè,
1: siamo 4-0.
0: Valerio, poi a chi lo attribuiamo?
1: Allora, Tatiana, farò una cosa che non è riuscito a fare Donald Trump con la squalifica del calciatore degli Stati Uniti, cioè devo accettare la sconfitta a un certo punto.
0: Sì.
1: E
0: tra l'altro ha tentato anche. Scusate, ha tentato anche. Di squalificare uno dei miei punti, cioè l'amico di Orazio, perché ha detto che non ha dato informazioni.
1: Non ha dato informazioni.
0: Vabbè, però dai, quante persone conosci che si chiamano Orazio?
1: Vabbè, marito di Clarabella, il poeta. E
0: no, ho vinto, punto, ragazzi. Anche oggi ho vinto. Abbiamo deciso che nelle prossime edizioni entrerà in gioco qualcun altro. Probabilmente il primo sarà Alessandro Di Rocchi. Vediamo che.
1: Ma Di Rocchi sai che potrebbe batterti,
0: A me
1: mi battono tutti, io spero di battere. Cioè, guarda, c'è solo una persona qui a Radio Rock con la quale
0: a questo punto stiamo solo cercando persone che battano me.
1: C'è solo una persona con la quale posso puntare allo 0-0, che è Sandro Fuffo Bernardini, che come me fa una vita molto riservata,
0: okay,
1: molto casalinga, e quindi entrambi potremmo fare 0-0.
0: Ah, bella, una volta facciamo te
1: una volta
0: e
1: facciamo
0: Sandro.
1: Io contro Fuffo.
0: Lo sai quando lo facciamo? È agosto,
1: agosto
0: che ci daremo
1: che
0: il cambio.
1: Va bene, lo
0: bene. Il 7 luglio è uscita l'ultima anticipazione tratta da Live, disco di Fantastic Negrito, che arriverà il 17 luglio, e quindi ci ascoltiamo questo gioioso, ipnotico, frizzante incontro di groove, soul e libertà. Fantastic Negrito, Beat Salad.

0: incredibile, bellissimo, Fantastic Negrito live con Beat Salad.
1: Allora Tati, ti devo ricordare che
0: vai,
1: oggi, 9 luglio 2026, ricorre il ventennale, 20 anni dal 9 luglio 2006, data che ricorderai, sarà scolpita, Tati, nella tua memoria.
0: È successo qualcosa a livello politico di importante?
1: No, a livello politico, no. Beh, oddio, è anche una cosa politica magari, perché no? No, il 9 luglio del 2006 l'Italia vinceva il suo ultimo campionato mondiale battendo ai rigori la Francia, vinceva il suo quarto.
0: Campionato mondiale
1: allo Stadio Olimpico di Berlino davanti a quasi 70.000 spettatori, il rigore di Grosso,
0: da
1: te lo ricordi?
0: Ricordare assolutamente,
1: ragazzi, scusate. Beh, scusa, non l'hai vista all'epoca.
0: Meno male che adesso cambiamo argomento, fra l'altro.
1: Ma
0: voglio
1: come?
0: Dire
1: 20 anni, non l'hai vista la partita, ti ricordi Grosso che segna?
0: No. Voglio dire ai giudici, perché poi c'è qualcuno che dice Tati si era preparata il gioco un mese fa, ti sta prendendo in giro. Non è proprio per niente così, perché la notizia di questo conduttore radiofonico è uscita ieri. E noi da ieri che facciamo questo gioco, e quindi io che mi sono preparata. Non mi sono preparata a niente.
1: Hai fatto uscire te la notizia.
0: L'ascoltatrice che aveva citato il mio amico Orazio ha dato delle informazioni importanti, e quindi voglio dire.
1: No, sì, sembra lui. Cioè,
0: sembra lui, ma insomma.
1: Sì.
0: Dai, voglio dire, no? Io sono persona onesta. Comunque, allora, ieri e l'altro ieri noi abbiamo dedicato la fine della trasmissione alle canzoni che celebravano l'America e tutte le sue sfumature, anche sulle contraddizioni, diciamo, i problemi dell'America, e un ascoltatore che non so chi è, quindi non possiamo ringraziarlo, ma a noi non piace ringraziare gli altri, quindi ci vogliamo appropriare di questo sondaggio, aveva proposto di fare la stessa cosa con l'Italia, cioè
1: una
0: le canzoni che potrebbero celebrare l'Italia, soprattutto, secondo me, sui problemi di questo paese, sulla corruzione, sulle disuguaglianze, sull'ipocrisia di questo paese.
1: Ma anche sul significato di patria, una bella trasmissione sovranista, che ne dici Tati?
0: No, io direi proprio sulle contraddizioni che sono le bellezze dell'Italia, incredibili e irraggiungibili, e i suoi lati più oscuri, va bene?
1: Va bene, le bellezze, il bello e il brutto dell'Italia, come fosse...
0: La terra dei cachi, già dicono. Perfetta.
1: Come canzone per descrivere il nostro paese. 3899 106 e 600.
0: Citatele, intanto noi regaliamo al nostro Marco Muscarà una canzone meravigliosa di Bugo che si chiama Casalingo, che ti hanno proposto gli ascoltatori.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club Live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Media partner Radio Rock.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. State ascoltando.

0: Junior, ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare quello che volete, quando volete, e decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dalla nostra alta rotazione. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di canzoni che raccontano l'Italia, le cose belle, le cose brutte, ma soprattutto le contraddizioni, perché insomma a noi essere contraddittori piace, e quindi tutte le disuguaglianze, la corruzione, l'ipocrisia, ma la bellezza anche, eccetera eccetera, e ci sono tantissime richieste.
1: Tatiana voleva chiamare,
0: il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
1: Tatiana voleva chiamare questa parte di trasmissione l'Italia agli italiani, questa era la sua idea,
0: sì,
1: di titolo,
0: vero.
1: Poi abbiamo deciso di dire invece no, non chiamarla in nessun modo.
0: Poi
1: secondo
0: dicono
1: me,
0: cosa?
1: Italia di minoritano, dobbiamo mettere un pezzettino di lui che fa Italia, no. Italia, un po'.
0: Poi dicono la locomotiva di Francesco Guccini, 100 passi dei Modena City Ramblers, vengo dalla luna di Caparezza,
1: Aida,
0: cara
1: Dino,
0: Italia di Galli.
1: Beh, sì, poi anche Aida di Rino Gaetano. Rino Gaetano molto molto citato, devo essere sincero,
0: sì,
1: tra
0: quelli
1: tra
0: che ben
1: cose.
0: Pensano di Frank I Energy, povera patria di Franco Battiato, tu fa l'americano.
1: Anche questa, che tra l'altro si collega anche a quella di ieri, quindi potrebbe essere comunque una...
0: Ci dicono un'Italia di Fabri Fibra e Gianna Nannini, o il mio paese che se ne frega di Inoki. Allora, quella là, Italia, ce l'ha proposta anche Fuffo, ieri sera.
1: Ieri sera,
0: Fuffo era con noi ieri sera, anche
1: sì.
0: Lui insomma è uscito di casa, quindi
1: Madonna.
0: Io doppia vittoria ieri.
1: Sì, veramente, sai che il fatto che sia io che Fuffo siamo usciti di casa la sera dopo il tramonto,
0: sì.
1: Potrebbe essere una di quelle cose tipo la cometa di Halley, che succede una volta ogni,
0: sì,
1: capito, 80.000 anni.
0: Poi dicono Goodbye Malinconia di Caparezza, ogni volta che la sento mi si stringe il cuore e mi incazzo anche un bel po'. Siccome io avevo detto anche che sarebbe interessante, no, trovare,
1: sì,
0: delle canzoni internazionali che parlano dell'Italia, ne propongono una, sono gli Strangers con All Road Led to Rome. Che dici?
1: Beh, perché no? Perché no? Potrebbe essere un'opportunità, una bella, una cosa un po' così particolare.
0: No, perché dai, quelle italiane più o meno le sappiamo.
1: Bene, stanno citando tante volte. Ti posso... Ne arrivano una valanga, ragazzi. La Terra dei Caghi, citatissima, dobbiamo passarla per forza, dai, a un certo punto. E anche perché la storia della Terra dei Caghi è sempre molto interessante. Curami dei CCCP, sei in un paese meraviglioso.
0: Comunque,
1: di Giancane.
0: Comunque, salvatemi, Marco mi ha fatto mangiare pizza.
1: 90 minuti di
0: il
1: salmo.
0: Il risvolto della medaglia di passare,
1: sì,
0: del tempo con Marco Muscarà è mangiare solo pizza.
1: Pizza,
0: Cioè, come bambini.
1: Pizza,
0: E supplì.
1: E supplì.
0: No, mi ha fatto mangiare pizza di nuovo anche adesso. Incredibile.
1: Sì, certo. Ce l'hanno portato. Ringraziamo
0: così
1: il nostro
0: ingrassa,
1: amico
0: non
1: ascoltatore
0: perché
1: Luigi
0: non
1: che
0: dorme,
1: ce l'ha portata,
0: ma perché passa il tempo con te.

0: questo pezzo di Caparezza, ci scrivono bellissimo ma amaro. Comunque di Caparezza sta decidendo tutta la discografia.
1: Ragazzi, Caparezza ha raccontato una canzone.
0: Ecco.
1: E ormai è andata, ha raccontato questo paese benissimo. Stanno citando in tantissimi La terra dei cachi degli Elele Stretesi.
0: Sì, però prima aspetta.
1: Sì.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Qui è Alessandro. Secondo me una canzone di un gruppo italiano che descrive il momento attuale dell'Italia è Qual è la differenza degli Insidia.
1: Ok.
0: Va bene, poi sentiamo ancora messaggi vocali al 3899.
3: Io sono un italiano, Toto Cutugno, volevo sono le cose. E poi fate faida di Frank Energy.
1: E
3: più bella fight ovviamente.
0: Curami dei CCCP dicono sì. Italia, Edoardo Bennato, sei un paese meraviglioso, di Giancane, 90 minuti di Salmo. Aspetta ancora.
1: Vai.
0: Un attimo. Aspetta, vuoi parlare allora dei capi?
1: Voglio parlare.
0: Ho capito, un attimo. Dei capi,
4: buongiorno,
0: l'ho chiamato
4: ragazzi. Allora, suggerirei due brani, uno italiano e uno straniero. Io non mi sento italiano,
1: sì.
4: Giorgio Gabber,
1: bellissima, bellissima.
4: E Fucking Train in Italy, di cui non ricordo la band irlandese.
1: Va bene.
0: Band irlandese, non me la ricordo neanch'io.
1: Volevo intanto che la cerchi, Tati, raccontare. Vabbè, abbiamo raccontato tante volte il caso delle Stretese, Sanremo del 96, la terra dei cachi che. Secondo qualcuno avrebbe vinto, secondo qualcuno no. Si dice che Pippo Baudo in prima persona sia intervenuto per far vincere Ron e Tosca con Vorrei incontrarti per cent'anni, perché sembrava la terra dei caghi.
0: È bella però quella.
1: Lo so. Alla fine sono stati anche chiamati. Ah. Lo ha raccontato lo stesso Elio dai Carabinieri. Elio, Giorgia, Spagna, Michele Zarrillo, tanti altri. Per appunto un'indagine della quale però non si è saputo nulla. Quindi insomma, evidentemente è andata così. Ma di quel Sanremo non ti voglio raccontare questa roba. Stavo vedendo un attimo e ho visto gli ospiti internazionali che quell'anno ci furono a Sanremo. Te ne leggo qualcuno degli ospiti internazionali. Tu pensa che c'è in questi. Ci sono stati Babylon Zoo, Bruce Springsteen, Pat Metheny, Blur, Cher, Tina Turner, Celine Dion, Simply Red, Take That, Bon Jovi, George Benson, Michael Bolton, Alanis Morissette e i Cranberries. Per dirti solo alcuni degli ospiti che in 5 giorni. C'è un. Penso a una quantità di ospiti che oggi te la sogni veramente. Poi gli Seventeen, altri ospiti che all'epoca chiaramente erano sulla cresta dell'onda, ma che chiaramente poi sono andati un po' più sfumandosi nel tempo per notorietà.
0: Allora, qualcuno cita per esempio i Fountains DC con la canzone Vacanza Romana. Secondo te?
1: Non lo so.
0: Non credo che il testo parli di Roma.
1: Non lo so.
0: Vabbè.
5: Parcheggi abusivi. Applausi abusivi,

0: Miyazaki, Ariel Soyodese. Accetto Roman Holiday dei Fontaines D.C., che non parla in realtà della vacanza di Roma,
1: no,
0: cioè della città di Roma, ma è una canzone che usa questo termine, traducibile però come vacanza romana, per fare riferimento al film del 1953, ma per descrivere l'esperienza di vivere a Londra da immigrati irlandesi, cioè questo senso di disorientamento, la tristezza nell'ambientarsi in una città straniera. Però comunque hanno preso vacanza romana, no? No? Come se fosse un aggettivo, diciamo.
1: Vabbè, gli piacciono i Fontaines D.C. a Tatiana e ha trovato il modo per passarli. Hai fatto bene, Tatiana.
0: Ho capito, a te ti piacciono i Muse, Queen e basta.
1: Non
0: quindi
1: è vero,
0: adesso non
1: anche
0: possiamo...
1: Fontaines D.C. mi piacciono molto.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i

0: Harvey, ovviamente, nelle nostre novità che potete votare sul sito radiorock.it. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 canzoni che raccontano la bellezza ma anche i lati oscuri della nostra Italia. Prima però vi parliamo di Radio Rock Promotion.
1: Anche quest'anno infatti lo Studio Colla sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa di tutti i vostri sorrisi con staff di altissimo livello, una cura massima, quasi maniacale dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia, tutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatriche, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign, ma tanto tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale, quindi chiedete informazioni senza nessuna paura. Studio Call, la cura completa del sorriso, si trova in piazza dell'Alberone 31, il sito è studiocall.com e risponde allo 06 789 346, oppure via WhatsApp, vi risponderanno subito, mandatelo anche adesso, 334 840 7923, ve lo ripeto, 334 840 7923.

0: volte citate di Rino Gaetano, abbiamo scelto Aida.
1: Incredibile come in 30 anni di vita si è riuscita a descrivere l'Italia in mille modi diversi. Questo è Rino Gaetano. Poi Rino Gaetano prestò questa canzone a Riccardo Cocciante, no? Che l'ha incise dopo il tour insieme. Riccardo Cocciante prestò a mano alla voce di Rino Gaetano, esatto, che poi ne rese una versione memorabile.
0: Vediamo.
2: Buongiorno Gagarin.
1: Ciao.
2: Uno buono di Edoardo Bennato.
0: Uno buono di Edoardo Bennato.
1: Va bene, va bene.
3: Marco, su questo c'è ragione. Tatiana, quando ti metto un pezzo, fa dei voli pindarici.
1: Sì, pur di metterlo, sì.
3: Incredibili.
0: Vabbè,
3: se Duchamp avessero fatto una canzone che si chiama Argentina,
1: sì,
3: troverebbe il nesso,
1: troverebbe il modo.
0: Ma magari tutti i voli pindarici portassero ai Fontaines
3: DC.
0: Una
3: canzone sull'Italia. Sì. Passare una canzone si chiama Argentina.
1: Sì, sì, vabbè. Sì.
0: Invece un nostro carissimo ascoltatore, per quanto riguarda le canzoni però internazionali che citano l'Italia, citava Postcards from Italy.
1: Oh, bella.
0: Dei Beirut.
1: Molto bella, molto
0: bella. Che parla
1: bella.
0: Un po' di nostalgia, di ricordi, forse dolci, forse amari, del desiderio di fuggire dalla routine. Quindi racconta i momenti felici del passato e guarda caso, non è un caso che quei momenti felici probabilmente erano in Italia.
1: Pensa un po', poi me le passi
0: in Italia.
1: Però, me le passi poi però due proprio cose
0: in
1: di,
0: Italia.
1: Del maestro
0: no.
1: Minoritano che canta Italia Italia. Dai.
0: No. Voglio mettere due note. Francesco De Gregori.
1: Sì, ma proprio solo il ritornare in Italia, Italia, e so, mi fai contento, mi mandi a casa contento.
0: Ma ti vanno bene i Beirut?
1: No, sì, Beirut sì, ma oh, i Beirut li voglio sentire tutta la canzone. Quello solo un pezzettino di Minoretano che canta Italia Italia.

0: È il brano che avete appena ascoltato. Noi chiudiamo questa carrellata con Destra Sinistra di Giorgio Gaber. Purtroppo le proposte erano veramente tantissime, ma non facciamo in tempo a passarle tutte. Io citerei un, sì, giorno, cioè, un giorno mi piacerebbe pensare a un altro tipo di partito, no? Magari invece che la destra e la sinistra potremmo fare, Marco, potresti fare un partito pessimismo e fastidio, non lo so, quale vorresti fare? Io tutte vorrei fare il partito dell'empatia.
1: PEF,
0: secondo me.
1: Si chiama PEF, pessimismo e fastidio.
0: Oppure divertimose, partito divertimose.
1: Non è male, non è male. Certo che Giorgio Gaber ha raccontato tutta l'Italia.
0: O il partito
1: l'Italia.
0: Dell'asteroide. Quello è proprio nostro,
1: Partito dell'asteroide. Pass si chiamerebbe.
0: Dei monopattini. Vabbè.
1: Perché no?
0: Niente, ci rinunciamo.

0: sinistra. Qualcuno degli ascoltatori propone il partito del rock.
1: Ah, PDR.
0: A questo punto facciamo il partito dei colazionisti.
1: PDC.
0: Colazionisti.
1: Perché no, perché no, perché
0: vabbè,
1: no.
0: Marco vorrebbe questa sigla.
1: Dai, dai, dai. Vai, salutiamoci, vai. Così.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100.
1: Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional.

0: leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
1: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Buon pomeriggio, buon giovedì 9 luglio e ci tengo a dire che 20 anni fa eravamo campioni del mondo, oggi no. Buon pomeriggio da Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi, essendo giovedì, c'è spazio per la musica live che potete già richiedere al 3899-106-600. Solo esclusivamente musica suonata dal vivo come ogni giovedì a Soul Driver. Prima di tutto però un po' di Porcupine Tree. Radio Rock, back in time.

0: Waiting for You, loro sono gli Arab Strap, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:13 di giovedì 9 luglio, Giuliano con voi fino alle 15 per due ore insieme, parlando di musica rigorosamente suonata dal vivo. Come ogni giovedì c'è la rubrica The Great Gig in the Sky. Perché non ho la base? Perché sono un inetto, eccola, eccola qua. Un ninetto d'Avoli sono, va bene. Allora Luigi, buon pomeriggio, sua maestà. Oggi spaghetti, Lilli e il vagabondo. Allora, caro Luigi, intanto quelle polpette sai dove te le devi infilare? Esatto, sì, nel naso. E poi gli spaghetti li puoi buttare, perché si vedono da qui che sono scotti, va bene? Iniziamo male, male le nostre due ore insieme. Che c'è? C'è della musica sotto la mia voce, va bene?
1: Buongiorno, Sor Giuliano.
0: Sono io.
1: Oggi il saluto è live.
0: Oh, bravo, bello, bello. In tema con la puntata. Le vostre proposte per quel che riguarda la musica live al 3899 106 600. E come al solito comincio di testa mia. Soundgarden.

Rusty Cage, Soundgarden ovviamente in versione live qui a Radio Rock, dove c'è Giulia che scrive: ciao Giuliano, non so se c'è una versione live di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, in caso ti andrebbe di metterla come omaggio a Bonnie Tyler che oggi ci ha lasciati. Grazie. Sì Giulia, stavo leggendo proprio adesso sulla sottopancia del TG che è venuta a mancare oggi Bonnie Tyler a 75 anni. Avevo già intenzione comunque di omaggiarla, quindi lo farò con la sua canzone più famosa. Eminenzissimo, ma l'hai uscito il microfono d'oro? Flexiamolo un pochetto, no? Se mi lasci il tempo di scoprire cosa voglia dire flexiamolo, magari sì. Intanto, come musica live, Song for the Deaf live con quel simpaticone di Dave alla batteria. Va bene, dai, ci provo. Ora la cerco e poi vediamo. E allora, un omaggio a Bonnie Tyler che ci ha lasciato oggi.

splendida voce di Bonnie Tyler, che purtroppo si è spenta oggi a 75 anni. Era ricoverata in Portogallo, sto leggendo un po' di notizie, e purtroppo non ce l'ha fatta. Grandissima voce, grandissima interprete, in questo caso con la sua canzone più famosa, Total Eclipse of the Heart, ovviamente in versione dal vivo come ogni giovedì qui a Soul Driver. Allora, c'è chi mi spiega cosa voglia dire flexare. Non lo sapevo. Flexare in romano significa squattarsela, che in italiano corrente sarebbe a dire tirarsela un po', mostrando. Ma cosa devo tirare? Cioè, del microfono? Ma perché? Ma no, ma è un riconoscimento che mi aspettavo già dal primo giorno in cui ho poggiato le terga su questa sedia qui a Radio Rock 10 anni fa, e è arrivato solo adesso. Quindi cosa devo squattare? Pensavo me ne dessero uno all'anno per 10 anni, da quando sono arrivato qui in radio fino a stamattina. Beh, quindi c'è poco da squattarsela. Comunque alle 14 avremo una piccola chiacchierata, faremo una piccola chiacchierata anche con Fabrizio Pacifici, che è proprio il demiurgo della premiazione dell'evento del microfono di oro, e quindi poi capiremo di più come mai è stato assegnato al vostro Giuliano Leone per la categoria musicale. Pensate, va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda la musica rigorosamente dal vivo. Vediamo un po', ce ne andiamo in pausa? Sì, ce l'ho con i Beastie Boys. No, sì, con i Beastie Boys. No, con le Breeders, va, dopo i Beastie Boys. Breeders dal vivo. Thanks.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Buonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: c'è un paese.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Si rientra dalla break delle 13.30 per questo giovedì 9 luglio insieme a Soul Driver con gli Arctic Monkeys di I Wanna Be Yours.
2: Radio Rock, back in time.

0: Arctic Monkeys a Radio Rock con A Wanna Be Yours, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta di un nuovo brano per Rats Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Rockavitz, lui è Rats Boy, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Non i Rat Boys, come ha detto qualcuno, è uno solo, è lui, un moniker. 13.39 di giovedì 9 luglio, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. C'è chi scrive al 3899106600. Sua maestà, Breeders dal vivo, prodotte da Kim Gordon dei Sonic Youth. Esattamente, Francesco. Ma le hanno chieste un ascoltatore, oppure tutta farina del tuo sacco? Secondo te? Indovina, Francesco, indovina. Prova, ci arrivi, secondo me. È ovvio che tutta farina del mio sacco, le ho scelte io. Le Breeders, bravi in entrambi i casi, un caso solo, io, ok? Simpatico questo Rat Boy, nipotino dei Clash, concepito dopo un concerto degli Offspring. Sai che non hai tutti i torti? Bravo, bravo. Poi ancora 3899106600, sentiamo chi c'è. Barbara, bentornata.
1: Ciao Sire, ma tesoro. Sì, squattiamocelo questo microfono d'oro.
0: Ma perché?
1: L'ho sempre saputo, l'ho sempre sostenuto. Brava, il miglior DJ di Radio Rock sei tu.
0: Signori, signori.
1: Ti abbraccio, amico mio.
0: Amore, grazie, grazie. Questo è parlare chiaro, questo è sapere cosa vuol dire. Niente, va, grazie comunque, grazie davvero. Cara Barbara, poi sentiamo, vai, chi c'è, veloci però.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, The Jack degli AC/DC in studio, dico la verità, forse è un po' noiosa, perché dura tanto,
0: è un po' noiosa.
2: Sì. Ma dal vivo c'è ancora solo un più di Angus Young.
0: Vero.
2: Io vi consiglio la versione live del 79 con Bob Scott live a Parigi.
0: A Parigi.
2: Dicembre.
0: Dicembre.
2: Oppure
0: sai anche l'ora?
2: Live a Donington.
0: Bello.
2: Del 91.
0: Sì. Fate
2: voi.
0: Live pazzesco. Grazie, grazie.
2: Scusate, ma solo a me questi Rat Boy ricordano i Smash Mouth.
0: È uno solo. È un Rat Boy. Uno solo. Non i Rat Boys. È uno solo. È un artista che ha scelto di chiamarsi Rat Boy, ricordatevelo bene. 3899106600. Volevo dedicare a Loredana, Marco e Lorenzo Radiohead, se siete all'ascolto, questo è per voi, dal vivo, acustica.

0: Versione meravigliosa acustica dal vivo di Creep dei Radiohead, da dedicare appunto a Marco, Loredana e Lorenzo, con i quali stamattina si parlava di malessere, quindi quale migliore dedica da far loro. Complimenti Giuliano per il microfono d'oro, meritatissimo, sì, diciamo meritatissimo mi sembra eccessivo. Ma con chi pensano di avere a che fare? Con un tirocchi qualsiasi, no? Spero non stia all'ascolto, se no vi bombardo di insulti, di busta di fave, busta di prugne, busta di piscio, busta di panzerotti. In continuazione, va bene, dai, continuate. 3899 106 600 con le vostre proposte. E questa dura tanto, però è bella. The Jack dal vivo.
1: That you might know. Song about a dirty woman. This song called She's Got the Jack.

Black dal vivo, Easy Dizzy, richiesti al 3899 106 600. Da chi? Da Giancarlo, pensate, in persona. Va bene, poi ancora, vediamo chi c'è. La mia proposta, visto che odio il mare come lui, Sisic Steve, bello, oh, che ricaccione, con Summertime Boy. Ah, e so de Ostia, addirittura, a chi odio il mare, figurati, sono nato a Bari, cresciuto nel Salento e odio profondamente il mare. Quando mia madre dice: ah, ma quanto è bello il mare, mamma, è acqua, basta aprire il rubinetto, stessa cosa. Vedere il mare o vedere un rubinetto aperto per me è la stessa identica cosa, non c'è poesia, cioè è acqua, è tanta acqua, c'è molta più acqua, ecco, però che palle il mare. Va bene, buon pomeriggio, Sire Bellerimissimissimo, Microfon d'Oro, nonché Strafigherrimissimo, Dave Gahan, Soul Savers, Metal Heart, live, va bene, bella, bella, non so se esiste dal vivo i Soul Savers con Dave Gahan, vabbè, ora vediamo. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda ovviamente la musica live. Dopo le 14 appunto avremo una, faremo una piccola chiacchierata con Fabrizio Pacifici, il deus ex machina del microfono d'oro, così capiremo di più, capiremo insieme cosa sta accadendo.

0: cover set of Wit song. It's good stuff, really, not me.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scegli un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia. Rock News, edizione del pomeriggio.
4: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata all'emittente turca Apaçık Radio da Dave Mustaine, nel corso della quale il cantante e chitarrista ha parlato così di un prossimo importante annuncio del gruppo. Cavolo, sei enorme, ha detto, è fuori dal mondo, lasciatemelo descrivere così. Vi ho appena dato un indizio. In Italia il mese scorso, nel pieno del proprio tour d'addio, la band ha pubblicato a inizio anno l'ultimo album omonimo Megadeth. Proseguiamo con i Kiss, perché online una nuova anticipazione, Don't Leave Me Here Like That, del debutto degli Stanley Simmons, e il progetto composto dai figli dei più celebri Paul Stanley e Gene Simmons. Prodotto da Rob Cavallo, già collaboratore di Green Day, Fleetwood Mac e My Chemical Romance, l'album intitolato Dancing While the World is Ending e composto da 12 canzoni vedrà luce il prossimo 28 agosto. Infine Voivod con la notizia dello spostamento allo Slaughter Club di Paderno Dugnano del concerto che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere sempre domani sera al Legend Club di Milano. I biglietti sono ancora in vendita su Dice a partire da 35 euro commissioni incluse, con uno sconto di 10 euro per i possessori dell'abbonamento alla 3 giorni della Frantic Fest.
2: Le ricorrenze.
5: Oggi, 9 luglio 1946, nasce Bon Scott, cantante scozzese naturalizzato australiano, frontman degli AC/DC, scomparso nel 1980. 1962, Bob Dylan registra ai Columbia Recording Studios di New York il brano Blowing in the Wind. 1964, nasce Courtney Love, cantautrice e chitarrista statunitense, leader delle Hole e artista solista. 1995, al Soldier Field di Chicago, i Grateful Dead tengono il loro ultimo concerto con Jerry Garcia.
2: Rock News, appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 9 luglio, che si apre con i Rage Against the Machine di Bomb Track.
3: Radio Rock, back in time.
6: Luglio, che si apre con i Rage Against the Machine.

0: Rage Against the Machine con Bomb Track, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per Eddie Vedder con Better Believe.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Better Believe, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche a questo gran bel brano. Allora, come ampiamente annunciato, ci sarà domani la premiazione del microfono d'oro 2026 in quel di Roma, ovviamente al Campidoglio, nella sala Protomoteca di Roma appunto. E il demiurgo, il deus ex machina di tutta l'operazione, Fabrizio Pacifici, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi al telefono. Fabrizio, ci sei?
1: Eccomi, grazie Giuliano, grazie a tutti gli amici di Radio Rock, eccomi qui.
0: Ciao Fabrizio, allora come stai? Come vanno le cose? Come fervono i preparativi per la serata di domani?
1: Beh, praticamente mancano 24 ore e siamo nel rush finale con tutti gli imprevisti di un evento importante come questo, imprevisti che noi siamo abituati, quindi vi aspettiamo perché saremo in tanti come sempre. Questa è la 16ª edizione di un evento che man mano negli anni è diventato popolarissimo, ma non solo a Roma, perché ormai il microfono d'oro è... si parla di network a livello nazionale, premeremo network a livello nazionale con tanti ospiti importanti che verranno praticamente da tutta Italia.
0: Esatto,
1: quindi
0: sì.
1: È bellissima questa cosa che Roma diventa, si concentra ancora una volta, si concentrano tutti questi professionisti delle radio, ma ci sono dei nomi importanti delle istituzioni come ogni anno.
0: Certo, certo, dicevi 16ª edizione, quindi avete già rodato anche, vi siete fatti le spalle larghe anche contro gli imprevisti, come dicevi tu. 16ª edizione, come sono cambiate un po' le cose rispetto alla prima? Pensavi davvero di arrivare addirittura a questo traguardo importante? 16 anni sono, insomma, una bella cifra.
1: 16 anni consecutivi di una manifestazione, soprattutto a Roma, è tantissimo.
0: Esatto.
1: Beh, com'è cambiato? È cambiato un'epoca praticamente, perché noi parliamo del primo anno, 16 anni fa, quando non esistevano i social, quando non esisteva la Visual Radio, non c'era Twitch, non c'era nulla. Non ricordo almeno se c'era WhatsApp addirittura.
0: Sì.
1: Forse sì.
0: Forse c'era poca interazione rispetto ad oggi.
1: Sì, c'era poca interazione, ma soprattutto forse era anche un po' più romantica, no? La radio, perché
0: sì.
1: Noi ci innamoravamo di queste voci. Non conoscevamo i volti, no? I volti di voice speaker non erano conosciuti oggi,
0: esatto,
1: con i social,
0: sì.
1: Ovviamente. E quindi c'era anche un po' quel mistero, no? Di abbinare, di scoprire il viso, il volto di quella voce. Qualche volta forse si restava anche delusi, no? Ci sono i pro e i contro di questa, però veramente era un po' tutto più romantico. Adesso ovviamente
0: è troppo esplicito, adesso troppo
1: sì,
0: alla portata
1: tanto.
0: Di tutti, sì, troppo.
1: Sì. Sì,
0: però
1: tanto.
0: Hai usato un bel termine, romantico, che comunque è una situazione che alla radio non è mai mancata tuttora. Diciamo che prima era qualcosa di più appunto poetico, mettiamola così.
1: Sì, di più misterioso, perché comunque era così, ma noi ci siamo adeguati anche ovviamente alle nuove tecnologie, dobbiamo stare al passo dei tempi, infatti da alcuni anni si prendono anche i podcast, si prendono le DAB radio, ecco un'altra novità, le DAB.
0: Ah certo, sì.
1: Quindi
0: avete allargato un po' il bacino di
1: abbiamo un po' allargato il raggio d'azione, sì, quello sì. E domani sarà un'altra grande festa, io dico, come dico spesso in varie interviste, è un po' come l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, dove poi si incontrano tanti amici, tanti addetti ai lavori soprattutto,
0: certo,
1: che magari
0: sì.
1: Non vediamo da anni. Veramente una grande festa della radio, al di là dei premiati, comunque anche il pubblico diventa protagonista, quindi poi ingresso libero, con un'area condizionata gratuita. Quindi,
0: quindi non dobbiamo neanche temere il caldo. Poi la sala della Protomoteca è una delle più belle e prestigiose che abbiamo qui a Roma, quindi sarà sicuramente un evento come da 16 anni a questa parte, molto bello, molto divertente e pieno di gente che insomma che fa della radio la propria passione, il proprio lavoro, ma soprattutto la propria passione. Diamo un po' di coordinate, caro Fabrizio. Intanto, visto che avete premiato anche il sottoscritto, possiamo dire che mai come quest'anno l'eccellenza radiofonica è stata
1: quest'anno, ovviamente. Intanto, a parte tutto, complimenti a te che ti seguiamo, hai fatto un percorso importante.
0: Grazie Fabrizio.
1: In un'emittente radiofonica importante, poi ovviamente tu e tutti quelli che comunque lavorano con te dietro,
0: certo,
1: le quinte,
0: certo.
1: Anzi, quest'anno noi daremo anche dei premi a chi lavora dietro le quinte, no? Perché comunque
0: che fa un lavoro importantissimo, certo.
1: Non solo chi fa lo speaker o conduttore, sì, è importante, anzi è importante la squadra.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Allora diamoci appuntamento, caro Fabrizio, domani alle 18 e come avevi detto giustamente, ingresso libero, venite, potete conoscere i vostri speaker, la gente che lavora in radio anche dietro le quinte, e sarà una serata divertentissima, piena di gente che appunto fa questo lavoro. 18 alle 18, sala della Protomoteca a Roma, Campidoglio ovviamente, ci sarà Fabrizio, ci sarò io, ci saranno tutti.
1: Sì, ma anche un'occasione per visitare, comunque per visitare il Campidoglio, per visitare quelle splendide sale, per affacciarsi, perché davanti a noi abbiamo i fori imperiali, quindi veramente ci sono tanti ingredienti per arrivare alle 18 in quella sala bellissima che è in Campidoglio.
0: Esatto, molto molto bello, ingresso libero, quindi accorrete, sì. E c'è, come diceva Fabrizio, anche l'aria condizionata, quindi non c'è neanche il pericolo di temere il caldo. Fabrizio, io ti ringrazio tantissimo, sia a nome mio, della mia trasmissione Soul Driver, ma ovviamente di tutta Radio Rock, e ci diamo appuntamento a domani alle 18, sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Grazie Fabrizio, a domani.
1: A domani, buon lavoro e complimenti ancora.
0: Grazie Fabrizio.

0: Bruce Springsteen and the E Street Band dal vivo con Born to Run, che mi autodedico, visto che è la canzone che ho utilizzato sempre in tutte le mie trasmissioni, in tutte le radio in cui ho lavorato, compresa Radio Rock, fu la mia prima in assoluto. E magari per chiudere un cerchio degnamente con questo bel riconoscimento del microfono d'oro, grazie a tutti, grazie davvero a Gigi, mi scrive: congratulazioni Giuliano per aver vinto il microfono d'oro, i miei saluti a Fabrizio. E poi mi parla anche di un'intervista che mi farà domani, che rimarrà agli annali. Aiuto, farò scena muta, lo sai Gigi. Grande Giuliano, oggi giornata cover se non sbaglio, pensa che sbagli, perché è il martedì, figuriamoci che attenzione poni tu nei confronti di Soul Driver. Ieri mi è capitato di sapere che Polanca ha coverizzato Black Hole Sun, sì infatti l'ho passato una volta. Sarà il caso di sentirla, sarà una merda. Polanca non ha mai fatto merda, però oggi non è giornata di cover. Buongiorno, ben levato Maximilio. Sire bellissimo, caritatevole, immenso di gioia e altissimo nello spirito, mamma mia, ma che ne diresti di una alquanto carica Hammer Smash the Face, sì, come no, dei tranquillissimi Cannibal Corpse, vabbè, te la senti a casa tua, si dice. Poi, dai, vediamo, però mi sembra un po' esagerato. Poi, Loredana, ciao Lori.
1: Ciao Giuliano, ecco. Grazie per la dedica.
0: Ecco, che non avrai neanche ascoltato, ma va bene. Poi ancora, vai, chi è?
1: Ciao Giù. Allora, a prescindere che Bruce è tanta roba, ripetiamo, dai, insieme.
0: Cosa?
1: Si dice Springsteen, no Springsteen.
0: Quello è Muscara che dice Springsteen, ma al di là dei Muse, vabbè, ciao Marco, un bacio, t'ammazzo. Dicevo, c'è anche chi dice Sprizzi, quindi teniamoci buono Springsteen. Va bene, Maximilio, chiedo venia. Non so se potrò perdonarti, cioè sono 2 anni che c'è Soul Driver, questa è la seconda stagione. Il martedì le cover, il giovedì musica live. Va bene, 3899 106 600. Intanto ringrazio ancora Fabrizio Pacifici, il Deus Ex Machina, il demiurgo del microfono d'oro, per la chiacchierata di poco fa. Grazie ancora Fabrizio, ci vediamo domani dalle 18 al Campidoglio, dove venite che ci facciamo le foto insieme. Voi direte: che cazzo ce le facciamo delle foto insieme, mica sei Tirocchi, e avete ragione.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Auto.it.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 9 luglio che si apre con gli Aerosmith di Crying.

0: Radio Rock con Crying, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Evanescence, Tell Me When You Had Enough.
1: Brand new music right here.

0: Si chiama Tell Me When You Had Enough, nuovo singolo per gli Evanescence, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:41 di giovedì 9 luglio, ultimi 19 minuti prima della vostra trasmissione preferita Antipop. Oggi credo in versione rimaneggiata, ci sono solo due terzi, quindi ci saranno solo Gigi e Andrea di Radio Rock con voi dalle 15 alle 18. Nel frattempo ancora musica live che potete anche richiedere al 3899 106 600. Sentiamo chi c'è. Vai,
1: Giuliano.
0: Ciao caro.
1: Ma anziché stare lì a fare sempre il maestrino,
0: lo devo fare, certo, lo devo fare,
1: correggi
0: per
1: le pronunce certo alle persone.
0: Una cosa
1: fai
0: che grande
1: un
0: bestia.
1: Passo più propositivo,
0: sì, sentiamo.
1: E, utilizza i tuoi potenti mezzi,
0: certo,
1: le tue influenti conoscenze,
0: sì,
1: per iniziare a oliare gli ingranaggi e far sì che questo duetto si componga tra Springsteen e Sting,
0: certo,
1: in modo che Springsteen diventi
0: un'unica
1: realtà,
0: persona, un'unica realtà.
1: Facciamolo,
0: certo,
1: qualcosa di proprio, sì, almeno così mi prepari il terreno per quello che sarebbe poi il vero progetto, quello
0: vale a dire
1: il non plus ultra di questa roba qui,
0: sì,
1: che sarebbe unire gli ABBA ai lordi.
0: sei un genio, gli ABBA ai lordi. 3899 106 600, cosa viene fuori nella crasi artistica più che altro tra gli ABBA e i lordi? Sei pazzo, Nick, ti amo. Ciao Giuliano, io amavo tantissimo il campionato dei musicisti che facevate con Boris qualche anno fa. Ma vuoi farmi piangere? Ma sei impazzito? Cioè, mi citi Boris così? Boris, amico mio, torna, sta casa aspetta a te. Qualche anno fa, pensi sia possibile il ritorno di quella formula? Dipende da Boris. È lui che è indaffarato. Io non c'ho un cazzo da fare. Sono qui a far finta di sapere le cose, a fare il maestrino invece di dedicarmi alle crasi artistiche. Magari, beh, vediamo la prossima stagione. Se ci sarà una prossima stagione di Soul Driver. Non vorrei che questo microfono d'oro fosse proprio il canto del cigno, no? Perché Emilio ha detto basta, quello che dovevi ottenere l'hai ottenuto, ora mettiti da parte, largo i giovani. Però vi ricordo una grande novità per Radio Rock che oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

Blossoms con A Jealousy, ovviamente dal vivo, grande grande performance. E poi c'è anche lo spiritosone del giorno, ogni giorno c'è uno spiritosone nuovo, in questo caso c'è non si firma ma scrive, bellissimo. Poi c'è il cantante più passato durante l'ora dell'aperitivo, Bruce Springsteen. Vabbè, raga, io mi arrendo, così è difficile, però così è... meno male, fra poco più di 10 minuti arriva la vostra trasmissione preferita in assoluto. Ma era bello Bruce Springsteen. Non vedo l'ora di non rivendermela, va bene, ci sono gli Extreme dal vivo.

0: E allora More Than Words, ovviamente dal vivo anche in questo caso, visto che il giovedì c'è la rubrica tanto cara, posso dirlo, tanto cara, perché Emanuele Forte solitamente viene qui alle 13.05 per godersi il giovedì due ore di musica live che a lui piace tanto. Tant'è che l'ultima volta che ci siamo incontrati mi ha detto: dovresti farla tutti i giorni, sabati e domeniche, compre 5 ore di musica live, che ne va ghiotto. Va bene, detto quest'ultima fesseria, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani, sia domani dalle 13 alle 15, sia alla sala protomoteca, sono riuscito a dirla senza incepparmi, della Campidoglio, se volete venire, insomma c'è una bella festa dedicata al microfono d'oro, mai come quest'anno meritato, posso dirlo finalmente, mai come quest'anno hanno voluto premiare proprio l'eccellenza. Va bene, vi ringrazio, vi lascio con Giampiero ed Emanuele, oggi orfani di Valerio, che non c'è, che sta facendo non si sa, è in vacanza, lo risentiremo a settembre. Va bene, grazie a tutti, vi lascio con Antipop, voi ricordatevi di non lasciare i 106.6 di Radio Rock, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
8: Auto.it.
7: Ora su Radio Rock.

0: Buon pomeriggio cari amici ascoltatori, ascoltatrici, giovedì 9 luglio, sono le 15 e quindi tocca iniziare in un'altra bellissima trasmissione di Antipop e soprattutto buon pomeriggio a Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a All the Birds, All the Girls all'ascolto della suddetta radio, buon pomeriggio alla cassettiera anche se oggi abbiamo la versione light quindi non ci può salutare, ma soprattutto buon pomeriggio all'Italia,
0: pomeriggio italiani,
1: possiamo dire buon pomeriggio all'Italia, l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che esiste,
0: che ascolta
1: modo.
0: Che ascolta Radio Rock anche,
1: no Antipop, tutto,
0: Antipop
1: questo
0: tutta l'Italia,
1: tutta l'Italia
0: ascolta Antipop. Salutiamo il nostro collega Valerio che ovviamente ogni volta che va si porta via tutti questi programmi, no, quelli
1: è brutta sta storia,
0: ci lascia quelli craccati che non funzionano, quelle versioni quelle un po' scrause, però vabbè,
1: vabbè, cioè neanche, non è neanche una cosa così pessima perché no, poi no. Noi insomma ci serve anche un po' per calibrarci, per
0: la trasmissione la si fa comunque,
1: se no poi qualcuno ci viene a dire qualche cosa, sì, staremo insieme sino alle 18. Nel frattempo c'è il Back in Time con Alanis Morissette, la sua Head Over Feet.
2: Radio Rock Back in Time.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Perfect, lei è l'anismo reset qui su Radio Rock 15:08, ripeto, giovedì 9 luglio, in questa edizione, permettimi Emanuele, molto particolare di Antipop, per gli Antipop,
1: diciamo, ha detto, Antipop, sì,
0: in maniera molto international.
1: Particolare, però è già successo, no? Che trasmettessimo io e te, quindi.
0: Sì, purtroppo. So
1: come purtroppo?
0: Cose che di tanto in tanto.
1: Purtroppo.
0: Perché Emanuele e Valerio ogni tanto se ne va via, ci abbandona. Poi dopo c'è anche un audio tra voi due.
1: Tra noi due?
0: Sì, tra te e Valerio Cesare.
1: Ah, vedi, non lo sapevo.
0: Vabbè, senti, dai, cominciamo.
1: Ma è tipo report, che cos'è? Le inchieste, che cos'è?
0: No, fatti gli affari tuoi, quando...
1: Hai ragione.
0: Poi a domanda rispondi dopo, non ti preoccupare. Nel frattempo, e cominciamo con le rubriche canoniche, attenzione.
2: Il poesio quotidiano a Leone Giuliano.
1: Sì. Giustamente questa è quella light.
0: Ma non è
1: un'altra...
0: Era per darci una spinta, un movimento bianca bacino.
1: Movimento sexy.
0: Allora, c'è il componimento, il poesio, come l'ha chiamata la computadora Light, in qualche modo. Giuliano guarda il mare dal confine, lascia alle spalle i giorni di fatica. Non c'è certezza in questo suo cammino, né una promessa che lo renda amico. Non c'è una rima, però vabbè. La nuova rotta impone il ripartire verso una terra che ricorda a stento, mentre il passato sembra svanire come una foglia mossa dal vento.
1: Bello, questo è bello, molto bello.
0: Si chiudono porte nella nebbia fitta, certezza alcuna resta nei suoi passi. Questa remigrazione è una sconfitta, segnata ancora da dolori e sciasci. Perché gli hanno
1: remigrazione di Giuliano verso Bari.
0: Verso, cioè, Bari, verso Puglia. No. Ma dentro al petto batte forte il cuore di chi ha vissuto amando questa vita. E poi

0: con sé l'antico ardore, anche se questa storia è già finita.
1: Vabbè. Un applauso. Questo è il componimento quotidiano per Leone Giuliano,
0: Giuliano, basta,
1: sempre nei nostri cuoricini.
0: Assolutamente. Brand new music right here. Brand new.

0: Qui su Radio Rock, una delle nostre 15 novità. Come al solito vi invitiamo a votarla sul sito radiorock.it. Ho detto seconda settimana in permanenza,
1: sì,
0: no? Adesso l'ho
1: adesso
0: detto.
1: L'hai detto.
0: Vabbè, basta che ripetite Juventus, come si dice?
1: Juventus.
0: Assolutamente. Senti, Emanuele, allora dobbiamo innanzitutto... abbiamo lo sponsor oggi, quindi
1: sapevo. No, quindi è andata a buon fine.
0: Tante cose che non sai.
1: Quindi sei riuscito a portare
0: sentiamo.
2: Questo programma è offerto da Santi Casorla.
0: Ah, proprio lui.
3: Santi Casorla.
0: Ah, proprio lui. Quindi c'è ci paga Santi Casorla.
1: Non lo sapevo.
0: Da Oviedo, lui da Oviedo, no? Da
1: chi è? Da OVS.
0: Da Oviedo.
1: No, chiedo, quindi è lui che praticamente tira fuori i soldi, cioè nel senso
0: c'è. Sì.
1: Dei soldi.
0: Oggi, solo oggi, domani non
1: domani non si sa.
0: Domani non si sa. Però oggi è così.
1: Questa
0: resistire.
1: Sì, sì, grazie.
0: Non lo so se. No, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ci paga ogni tanto.
1: Santi Casorla, vabbè, io lo metto nel
0: recap. È vero.
1: No, sono contento finalmente qualcuno che riconosce la qualità e la validità, la solidità di questa trasmissione.
0: Vabbè, senti, dai, tra poco cominciamo, vi coinvolgiamo. Io oggi mi voglio anche un po' sfogare, c'ho due tre cose
1: lo
0: da
1: sfogatoio
0: dire. Due tre cose da dire, ce l'abbiamo. Nel frattempo Carmen Quisi, Maxim

0: Carmen Quincy, 15:19 di questo giovedì 9 luglio, perdonatemi, Giampiero ed Emanuele con voi altri sino alle 18. Allora, Emanuele, tu che la seduta arrivano messaggi a 389-9138 senza alcun tipo di richiesta, quindi è bello questo.
1: È bello,
0: molto bello.
1: Sottolineano, ma Oviedo e Orvieto sono gemellate come Buenos Aires e Benevento?
0: No. Allora, innanzitutto non sono né Benevento e Buenos Aires, non è vero.
1: No, perché c'è un gioco,
0: cioè,
1: no? Buenos Aires,
0: come
1: un Oviedo, un po'
0: no.
1: Orvieto. Io non so
0: Oviedo,
1: cosa,
0: però,
1: cosa rispondere
0: al nostro
1: dire
0: Stefano.
1: Che
0: Oviedo è una Orvieto senza la R, già mi sembra che
1: sì, e con una D al posto della T, però questo però è un altro discorso.
0: Sì.
1: Però comunque ricordiamo che finalmente abbiamo uno sponsor, il lavoro certosino del maestro Giambiero ha fruttato, abbiamo questo sponsor che è Santi Casorla che oggi ha deciso di darci dei soldi.
2: Questo programma è offerto da Santi Casorla.
3: Santi Casorla.
0: Che poi sembra anche un po' senti che zorla, cioè come di che una puzzetta quasi.
1: Che
0: modo.
1: Zorla?
0: Zorla è.
1: Tu le chiami le zorle? No,
0: io non le chiamo le zorle.
1: Nessuno le chiama.
0: Le
1: puoi
0: zorle.
1: Chiamare l'offe, le puoi chiamare.
0: Vabbè, però potrebbe essere il corrispettivo, no?
1: La zorla. Ho fatto una zorla.
0: Ho fatto una zorla, mannaggia. Vabbè, ma questo è.
1: Non credo.
0: Senti,
1: ho fatto
0: ma
1: una
0: zorla,
1: però finisce nel regno.
0: Allora, io volevo fare un po'
1: lo sfogatoio.
0: Sì. Velocissimo, indolore, però in questo periodo, no, in cui vi è del caldo, vi è della fatica,
1: sì.
0: soprattutto quando stai dentro la macchina e non hai l'aria condizionata, no?
1: Che comunque tu non ce l'hai l'aria condizionata?
0: Io no, ma io non ce l'ho perché mi perde il. Quello, il contenitore.
1: Vabbè, quindi diciamo
0: la metto, però mi dura pochissimo.
1: Okay.
0: Non è una spesa che non ne vale la pena. Vuoi dire
1: dovresti ripararlo?
0: Ripararlo, ma non mi va. Non ne ho voglia. So qua riparare e sopravvalutare nell'era del
1: consumismo.
0: Compri una nuova macchina.
1: Sì.
0: Oppure compri l'aria condizionata a parte
1: sì,
0: e la cambi. Comunque, detto ciò, detto questo,
1: sì.
0: Mi danno molto fastidio. Sai quando tu stai fermo al semaforo, no?
1: Uh-huh.
0: Quelle persone che vogliono sfruttare l'ombra degli alberi. E quindi magari tra il semaforo e cioè tra questa macchina e il semaforo magari
1: ci sono 20 metri,
0: però tu devi stare dietro questa macchina che ha deciso, si è puntata, di mettersi
1: allora,
0: sotto l'ombra. E allora io mi domando e dico, ma questa è civiltà?
1: No, questa non è civiltà, questa è semplicemente maleducazione. Così come
0: maleducazione,
1: esattamente. Così come quando tu sei lì al semaforo e ti devono per forza tagliare la strada perché magari hanno sbagliato corsia, ma lì basta anche chiedere scusa. Cioè non bisogna necessariamente essere dei prepotenti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Pensare che nessun altro al mondo sia presente. Ecco, questa è una cosa che dà fastidio.
0: Quello è brutto, bravo, è questa
1: è
0: cosa dell'egocentrismo. Si può dire qualcuno ci rimane.
1: No, si può dire. Perché tu vuoi l'ombra, sì, però se io poi becco il rosso un'altra volta perché
0: certo,
1: tu vuoi l'ombra
0: io poi mancavo.
1: Abbiamo un cazzo di problema, non scherziamo.
0: Senti, vogliamo fare una decina di minuti di sfogatorio?
1: Sì.
0: Dai,
1: cari amici radioascoltatori e radioascoltatrici, vi diamo 10 minuti, il 3899-106-600 è il numero per sfogarvi radiofonicamente. Non iniziamo
0: tutto
1: in
0: quello che volete
1: così,
0: tutto quello che va
1: per strada, al negozio, dove pare
0: 106

0: Rosalie per i Thin Lizzy, questo Radio Rock 15:25. Allora abbiamo detto che se volete potete utilizzare il 3899-106-100 per sfogarvi, per raccontarci anche un po' quello che non va bene, e ci scrivete, ci mandate note audio. Prego, Emanuele.
1: Allora, Claudio scrive: non sì, come sfogatoio, ma come proposta. Ciao ragazzi, come sì, anche una centrale nucleare la farei a Cernobbio.
0: Ma tu dici per l'assonanza di...
1: Lui è a favore del nucleare e vuole una centrale nucleare.
0: Ma io non essere, cioè, devi essere pro o contro, dico, però tu proprio là la vorresti fare, sì, sì, per l'assonanza. È una cosa che ci potrei lavorare, basta che poi non ci riduciamo come quell'altro, e qua ci fermiamo, ragazzi, mi raccomando, dai, ancora note audio, vai.
2: Antipoppi, buonasera.
0: Hello.
2: Ma io ci provo a sfogarmi, tanto lo so, pure se mi sfogo non mi passa la rabbia.
0: Di cosa?
2: Contro quelli che vanno contro mano con i monopattini e pretendono che te che la macchina ti sposti. Io ti schiaccio. Faccio diventare la striscia pedonale, capito?
0: No. Allora, la striscia non alla violenza.
1: La striscia pedonale, no. Però, ragazzi, allora
0: diciamo che Antipop dice sì al colesterolo, ma no alla violenza. Quindi
1: no, no, noi diciamo anche no, parzialmente sì alla violenza, il colesterolo no, e sì alle strisce pedonali. Però, però i monopattini sono un problema.
0: Diciamocele prima queste cose, è brutto che
1: ha ragione il maestro Giambiero, però mi sono sbagliato.
0: Però hai ragione, perché sì, effettivamente tutti questi costo monopattino, che poi scusa, io non ho capito, no, ma il monopattino poi non era stato in qualche modo regolamentato, nel senso che
1: è obbligatorio casco frecce e la targa è obbligatoria adesso,
0: non c'è più nessuno, c'è nessuno,
1: ma non c'è nessuno perché hanno fatto quella settimana di controlli e poi basta. Allora, sì, anche lì è vero, biciclette, pedoni, insomma esistono delle regole un po' per tutti, no, così come per gli automobilisti che devono rispettare le regole non sempre lo fanno e ti fanno girare un po' il chiccherone,
0: the chiccherons.
1: A me la cosa che dà veramente veramente fastidio riguarda i rifiuti per la città, nel senso tutti quelli che buttano l'immondizia dove non si dovrebbe, sporcano una città già sporca, le fanno incazzare, proprio una cosa non riesco a controllare.
0: E soprattutto se non fate la differenziata, fate schifo due
1: volte.
0: Perdonami, però quando va detto, va detto.
1: Hai fatto bene.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: to Antipop.
1: Antipop.
2: State ascoltando
1: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. 15:35, giovedì 9 luglio, state ascoltando per l'appunto proprio Antipop e cominciamo questa seconda ora insieme con i Clash.

0: You're gonna need a little music, caro il mio Emanuele Forte, è proprio quello di cui abbiamo bisogno un po' tutti quanti. Se non so se ti è piaciuta questa,
1: mi è piaciuta tantissimo, però non sapevo come controbattere, no, non sapevo come controbattere, perché vedete, è vero, abbiamo bisogno tutti di sta roba, di musica, musica, musica. Aiuta, aiuta.
0: Arrivano messaggi al 3899-106-600, partiamo da qualche nota audio e poi magari se ti va leggi qualche messaggio, così fai anche tu qualcosa.
1: Sì, vediamo.
0: Vabbè, capiamo.
2: Buonasera Antipop, guarda, io quelli che mi danno fastidio è quelli che quando c'è il semaforo che c'è, che ne so, l'obbligo di svoltare o a sinistra o a destra, e la freccia anda dritto, puntualmente si buttano, se tu devi girare a sinistra e stai sul lato sinistro, si buttano a destra per fare i furbi e poi girare a sinistra. E questi proprio non li sopporto perché quasi tutti fanno così, e io puntualmente quando posso non li faccio passare.
0: Giusto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao bello, però sai qual è pure questo? È uno dei. Secondo me, a mio modo di vedere, quindi. Con le molle, però è uno dei motivi per cui secondo me si discute pure alla guida, perché comunque sia, cioè, chi lo fa evidentemente non gli interessa e quindi comunque sia lo fa a prescindere, chi lo subisce giustamente si fa rodere il chiccherone perché dice non si può fare, e quindi a me è capitato più di una volta andare a discutere con
1: questo,
0: e poi cioè tutto il nostro savoir faire.
1: Ma sono tanti messaggi, perché parliamo appunto dello sfogatoio di Antipop e del maestro Giambiero, il numero lo ricordiamo al volo, 3899-106-600. Molti messaggi che stiamo un po' leggendo sono a tema automobile, quindi quando si ha la guida ci si innervosisce facilmente. Perché? Perché come diceva prima il maestro Giambiero, se tu per prendere l'ombra ti fermi a 20 metri dallo stop al semaforo e io devo magari fare tardi o avere problemi, tu mi crei un problema perché tu hai deciso che sei più bravo di me, sei più forte di me, sei più furbo di me.
0: E non si fa.
1: Quando tu mi tagli la strada è perché pensi di poterlo fare, che sei più furbo degli altri, te fai la fila come tutti gli altri, stronzo, questo lo aggiungo io.
0: Attenzione, dici le parolacce.
1: Mi è capitato, mi è scappata una parolaccia.
0: Senti, ancora messaggi.
1: Sì, senti questa. Ciao Antipop, sono sul grama perché della corsia di sorpasso tagliano tutta la strada per prendere gli svincoli. Non lo sanno che ci sei in colonna. Effettivamente, ti metti in colonna, se sbagli strada, esce a quella dopo.
0: Comunque, secondo me poi sul garage c'è proprio uno statuto a parte.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, dovrebbe
0: cioè
1: essere.
0: Cioè, delle regole,
1: non scritte, che però è così. Sto pezzo degli Interpol è una cannonata. Questo ce lo scrive Marco. Non è uno sfogatoio, ma comunque è vero, perché il pezzo degli Interpol è una bella cannonata.
0: Attenzione,

0: Stuff, loro sono i Limp Bizkit qui su Radio Rock 15:47. Allora, Emanuele, abbiamo ancora qualche messaggio.
1: Eccolo qua.
0: Il nostro sfogatoio, quest'oggi lo sfogatoio di Antipop.
1: Di Antipop e del maestro Giambiero, questa è la dicitura corretta.
0: Lo devi smettere sempre.
1: Sì, sempre, sempre. Alla guida ero precisissimo quando ho preso la patente. Forse poi? È l'unico a Roma che non ha mai bevuto alla guida da neo patentato. Ma non è vero, eh. Ma qui ti suonano pure, si aspetti alle strisce, tagliano la strada, si venderebbero la madre per fare 2 metri. Mi hanno esasperato, mo ho capito. Per stare tranquilli bisogna essere parte del problema, non la soluzione. Sì,
0: però
1: è vero.
0: Sai, in parte è vero quello, cioè, che c'hai, per quanto estremo, però.
1: Se sei circondato da paraculi, devi essere un paraculo pure te, se no diventa un problema.
0: Però io non voglio cambiare, voglio rimanere me stesso.
1: Perché se tutto il mondo può cambiare,
0: io no.
2: Buonasera.
0: Ciao, ehi. Bello.
2: A me mi fanno incazzare quelli che si incazzano.
0: Ho capito, ma però
1: sfogatoio,
0: quello in questo momento ti stai arrabbiando con noi.
1: Con noi, ma ce l'ha con noi.
0: Che se ce l'hai con noi, a me dispiace.
1: Abbiamo un problema?
0: Però potremmo averlo.
1: Si arrabbiano tutti con l'auto, io invece odio i miei clienti che chiedono di fare un lavoro al mattino e la sera chiamano per sapere se è tutto fatto. Ce lo scrive Riccardo. Riccardo, che tipo di lavoro fai? Magari facci sapere per capire se la tipologia richiede magari più di una giornata, magari con una settimana, prendete appuntamento. Guarda, torna fra una settimana che è tutto pronto. E invece loro le chiamano la mattina per la sera o la sera per la mattina.
0: Allora, c'è una risposta. Sentiamo se ce l'ha con noi.
2: No, ce l'ho con me stesso.
0: Ah no,
2: okay. Cazzo. Allora mi sto sul cazzo così.
0: Ah no, però se ce l'hai, nel caso ce l'avessi con noi, sì. Avresti ragione. Dai,
1: ma come hai ragione?
0: Così. Senti, George ci chiede: visto la dipartita di Bonnie Tyler, non si potrebbe ascoltare qualcosa di suo? E quindi non era. Allora, il problema è che Giuliano appena passato.
1: Il problema è Giuliano
0: okay. In assoluto. Però poco fa ha passato
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Però
1: vediamo,
0: insomma,
1: dopo,
0: no,
1: dai,
0: sono, no, facciamo al volo, dai. Però questa la prendiamo da Footloose, dai. A me questa piaceva molto, mi metteva allegria questa canzone. Holding Out for a Hero, e poi torniamo. Non si potrebbe fare, però, in queste situazioni. Sei d'accordo, Emanuele?
1: Sono d'accordo.
0: Ti puoi dare ragione ogni tanto.
1: C'è sempre ragione.
0: Mi sento da solo oggi. Guarda che cosa, come mi fai rimanere, guarda.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, una richiesta giunta al 3899-106-600, è anche un po' il modo nostro per ricordare appunto questa cantante, vino da mancare proprio quest'oggi a 75 anni dal Galles, caro il mio Emanuele Forte, perché sta ricoverata in Portogallo, insomma era in sala, forse non ha resistito all'eliminazione
1: potrebbe essere
0: quello una dei motivi, uno dei tanti.
1: Io che mi fermo alle strisce, mi hanno tamponato due volte e mi ci sono rifatto la macchina.
0: Vabbè, però hai fatto bene allora.
1: Beh, insomma, quindi l'hai fatta apposta.
0: Chiedo
1: furbetto,
0: vai, ancora note audio.
2: Beh, scusate ragazzi, non avevo capito che c'era lo sfogatoio. Allora,
0: sfogate, no?
1: Vai.
2: Quando porta la macchina mi stanno sul cazzo tutti. Infatti io viaggio bene il 15 agosto di notte, che ci sto solo io e non ci penso. E dai.
0: Però ragazzi, non possiamo ridurre il mondo al nostro parco giochi.
1: Se mi posso permettere. No, non ti puoi permettere. Quindi possiamo andare avanti. Com'era il parco giochi, scusa? Com'è il parco?
0: No, segnala questa cosa
1: del parco giochi.
0: Ripetimela, perché... non possiamo assurgere al parco giochi di noi stessi.
1: Non possiamo assurgere. Bella, mi piace molto questo.
0: Sì. Allora, ancora note audio. Io falcerei gli scooteristi che tagliano la strada, sorpassa a destra e a sinistra. Là pure c'è un po' di
1: maleducazione. Sì, però qui non è lo sfogatoio non è scooterista, automobilista, pedone. No, è semplicemente tutti quelli che se ne approfittano, sentendosi più furbi di altri e cercano di sorpassare a destra. Hai la bicicletta, corri, macchina, jeep, è uguale. Certe cose fanno innervosire perché te senti più furbo degli altri.
0: No, ma questa è proprio quello poi il problema.
1: Che vale per l'immondizia. Io che so, sono un fagiano che butto, faccio la differenziata, sto lì attento, vado al secchione da una parte o dall'altra. Quando poi c'è la campana del vetro che è diventata la nuova Malagrotta, la nuova, diciamo, discarica di Roma, no? E allora, diciamo, c'è sempre qualcuno più furbo degli altri. Quello fa arrabbiare.
0: Quello fa molto arrabbiare. Vabbè, dai, senti. Andiamo avanti con la musica. Loro sono i Kneecap. Dai.

Opinion con il featuring, pensate, proprio dei Casio Kids, incredibilmente. Ma noi andiamo avanti con la musica, poi c'è la pubblicità, ci ascoltiamo i Sick Tamburo con Parlami per Sempre.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
3: e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Jealous Lover, loro sono i Rolling Stone, terzo singolo estratto da quello che sarà poi il nuovo album della suddetta band, ovvero Foreign Tongues, cioè lingue straniere. Non a caso esce questa canzone perché Emanuele Forte aveva questo forte bisogno di parlare di una notizia che aveva trovato, e io perché so, io dite no,
1: tu sai che in giro per il mondo si ride in maniera diversa,
0: come no,
1: cioè ogni paese ha una risata diversa,
0: per
1: ma soprattutto
0: i sudamericani fanno cioè con
1: si scrive a y è una cosa che non ha senso
0: secondo me, invece è così.
1: Quindi abbiamo trovato un po' come si ride in giro per il mondo quando ti mandi il messaggino. Ad esempio in Thailandia, se ti scrivono 55555 non stanno indicando dei numeri, stanno ridendo.
0: È 5 5 5.
1: Quello è 5 5 5. Sì. Questo è 5 5 5 più tanti 5.
0: Ah, troppi 5.
1: Dell'intensità della risata. In Grecia è XAXAXA. Quindi è XAXAXAXA, capito?
0: Ah, XAXA. E in Grecia?
1: In Grecia.
0: Sì, lo sapevo.
1: In Indonesia, vedi, non lo sapevo, perché non ho amici che vivono in Grecia.
0: Ma neanche io.
1: E come fa a saperlo?
0: Perché mi sono uscite delle tavole, credo, di manga, di quel tipo di Dragon Ball.
1: In greco.
0: In greco.
1: Bellissimo,
0: tipo,
1: vedi?
0: No?
1: In Indonesia è WK, così si ride, non so, come può essere una risata?
0: Perché WK?
1: Non lo so, però com'era la risata?
0: WK. Allora, aspetta, mi dicevi dove questo?
1: In Indonesia è WK,
0: allora,
1: WK. In Vietnam, intanto vado avanti, è HI, quindi è HI. In Ucraina è come in Grecia, quindi XAXAXA.
0: In Indonesia?
1: Sì, in Indonesia è WK.
0: Sentiamo com'è. Quindi è wow, così se...
1: No.
0: Ma scusa, wow non è...
1: È Simone Mauro, che... Questo è wok.
0: No, questo è wow, questo è in indonesiano WK.
1: WK suona così, suona. Vedi, forse in settimana Maurovic entra in voce.
0: Quindi parla in indonesiano.
1: Indonesiano potrebbe essere. In Brasile KKKK, in Giappone è WWW, in Spagna è JA, già, così si ride. In Italia, in Germania e in America più o meno è la stessa cosa con AHAHAHAH. Fa ridere perché
0: JA, questo era lo spagnolo.
1: Vediamo. In spagnolo si dovrebbe da ridere.
0: Vediamo se si ride.
1: Sì, è così. Infatti, ciao ragazzi, il Brasile è KKK, tutte K, capito? Si ride così, vedi che poi è confermato, non diciamo solo stupidaggine, grazie all'amico che ci dà conferma. Lui vive in Brasile, no? È scappato in Brasile, quindi adesso ride con
0: Allora, in Brasile, perdonami, sì. Però io a questo punto le
1: voglio provare,
0: tutte,
1: certo.
0: Se no non ci credo, cioè sono come San Francesco, brasiliano. Ah, non c'è, credo sia portoghese.
1: Sì, immagino di sì, però anche se poi ci sono delle differenze.
0: Portoghese, vai, sentiamo questo marito.
2: Che
0: sta andando alla toilette così.
1: In Brasile ridono così, vabbè, anche se poi ultimamente c'è poco da ridere per l'eliminazione, no, dal mondiale.
0: Noi
1: però
0: ci siamo manco andati, che
1: ma facciamo? Sta marito noi.
0: No.
1: E allora?
0: Non c'è proprio nulla da ridere, ci ascoltiamo Tom Waits con la sua Downtown Train.

0: Downtown Train, lui è Tom Waits, qui su Radio Rock, 16 e 19, abbiamo detto 16 e 19 giovedì 9 luglio. Allora Emanuele,
1: sì,
0: abbiamo ancora qualche messaggio da ascoltare,
1: vai. Prego maestro,
0: un secondo, un attimo solo, sentiamo, dai, dai.
2: WK vacca vacca. Vacca.
0: No, è waka waka.
1: È waka waka, perché vacca vacca, scusa.
0: Lo so, però tu lo devi pensare, devi pensare nella lingua in cui lo diciamo.
1: È soprattutto scritto, perché
0: scritto,
1: quella è la cosa.
0: Perché non sembra,
1: Cosa non sembra?
0: No, non sembra che possa essere quella la risata. È come quando all'inizio diciamo che in Sud America è AJ.
1: E mentre ecco in Germania, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti più o meno lo stesso, cambia solo che nei Paesi Bassi mettono l'H davanti alla A, però vabbè, che cambia veramente,
0: vabbè, però no, non cambia tanto,
1: no, poi c'è chi anche mette o tipo ecco in Turchia, in Svezia, in Finlandia, però ecco insomma si ride in maniera diversa. A me sta roba che veramente si scrive la risata in maniera diversa, normalissimo, però mi fa ridere. Che cosa hai provato?
3: AJ.
0: No, ma vedi, perché apre il sudamericano.
1: Ok, che tu che cosa hai?
0: E come lo trovo io il sudamericano?
1: Io non so che cosa stai facendo, maestro Giampiero.
0: Lo sai, io quando vengo in regia perdo completamente.
1: No, rendimi partecipe, raccontami, allora, descrivimi cosa stai facendo.
0: Ti ascolto, aspetta, vai. Ascolta. Allora, stavo cercando, ti ricordi all'inizio di questo bellissimo speech che abbiamo fatto,
1: sì,
0: sulle risate straniere?
1: Sì.
0: Avevo detto che in Sud America, sì, in Argentina, nello specifico, si chiedeva AJ.
1: Che è come in Spagna, no?
0: Però se tu lo fai
1: Esce fuori un'altra cosa.
0: Quindi non è che stiamo dicendo stupidaggini.
1: Ma potremmo dirle, insomma, diciamo tante, una più, una meno. Ricordiamo che però questa puntata, questa trasmissione è offerta da Santi Casorla.
0: Casorla, tra poco, gli diamo
1: quanto
0: anche...
1: Santi Casorla? Si sa?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Che ne so.
1: Ma non sai quanto ci dà?
0: Ma tra poco, un attimo, mamma mia.

0: This is the Mova Down con Lonely Day, 16:24 qui su Radio Rock, ma non solo, attenzione, un po' in tutta Italia, un po' in tutto il mondo.
1: Comunque. Beh, dipende, c'è il fuso orario.
0: Mondo conosciuto.
1: Ah, il mondo, il globo terracqueo.
0: Esattamente.
1: Allora ci scrivono al 3899106 e 600, Giuli Presidente.
2: Ciao Giampiero.
0: Bene.
1: Maestro Giampiero.
0: Io spero che un giorno diventerò presidente.
1: Di cosa?
0: Di qualcosa, qualsiasi cosa. Poi 3899106
1: di cosa?
0: Se hai bisogno di un presidente, mi scrivete in privato qui su Radio Rock e vengo a fare il presidenzialismo. Poi note audio, sentiamo cosa ci dite. Mi raccomando, l'educa sao. Vai.
3: Qui ci voleva in Golan. Vai già.
1: Perché in riferimento a che cosa?
0: Non lo so, aspetta, sentiamo.
3: Dico per l'indonesiano, eh.
0: Ah, per l'indonesiano, perché lui è belga indonesiano, no?
1: Ah, vabbè, no.
0: Vabbè, ma non ci rimane male.
1: No, non ho capito, non ho capito.
3: Raja e ninja.
0: Raja, proprio quello.
1: Sì, credo ci sia uno dei Raja Nainggolan, ma non lo so.
0: Quanti Raja, tu quanti Raja?
1: Io, cioè Nainggolan, non Nainggolan, non di persona, però. Noi.
4: Comunque, nei paesi di lingua spagnola.
0: Sì, sì, sì.
4: La J diventa Jota,
0: okay.
4: E quindi diventa
1: ah, ecco perché
0: vedi. Ecco perché vedi che noi non la sapevamo questa cosa, però mi raccomando,
1: bravissimo.
0: Però mi raccomando.

change.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: me va tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Ci credi?
1: Questo è Antipop.
2: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio Rock.
3: Quarta mezz'ora qui su Antipop, 16.37 in questo giovedì 9 luglio. Ci ascoltiamo Jack White con la sua Lazzaretto. Tra l'altro Jack White compie proprio oggi 51 anni, quindi non lo possiamo neanche passare tra le nostre ricorrenze.
4: Possiamo fare gli auguri.
3: Infatti quello, fai gli auguri.
4: Tanti auguri, Jack White.
3: Dopo glieli facciamo come si deve, glieli cantiamo, pensate.
1: Radio

0: la sua Lazzaretto, anzi, per dirla in maniera corretta,
1: Lazzaretto.
0: Attenzione. Allora, Emanuele, dobbiamo ricordarvi qualcosa.
2: Una cosa importante, una grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock.
0: Attenzione.
2: Sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Puoi per guardarci, ascoltarci oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, ovviamente, tutta un'altra storia anche in TV in tutta Italia.
0: Verissimo, verissimo. Quindi, un applauso incredibilmente, ma soprattutto
1: Lazzaretto.
2: Lazzaretto.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Dinosaur Junior con Several Got Away, brano che in qualche modo anticipa quello che sarà il loro dodicesimo album in studio per la suddetta band, che se non sbaglio si chiamerà Nerd.
1: Si chiamerà Lazaredo.
0: Non è più possibile perché è già stato occupato come nome, tra l'altro. Nerd Air, non so se solo a me ricorda un po' un brano di Radiohead, come...
1: Beh, Dare,
0: volevo solo
1: sì.
0: dire solo Radiohead. Volevo dire innanzitutto Radiohead, per dirlo bene, e
1: bravo.
0: Poi volevo ricordare
1: Lazaredo.
0: Lazaredo, e volevo ricordare che
2: questo programma è offerto da Santi Cazorla.
0: La Santi Cazorla della serie che, vabbè, allora
1: Santi Cazorla
0: 3899 106 600, sentiamo, leggiamo, insomma capiamo, prego. Vado io, deciso. Note audio.
3: Antipop, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Informazione di servizio. Sì. Zona Piano d'Alzone, via della Muratella.
0: Sì.
3: E zone limitrofe.
0: Sì.
3: Attenzione perché c'è un copioso incendio per chi percorre quelle zone lì, Muratella, Piana del Sole, Malagrotta. Occhio, documentatevi perché copioso incendio in corso.
0: Attenzione, quindi.
3: Un abbraccio.
1: Grazie per questo.
0: Sei a casa tua, come diciamo.
1: Info di servizio. Adesso è periodo, inizia il periodo degli incendi. Fate attenzione, qualsiasi cosa voi state facendo, fate attenzione perché è un attimo,
0: È un momento.
1: Così come un attimo leggere questo messaggio che mi ha fatto ridere. Fear of the Duck.
0: Grande classico. No, ma sei sbagliato.
1: Come sbagliato?
0: Sbagliato.
1: Non abbiamo messo Fear of the Duck.
0: Abbiamo messo questo, senti.
4: Qua la vita Paperopoli è un gran ballo. Ma che sballo!
0: Ma tu fai a sballo?
4: Ma che bei paperi!
0: Lei c'è qualche doppio senso.
4: Sì. Ogni giorno c'è una nuova storia.
0: Vabbè, insomma,
1: questa me la ricordavo era... più bella.
0: No, cioè, perché non lo so. Ma te la ricordavi forse in lingua, in italiano, che perdi questa canzone.
1: Come la lingua, Lazaredo, no?
0: Lazaredo, chissà se. Lazaredo, mi raccomando, lo devi dire bene.
1: Lazaredo.
0: Perché Lazaredo, tra l'altro, ricordiamo, è il compleanno quest'oggi, proprio di lui, di Jack White.
1: Mister Lazaredo,
0: 51 anni per lui, 51 anni. Benissimo, attenzione.
5: Lazaretto.
1: Sempre, ricordate.
0: Vabbè, senti, andiamo avanti con la musica, dai. Andiamo a ricacciare questo dinosauro della
1: missione
0: musica.
1: Missione.
0: Attenzione, Jamiroquai, Virtual Insane.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity, qui su Radio Rock, 16:53. Allora, arrivano un po' di messaggi ancora, sì. Indefesi, incredibile.
1: Mandiamo un abbraccio al nostro ascoltatore che si vede. Ciao Giambier.
0: Aspetta, ma un secondo, mi dai tempo di fare.
2: Ciao Giambier,
1: che ho detto.
0: Che hai detto?
1: Ciao Giambier.
0: Oggi ancora non era stato chiuso il microfono. Sentite che silenzio, sentite come si sta bene. Cosa hai detto? Prego.
1: Allora, però, se stiamo facendo radio insieme, no? E tu mi dici c'è un messaggio da leggere e poi mi chiudi il microfono.
0: Lei era una bella, era uno scherzo.
1: Non è un professionista,
0: grande
1: lei, mi
0: dispiace. Un grande scherzo.
1: Un grande scherzo. Ciao Giambier. Grazie, perché quando vi ascolto siete uno dei pochi momenti di svago in questo periodo di merda.
0: Vabbè, allora,
1: ti mandiamo un abbraccio. No, ovviamente.
0: Assolutamente. Facci sapere se devo mandarmene a qualcuno, esatto. Cioè picchiare. Radiofonicamente parlando,
1: quello che possiamo fare,
0: lo facciamo
1: per te, questo e altro.
0: Assolutamente.
1: Fai attenzione, c'è qualcuno alle spalle che ti spia. Non aver paura, sono i DuckTales. Cioè, spioni, mente.
0: Spioni,
1: guardoni. Vabbè. O roba così, meliflua, eh?
0: Amici di, no, di quelle cose là. Comunque
1: di vecchia data.
0: Amici di vecchia data. Senti, sì. A proposito, hai visto quando c'era Valerio, no? Era grande Valerio. che salutiamo.
2: Ciao Giampiero.
0: Immaginate Giampiero sia Valerio, quindi.
2: Ciao Giampiero.
0: Ciao Valerio. Allora,
1: quando c'era Valerio, ieri c'era Valerio,
0: stava qua. Grande Valerio.
1: Poi torna, eh.
0: Senti, io ho questa rubrica dei videogiochi di una volta.
1: Ah, quelli.
0: Vogliamo vedere questo nuovo gioco. Questo nuovo gioco. C'ho anche l'audio. Allora, senti, facciamo una cosa. Ci sentiamo una bella canzone.
1: Lo prepariamo bene.
0: Lo prepariamo

0: Really got me qui su Radio Rock. Allora, vi dovevamo questo videogame
1: De una volta
0: di quelli belli, di quelli che ci piacciono tanto, perché ve lo faccio presentare direttamente dalla pure, perché siccome non mi andava di raccontarlo, io ho preso un reel che parla esattamente di questo, quindi
2: pigro
0: però. Assolutamente, però
2: qualcuno ha preso la Bibbia e l'ha trasformata in un videogioco,
0: sì.
2: Anzi due, e non so quale versione sia peggio.
0: Quindi c'è la Bibbia 1 e la Bibbia 2.
1: Cioè, Reprise.
0: Vabbè, il sequel, ovviamente, okay. Poi.
1: Vabbè, certo.
0: Andiamo avanti.
2: Su PlayStation 2, The Bible Game è un Mario Party in cui dobbiamo sfidare i nostri amici a chi ne sa di più sulla religione cristiana.
0: Okay,
2: è tutto organizzato come uno show televisivo con tanto di presentatore che alterna domande da quiz a minigiochi folli.
0: Oh.
2: Che ne so. Ricostruire la mappa della Terra Santa,
0: sì.
2: Salire la scala di Giacobbe o attraversare il Mar Rosso scappando da una folla inferocita.
0: Salire la scala di Giacobbe.
1: La scala di Giacobbe mi inquieta.
0: Ma che vuol dire? Cioè,
1: ti ricordi che anche recentemente
0: sì,
1: hanno fatto
0: ma Giacobbe Covatta.
1: Basta poco, che c'è voi? No, ti ricordi, no? Recentemente c'era sempre questo gioco dove tu eri Gesù che faceva i miracoli in giro per il mondo, però in 3D
0: vabbè, però qua parliamo di PlayStation 2, ma
1: no,
0: pare
1: qua
0: che
1: parliamo di un quiz praticamente.
0: Non è solo un quiz, perché quello che ti dice sulla PlayStation 2 è così. Ma su Game Boy Advance
1: scala com'è? di Giacobbe,
0: senti qua.
2: Ma pensavate fosse finita qui? Assolutamente no,
0: no.
2: Perché la versione per Game Boy Advance prende una strada completamente diversa.
0: Quindi
2: dobbiamo esplorare una serie di livelli, combattere ragni e altre creature,
0: vedi, pure
2: e
0: i ragni
2: andare a caccia di demoni. Una volta trovata la nostra preda, dobbiamo affrontarla rispondendo correttamente a una serie di domande sulla Bibbia. Ogni demone sconfitto ci consegna un pezzo di chiave che ci servirà per raggiungere lo stage successivo, fino allo scontro finale con il Master Deceiver.
0: Master Deceiver è chiaramente è il mastro dei chiavi.
1: Penso che sia
0: l'equivalente del mastro dei
1: chiavi. Senti, io che ho trovato l'espressione scala di Giacobbe si riferisce a diversi concetti a seconda del contesto, prendendo tutti il nome dall'episodio biblico nel libro della Genesi del sogno di Giacobbe, in cui una scala collegava la terra al cielo. Quindi nella Bibbia e nella simbologia, nel racconto, Giacobbe sogna una scala percorsa da angeli. Nella tradizione religiosa ed esoterica rappresenta il collegamento e l'alleanza tra il divino e l'umano. Questo è quello che apprendiamo un po' così
0: alla rinfusa.
1: Quindi è una cosa importante però la scala di Giacobbe.
0: Beh, credo di sì, mo io adesso non ce l'ho personalmente questa...
1: non è che la puoi comprare. La scala di Giacobbe, cioè è un simbolo, capito?
0: Vabbè, la chiama un simbolo di Giacobbe, non la scala di Giacobbe. Cioè,
1: scala di Giacobbe è un simbolo, non...
0: Ma se è un simbolo, chiamalo simbolo, non dicono chiamare scala, ma non mi sembra che sto dicendo nulla.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1957.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
9: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: On Radio Rock.
4: Terza ora di Antipop per questo giovedì 9 luglio. Cominciamo con i Soundgarden, proprio quelli di Pretty News.
3: Radio Rock. Back in time.
2: Peggio è impossibile.
3: On Radio Rock.
4: Terza ora di Antipop per questo giovedì 9 luglio. Cominciamo con i Soundgarden, proprio quelli di Pretty News.
3: Radio.

0: con Client Fire, terza settimana all'interno della nostra Heavy Rotation. Se vi piace, insomma, continuate a votarla e rimarrà ancora tra le nostre 15 novità, caro il mio Emanuele Forte. Ti ho beccato mentre stavi facendo, si può dire, però un ruttino.
1: No, non è vero.
0: Ah, non è vero? Hai fatto quindi solo il...
1: Era uno... Ho fatto uno...
0: Sì. Ho capito. Allora, ancora messaggi, note audio, sentiamo cosa ci dite, cosa non ci dite. Quello che volete sapere, da noi siamo liberi ad ogni cosa, vai.
2: Grandi ragazzi, vi ascolto sempre, no. Siete tra le mie 100 radio italiane preferite in assoluto.
0: Sì.
2: E a voi vi metto al 34esimo posto in solitaria. Grazie. Grandissimi.
0: Però ci potevi fare la cortesia di porci come 33esimi, come l'anni di chi sappiamo noi.
1: Vari libri, no? Mille dischi più belli del rock, più belli del mondo. Sì. Cioè, lui ha scritto un libro, le 100 radio italiane più belle, secondo il nostro ascoltatore. Noi siamo alla 34esima.
0: Comunque, 34 su 100 non è male. Voglio dire,
1: vorrei sapere chi c'è sta davanti, però lì è più una curiosità personale. Come faccio a saperlo?
0: Te lo puoi immaginare.
1: Sono 30,
0: stanno più o meno tutte le trasmissioni di Radio Rock, ci stanno avanti. Un paio di trasmissioni sull'S Roma ci stanno avanti. Allora, e poi c'è la Radio Nazionale e là,
1: tutte là, vabbè,
0: e là devi
1: tutte le trasmissioni di Radio Rock ci stanno.
0: Però, a nostra discolpa, possiamo dire che almeno noi abbiamo.
3: Questo programma è stato presentato da
4: Santi Casorla.
0: Santi Casorla.
1: Prima della
0: ma
1: fine,
0: nessuno di noi.
1: Prima della fine, mancano ancora 45 minuti. Santi Casorla ha chiamato e ha detto: basta, manda il jingle di chiusura. Non lo presento più.
0: Non l'ho preso più. Ecco,
1: ma...
0: no, mi sono sbagliato perché era offerto da. Vabbè, ancora le vostre, la vostra voce.
1: La vostra voce.
5: Antipoppi, mi collego soltanto ora. Non so se avete già detto, se ve ne frega qualcosa. Vabbè, ma è morta Bonnie Tyler.
0: Lo sappiamo,
5: io vorrei tanto sentire Total Eclipse of the Heart.
0: Non possiamo.
5: With all of you.
0: Hai ragione.
1: Non si va già la passata. Allora,
0: grazie del messaggio.
1: Collega Giuliano.
0: La passata Giuliano. Poi noi abbiamo stato Holding Out for Hero. Questa cosa ha creato una sorta di discussione interna.
1: Quindi non lo chiederemo mai più, per favore.
0: Perché parliamo solo di persone morte. Sì. Questa è la critica che c'è stata mossa. E non solo. Noi parliamo di persone morte, ma dovremmo parlare anche di quelle persone che stanno per morire.
1: Quasi quasi.
0: Ma non sono ancora morte, quindi dobbiamo trovarle in quel limbo.
1: Andiamo agli ospedali, no? Cerchiamo un po' di capito. Mister Giambia, com'era il gioco che hai preso? Ma soprattutto, cosa ne pensi della scelta dei soli giochi downloadabili PlayStation?
0: Lo so. Allora, abbiamo detto l'altro giorno, lo ripetiamo al volo. Il problema è che tanto già questi giochi all'epoca non erano più, cioè, è solo una cosa proprio di feticismo da collezionista in qualche modo, perché tanto i giochi nuovi non li puoi utilizzare uguale, quindi
1: cambia poco.
0: Cambia poco, però a me dispiace perché a me piaceva proprio il fatto di poter collezionare fisicamente,
1: sì, aprirlo,
0: cioè di andare,
1: toccarlo, certo.
0: Di andare all'IKEA a comprare all'IKEA. La Svartbat, che è quella fantastica mensola, metterci tutti i giochi e non si potrà più fare, quindi mi dovrò buttare, non so, sui dischi dei Pischellis. Quando
1: ce ne abbiamo tanti, disco, no? A novembre esce quello nuovo.
0: E allora vedi che ci siamo. Va bene, dai, andiamo avanti con la musica. Mrs. Robinson, che te ridi.
1: Sorrido, non sto ridendo.
0: Questo Radio Rock, attenzione.

0: Mrs. Robinson per i Lemonheads qui su Radio Rock. Allora Emanuele, vogliamo fare le nostre ricorrenze di cui insomma molte persone ci hanno scritto al 3899 106 100, proprio dicendoci: ma oggi dove fate le ricorrenze?
1: Dove l'hanno scritto?
0: L'hanno scritto.
1: Ah sì sì, eccole, eccole.
0: Io su Mirk l'hanno scritto, incredibile.
1: Mirk dei BI. Io dico vi ascolto solo per le ricorrenze. Sbrigatevi.
0: Sì, sì, sì, vabbè, vabbè, un attimo. Ma le ricorrenze. È un secondo, ma è veramente, sì, ragazzi. Sì, sì. Oggi
1: ah, le ricorrenze, basta, ragazzi.
0: Arrivata, cioè, anche una nota. Non è ancora, adesso le facciamo, le facciamo.
1: Dico un altro bellissimo, a Giampiè dacci le ricorrenze.
0: Dacci le ricorrenze, un secondo, le facciamo, facciamo, facciamo tutti quanti insieme, senti. Allora, il 9 luglio, una data che pulsa di puro rock.
1: Sì.
0: Una data che pulsa, ah, okay, con okay. Pulsa di puro rock. Vabbè, così abbiamo fatto. Ma perché tu adesso mi dovresti dire, se fossi un vero professionista,
1: sì, del settore,
0: del tubo catodico, ma perché pulsa di puro rock? Perché tra le tante, e basta con sta base, mamma, mi sta a far venire l'ansia. Che ti ridi? Ma che ti ridi te? Vabbè, perché pulsa di rock? Perché oggi, ad esempio, per dirne una, è una giornata fulgida di compleanni, per cui tra i tanti, oggi nel 1946 nasceva Bon Scott, poi che ci ha lasciato nel 1980 a soli 33 anni. La cosa che mi domando io è: ha senso nel 2026 star qui a fare, che so, 5 curiosità su Bon Scott?
1: Potrebbe.
0: Su Radio Rock?
1: Ah no, no, no, no, su Radio Rock non lo so, dovrebbe saperle tutte quante le cose. Possiamo
0: allora,
1: semplicemente
0: ditecele voi, 3899 106 100,
1: quante ne sapete?
0: Quante ne sapete su Bon Scott a livello di curiosità, mi raccomando.
1: Noi ci limitiamo ad omaggiare un grande.
0: Assolutamente.

0: Gli ACDC High Voltage, il nostro ricordo di Bon Scott, nato oggi, poi però viene a mancare qualche anno dopo. Vabbè, senti, e andiamo avanti con le ricorrenze. Vuoi sentire la base?
1: Vai.
0: La base delle ricorrenze, eccoci qua, applausi. La base delle ricorrenze, perché oggi, tra i vari compleanni che ricorrono, ce ne sono veramente tanti e di importanti, c'è uno non meno bello di altri, assolutamente, però forse meno iconico, almeno per quello che mi riguarda. Parliamo di Mark Almond, probabilmente la voce dei Soft Cell e non solo, new wave, synth pop, anni 70, anni 80, insomma, quel range di periodo in cui
1: più 80, abbazzicato,
0: sì, esatto, esatto, mondo musicale, mi verrebbe quasi da dire. Oh, poi c'è la sua Tainted Love, è ancora un manifesto, sì, che poi l'altra era una cover, ma quello che non capisco,
1: sì.
0: Che... vabbè, ma ha fatto altro, cioè i Soft Cell.
1: Ah, sì,
0: è una polemica,
1: polemica. C'è della polemica alle 17:27
0: dice,
1: della
0: ma era necessario.
1: No, era necessario, perché fino ad oggi, fino ad ora siamo stati polemici sull'inizio con lo sfogatoio, poi abbiamo smesso di approcciarci al mondo della radiofonia con tono polemico, che sia giusto. Però sì, se poi alla fine viene ricordato più, cioè i Soft Cell vengono ricordati.
0: Non è colpa mia, non è colpa mia.
1: Quel Love non è colpa di Giambiero,
0: non
1: scusate, chi l'ha detto che è colpa di Giambiero? Però c'è arrivato un messaggio, è colpa del Giambiero che...
0: Non è vero, non l'ha arrivato questo.
1: Oggi Giambiero odia i Soft Cell, così c'è scritto, quindi che te devo dire.
0: No, è vero, però ce li sentiamo, perché ok, questa canzone mi dicono che piace, allora...
2: Ma Giambiero, ma che t'hanno fatto?
0: No, non sono arrivati questi...

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Fighting for you, loro sono gli Arab Strap qui su Radio Rock. Il ritorno anche in questo caso degli Arab Strap dopo il primo singolo era You, nel senso che non è,
1: no,
0: è
1: no,
0: detto
1: no.
0: You, incredibilmente uscirà il 4 settembre il nuovo album Half Told Tales. Va bene, senti, stavamo facendo delle ricorrenze, ma
1: e continuiamo con qualche ricorrenza.
0: Continuiamo con qualche
2: questo
0: ricorrenza.
2: Programma è offerto da
0: adesso per ricordarlo,
2: Santi Casorla.
0: Perfetto. Santi Casorla. Allora senti, oggi nasce nel 1964 e non dirò l'età perché non si dice l'età di una signora, incredibilmente,
1: esatto.
0: Ma nasce Courtney Love, voce e chitarra delle Hall. Poi insomma anche qui dobbiamo dire di Courtney Love che non
1: me direi niente.
0: Tanti ha mai auguri, suonato con i The Piscellis?
1: No, però c'è una bellissima versione dei The Piscellis.
0: È vero, bravo. Allora noi passiamo Celebrity Skin e voi cantate quella di The Piscellis.
1: Mi raccomando,
0: facciamo
1: c'è un confronto, dai.
0: Confronto.

0: Celebrity Skin, Leo, il nostro omaggio a Carnelove, non mi veniva. Incredibilmente, va bene, senti, andiamo avanti, ancora ricorrenza, dai, in questi ultimi minuti, gli ultimi 15 minuti, e passeremo insieme. Allora, Red Hot Chili Peppers, oggi nel 2002 usciva il disco. Allora, adesso qua va capito un pochettino, by the way, naturalmente, il 9 luglio appunto del 2002 usciva questo disco che, secondo me, in qualche modo segna un po'
1: l'inizio della fine,
0: sì. Tra l'altro, by the way, il singolo uscì il 10 di giugno, poi per esempio il 17 agosto uscì The Zephyr Song, io non so se te la ricordi.
1: Sì, ragazzo, sì, certo.
0: A me è sempre un po' rotto.
1: Quella sì, però By the Way secondo me è proprio un bel singolo. Cioè, nel senso, al di là
0: By the Way
1: della...
0: sì, By the Way Can't sì. Stop mi piacciono.
1: Al di là del disco nell'interezza, che insomma inizia ad essere un po' pesante rispetto alle altre produzioni, By the Way però resta un singolo importante.
0: E allora, dai, guarda, siccome a te piace, senti qua, ce la sentiamo, poi capiamo perché dobbiamo fare un altro ricordo, tra poco, tra pochissimo.

0: l'ultima nota, Emanuele, ce la siamo sentire questa By the Way, una delle tue canzoni preferite, ce l'hai detto prima.
1: Lo confermo, tra l'altro scrivono By the Way spazio trattino spazio per Hot Chili Peppers. Ho vinto, no, non siamo.
0: Hai vinto.
1: Stiamo giocando. Che ha vinto?
0: Hai vinto.
1: Qual è il premio?
0: 35 euro del vecchio conio.
1: E quindi vabbè,
0: quindi quasi 70.000
1: lire. E qual è il gioco? Qual è il gioco?
0: Non si può dire.
1: Non si può dire il gioco.
0: Demenia indovina Spadolini, ma non credo non credo sia una cosa.
1: Senti, andiamo.
0: Allora, ti ricordi che ti ricordi che nel 2006 oggi
1: sì,
0: vincevamo il mundialito, no? Il sì, mondialito, poi da là abbiamo deciso di non partecipare più.
1: Però giustamente, ma se io vinco,
0: ma
1: poi non
0: che
1: mi diverto
0: ma
1: più,
0: ma io pure, ma faccio la stessa, io avrei fatto la stessa cosa della nazionale italiana, cioè
1: una scelta consapevole.
0: Ma secondo me sì. Diciamo, abbiamo vinto, ciao, poi la prima volta ci chiami, dobbiamo venire per forza, poi però no, non vengo, insomma, in qualche modo. Allora, 20 anni fa però, Maurizio Mosca fece il suo pendolino per la finale Francia-Italia. Vogliamo sentire com'era?
1: Vai.
0: Cosa decretò?
1: Agevolo.
0: Dov'è? Non si sente più, che è successo?
1: Ci abbiamo? Stacca!
0: Ecco.
2: Senso antiorario.
1: Cosa c'è?
2: Rigore contro l'Italia.
0: Subito! Prima cosa, rigore contro l'Italia.
2: Zidane, gol! Sì. 1-0 per 1-0.
0: 1-0. Quindi ha preso Zidane e l'ha preso.
1: Il rigore pure.
0: Sì.
3: La palanga dov'è?
2: No, dai, 1-0.
0: 1-0.
1: 1-0. Dubbio a dargli contro.
2: È durissima, durissima. Però è notato che ha già cambiato in senso orario.
0: Sì.
2: Bene.
0: Tony! Tony con la Y scritto qua. Quindi Little Tony.
2: Aspetta. Uno pari.
0: Sì.
2: Aspetta, pensa te.
0: Entra Inzaghi. Allora, ecco,
2: 87esimo, 88esimo, 89esimo, 90esimo, sì, 91 corner, Inzaghi gol!
1: 2-1.
0: Ma Inzaghi ragazzi, non ha mai segnato.
2: Vince l'Italia 2-1.
4: Grazie.
1: Domani vince l'Italia 2-1. Non andò così.
0: Però Zidane l'aveva preso.
1: Zidane su rigore l'ho preso.
0: L'ha preso. Incredibile.
1: Grande Maurizio.
0: No, però per dirne, sapevi, cioè, uno può dire quello che vuole, ma però... Insomma,
1: ne sapeva, eh.

0: Cut Me, Dave Gold, Chris Novoselic, per quella che è Cut Me Some Slack, qui su Radio Rock. Allora dai, al volissimo, caro il mio Emanuele.
1: Vai, c'è un recappone?
0: Dammi un recappone, ce l'abbiamo, io perché se ce l'abbiamo...
1: Ce l'hai, pronto. Vai. Antipop in versione gratuita, Valerio si porta via tutti i programmi e ci lascia le versioni scrause. Buon pomeriggio all'Italia che lavora e che ascolta Antipop. Movimento Sexy, il componimento quotidiano per Leone Giuliano, la remigrazione di Giuliano verso Bari.
0: Sì.
1: Questo programma è offerto da Santi Casorla. Senti che zorla, ho fatto una zorla, lo sfogatoio del maestro Giambiero Cernobbio, la striscia pedonale. Mi sento da solo, le maghine. Per restare tranquilli bisogna essere parte del problema, non la soluzione.
0: No.
1: Non possiamo assurgere al parco giochi di noi stessi, come si ride nelle varie parti del mondo, waka waka. Giampiero presidente di qualcosa, Fear of the Duck, Lazaredo, copioso incendio, il gioco di una volta di Giampiero, la Bibbia, le scale di Giacobbe, una serie di ricorrenze che pulsa di rock. Tanti auguri, la scelta consapevole dell'Italia di non andare più ai mondiali.
0: Sì, vai.
1: Mi sembrava un po' più carina.
0: Tre, purtroppo è andata male.
1: Però vabbè, per colpa mia.
0: No,
1: colpa di tutti e due.
0: No. Vabbè, allora noi vi dobbiamo salutare, non prima di avervi ricordato che
2: questo programma è stato presentato da
3: Santi Casorla.
0: Santi Casorla. Va bene, noi ci sentiamo domani. Vi lasciamo con Mal Rumore insieme a voi fino alle 21. Ciao Emanuele.
1: Ciao Piero, domani. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. Valentinoautomobili.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah, good.
9: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata all'emittente turca Apaçık Radio da Dave Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha parlato così di un prossimo importante annuncio del gruppo. Cavolo, sei enorme, ha detto, è fuori dal mondo, lasciatemi... Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata all'emittente turca Apaçık Radio da Dave Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha parlato così di un prossimo importante annuncio del gruppo. Cavolo, sei enorme, ha detto, è fuori dal mondo, lasciatemelo descrivere così. Vi ho appena dato un indizio. In Italia il mese scorso

0: Fleetwood Mac e My Chemical Romance, l'album intitolato Dancing While the World is Ending e composto da 12 canzoni vedrà luce il prossimo 28 agosto. Infine Voivod con la notizia dello spostamento allo Slaughter Club di Paderno Dugnano del concerto che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere sempre domani sera al Legend Club di Milano. I biglietti sono ancora in vendita su Dice a partire da 35 euro commissioni incluse, con uno sconto di 10 euro per i possessori dell'abbonamento alla 3 giorni del Frantic Fest.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 9 luglio 1946, nasce Bon Scott, cantante scozzese naturalizzato australiano, frontman degli AC/DC, scomparso nel 1980.
3: 1962,
2: Bob Dylan registra ai Columbia Recording Studios di New York il brano Blowing in the Wind.
3: 1964,
2: nasce Courtney Love, cantautrice e chitarrista statunitense, leader delle Hole e artista solista.
3: 1995,
2: al Soldier Field di Chicago i Grateful Dead tengono il loro ultimo concerto con Jerry Garcia.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Rumore.
5: Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
6: On Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Nel pomeriggio di Radio Rock si arriva alle 18:08 in questo istante di questo giovedì 9 luglio e arriva Mal Rumore, 3 ore da passare in mia compagnia Polonia Zoom, insieme a me se tutto va bene per un po' almeno Sandro Canori, ma prima di noi ovviamente i ragazzi di Antipop che ringraziamo e salutiamo, Valerio Cesare, Emanuele Forte, Gian Piero e Giuli, hanno passato un sacco di bella musica come si diceva nel 1984, quindi andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist di codeste canzoni che hanno arricchito il vostro pomeriggio. Iniziamo anche noi con un bel salto indietro nel tempo, come spesso succede in apertura qui a Mal Rumore in compagnia degli Strokes.
7: Radio Rock, back in time.

0: delle 18 di apertura di questo marrumore è offerta da PJ Harvey.
1: Let's go!
0: Let's go veramente, proviamo a darci una scossa, un inizio così morbidino anche con la nostra prima novità, pure lei insieme alle altre sul sito radiorock.it, insieme a tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore. Ma in questo pomeriggio finalmente inizia Marrumore, Polonia Zumo, la sentite, lo abbiamo detto, un po' avete sentito anche lui, ma la presenza è sempre onnipresente, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori del Consiglio di Radio Rock, 100, 16, 100, questo è...
0: proprio quella,
1: tosse, dai, questa è tosse. Tosse,
0: questa è morte. E questa invece, Sandro, è benzina. Pensa un po'. Come state? Come state questo giovedì 9 luglio? L'estate continua ad avanzare, la maggior parte di noi continua a
1: come
0: lavorare.
1: Piazza, ha vinto, ha sfondato la porta principale, è entrata e sta anche abusando dei cittadini.
0: Esatto,
1: dei
0: avanza cittadini. Nel senso che consuma centimetro dopo centimetro, non più dei nostri corpi, ma anche delle nostre anime. C'è ben poco da fare. Un inizio un po' così, quindi questo marrumore sembra felice il suono, ma invece per chi sa, ecco, visto che avete passato tutta la settimana a chiederci, ma possiamo parlare di Raw, avete degli spoiler di Raw, volete? No, adesso se volete potete, ma qualunque cosa potete attraverso il 3899 106 e 600, tra l'altro Sandro, subito una
1: e
0: questione.
1: A proposito di wrestling, esatto, proprio questo mi stavi dicendo, vero?
0: Sì.
1: 18-19 luglio, Parco Schuster, volevi dicessi questa cosa?
0: Esatto.
1: Davvero volevi che dicessi questa
0: no,
1: cosa?
0: Sandro,
1: no, assolutamente
0: no.
1: 18-19 luglio c'è il grande wrestling a Parco Schuster, che altro dire, presenta Sandro Canori in mezzo al pubblico, ma non solo, ci saranno anche dei panel, quindi ci sarà anche Paolonia e quindi... Venite a Parco Schuster 18-19 luglio se volete vedere del wrestling dal vivo.
0: Bravo, meglio.
1: Grazie.
0: Mi sei piaciuto.
1: Sono stato stringato, l'abbiamo superata facile, mo se non ci incaponiamo sul fatto che io l'ho fatto, nemmeno ce ne siamo accorti che l'ho fatta, visto?
0: Ci sono cose molto importanti che dobbiamo attendere in questo pomeriggio, subito, a partire con la richiesta molto seria di Alessandro, un dubbio esistenziale che solo tu e Sandro potete risolvere. Per questa sera è meglio kebab o ravioli alla piastra e ravioli di patate e curry?
1: Ma che domanda compli, perché ce lo sta chiedendo noi, scusa?
0: Beh, perché tu sei la persona che ci dà le risposte a tutto.
1: Kebab.
0: Kebab se vegano, ma io in realtà appunto no, totalmente kebab. i ravioli di patate e curry ne stiamo anche parlando.
1: Non ho capito perché deve scegliere.
0: Non lo so, quelli sono,
1: certo,
0: i motivi
1: perfetto,
0: suoi.
1: Perfetto, no? Cioè uno è un main course,
0: A, B,
1: l'altro
0: e C.
1: È uno è un main course, l'altro è un accompagnamento, no? Può essere anche un antipasto.
0: Ma poi fate queste domande degli overthinker. Adesso la domanda è: in quanti siete a mangiare? Da quanto
1: no,
0: sono
1: io
0: le
1: non
0: porzioni?
1: Ci sono arrivato là.
0: Io sono
1: sì. Pensato solo alla mia pancia.
0: Invece
1: come Winnie Pooh.
0: Subito. I ravioli sono dispari e voi siete pari? Potete dividerli in maniera sensata?
1: Che babbaiosa.
0: Tanti. Come?
1: Che babbaiosa.
0: Che cosa che babbaiosa?
1: Vabbè, era un'imitazione. Vedi, perché il problema non è quello che diciamo, è quanto poi ci incaponiamo su quello che diciamo. Cioè, io ho detto una cosa, basta, l'ho detta, no? Siamo.
0: Volevo capire se stavi lanciando un nuovo branding di una cosa che nessuno ha mai fatto, il che babbaiosa.
1: Tipo Juvenit sarebbe.
0: No, tipo un gyoza con dentro il kebab.
1: Aiosa vuol dire a
0: sì, però gyoza è invece il nome dei ravioli in giapponese.
1: No, però quella è kebab a gyoza, che sarebbe un'altra cosa.
0: Era una insieme, era una crasi.
1: Aiosa, perché aiosa è quello che dice Winnie Pooh sul miele, no? È una delle parole. Vabbè, vabbè.
0: Ma Winnie Pooh, ma guarda, veramente zero.
1: Sta scherzando, Winnie Pooh.
0: Peggio di Topolino, amico delle guardie, lontano.
1: No,
0: allora,
1: Topolino non l'avete mai capito.
0: No, me l'hai fatto capire.
1: Posso capire perché, no. Ma Winnie Pooh comunque anche, no?
0: I Pooh sprangate sui denti.
1: So, i Pooh che è un'altra cosa.
0: No, no, anche, cioè... anche Winnie the Pooh.
1: Ah, ok.
0: Sprangate. Sprangate sui denti. Va bene, continuiamo il processo di svegliamento di questo pomeriggio che ormai sta per diventare sera. Cerchiamo di alzare il ritmo, in questo caso anche la temperatura. Guarda un po', il tetto è arrugginito perché la cantina è veramente molto molto bagnata.

0: with Queens of the Stone Age. Questa sì che è la giusta carica per questa parte iniziale di Malrumore, cercando di riprenderci insieme, salutando Cristiano che dice: se metti il System of a Down mi ributti in un secondo nella bolgia devastante di lunedì. Beato te Cristiano, che eri insieme ad altri lì in quel di Milano, dove diamine eravate a vedere questo concerto. Vi odio tutti, pezzi di cane. Mi era caduta la connessione, dice l'amico che cioè chiedeva cosa mangiare questa sera, e sono tornato ora. Se avete scelto, scrivetemelo, altrimenti devo ascoltare la puntata dopo le 21. Mi avrete sulla coscienza, ma, cioè, ma scusatemi,
1: ma qualcuno ha detto Just Eat per caso,
0: esatto,
1: ma cavolo,
0: veramente.
1: Ma, comunque io non ti ho dato una scelta, ho detto che non devi scegliere, devi mangiare i ravioli come antipasto e poi il kebab come piatto principale.
0: E io invece ho iniziato a fare un sacco di domande esistenziali, ma sentiamo anche Marco.
2: Buonasera Malrumore. Beh, visto e considerato che il kebab l'ho mangiato ieri, se mangiasse i ravioli, quei ravioli di patate mi hanno fatto venire fame.
0: Vero, vero, tantissimo, anche a me. Buonasera a Luigi.
1: Strano,
0: ma a proposito di quello che abbiamo nominato, a parte che sì, è bellissimo, noi qui ce le facciamo le domande proprio per condividerle.
1: Che cosa?
0: Un pezzo a me, un pezzo a te. Tu cosa mangeresti, io cosa mangerei?
1: Io vorrei delle caramelle
3: uomini
1: con mose. Che cos'è?
3: Con piedi con patate.
4: Avec le pied, avec le pomme
0: e donne.
1: Dico.
0: Ma qui Sandro, sei davanti a un classico. Patate
3: con
0: e non parla di bidet, tra l'altro.
1: Classico per te che ancora canti
3: uomini
1: lascia entrare la scala.

0: uomini con piedi con patate.
1: Semplicemente quando si nominano le patate, alle volte si finisce in uomini con piedi con patate.
2: Che cos'è?
1: E donne patate con piedi. Mi pare che fosse questo. Con piedi.
2: Che cos'è?
1: Uomini con piedi con patate, donne patate.
2: Ho capito
1: con
2: quello che dice. Che cos'è?
1: Non lo so, non l'ha mai saputo nessuno.
0: Uomini.
2: Sì, ho capito, ma dacci un contesto, da dove è uscito? Che cos'è?
1: Se qualcuno lo sa spiegare, 3899-106-600.
2: Ma da dove è uscito? Su YouTube, sui Bluetooth?
1: Esiste ovunque, è stato pubblicato. È una canzone vera e propria, pensa. Ami Christy and the Bad Sisters.
2: Donne patate con i piedi.
1: Uomini con piedi con patate. E donne patate con piedi.
2: Perché c'è anche senso, in effetti.
3: Uomini con piedi con patate.
2: Perché la patata sarebbe tipo lo alucevalgo, quelle robe lì, no?
1: Quindi, sì,
2: quindi uomini, vabbè, c'ha senso.
1: Vedi come twista.
2: Anche se non tutte le donne sono patate.

0: Ave o ave il signor Tarantola, lui è Rob Zombie, bellissimo, dopo gli Smith di nuovo un po' di contrasto, questa volta un po' più gradito, riprendiamo questo malrumore appena iniziato, quest'oggi appare non all'insegna del bidet, ma se ne sentite la mancanza prego fate voi, sembrerebbe in tema patate. 3899-106-600, salutiamo Flavio che si emoziona ascoltando la voce di Dolores O'Riordan con i Cranberries, con cui siamo entrati al break. E poi Elisa che viene qui e mi regala un sogno, perché lei non solo si ricorda questa cosa qua, che è tanto confuso, almeno inizialmente il nostro Sandro, dice: ami Cristi, gruppo visto addirittura dal vivo, vorrei tanto sapere il perché, vedi, chiunque ha toccato questa formazione si chiede perché. Tanto tempo fa all'Init, vicino al Circolo degli Artisti, durante questa canzone sbucciavano e lanciavano patate al pubblico, Sandro.
1: Patate con
2: bello.
1: Piedi.
2: Fonde terra avec le pieux.
1: Uomini con piedi con patate.
0: E c'è chi dice: comunque ho immaginato uomini con i piedi a mo' di schiacciapatate, altro che spremitura del mosto. Del mostro proprio in questo caso. Che schifo, è l'unica cosa che voglio dirvi. Fonde terra avec le pieux. Ma facendo una ricerca scopro che Amy Christie and the Bad Sisters comunque proseguono nella loro attività, perché ultimi brani pubblicati nel 2025, questo veniva un po' più indietro nel tempo, in realtà dice data di uscita 2025, ma no, chissà, questo all'epoca
3: l'hanno ricaricato,
0: c'era un
3: 2025.
0: Video esatto, c'era un video incredibile, credo 2015, probabilmente 2015. Ma Sandro, ho trovato una canzone e purtroppo non trovo la traccia, trovo solo di chi è. Potremmo forse andare a cercare altre cose di questo grande giovane artista. Una canzone che si chiama Uomini, punto interrogativo, piedi, punto interrogativo, patate, punto interrogativo. Lui si chiama Young Paninaru.
3: Come?
0: Il testo era, credo sia trap, però vabbè, uomini con piedi con patate, quindi una cheat importante, però poi la strofa era uomini con piedi con patate, fanculo l'estate, non ci sono patate, preferisco l'inverno, fanculo il governo e le persone agitate. Mi piace tantissimo, devo trovare questa canzone a tutti i costi. C'era invece chi chiedeva i System of a Down, e secondo me questa canzone qui è il perfetto legame tra There's a Light That Never Goes Out e Tarantola, quindi la stessa melodia ma con la durezza e poi sempre di ragni si parla.

0: Spiders, System of a Down, proprio loro.
1: Che bella Pau, Spider, era una vita che non la sentivo. Grazie, grazie tante.
0: C'è chi dice pelle d'oca, grazie, ma cosa mi ringraziate? Anzi, pensate a quelli di prima, quelli che erano lì a vederli dal vivo insieme ai Queens of the Stone Age, che questa se la sono sentita dal vivo. E mentre metà pubblico e con la pelle d'oca, c'è chi dice, vabbè, visto che siamo in tema di trecciate, che ne dici di Truce Baldazzi? Allora,
2: forse è troppo.
0: Ma a parte che non è mai troppo, secondo me, per Truce Baldazzi. Cioè,
2: ma sono quelle cose che hanno fatto il loro tempo, ci abbiamo riso, scherzato.
0: Ma ci sono nuove quella generazioni che non le conoscono.
2: No, quella diventava il suo problema. Ha cominciato a fare TikTok strani, neanche a seguire, poi è scomparso. Cioè basta, no? No, basta. Perché poi se uno insiste troppo diventa circonvenzione incapace.
0: È vero, questo è super vero. Però uomini con piedi con patate, potremmo dire uomini con torri, con uccelli e panini al burro d'arachidi. Sandro, oggi provo tenerezza per questa persona di cui ho letto le gesta stamattina appena sveglia. Non so perché tutto mi porta in Australia, in Tasmania, comunque dall'altra parte del mondo recentemente, però questo signore, cioè questo uomo, si è arrampicato sulla torre del Bolt Bridge di Melbourne. Stiamo parlando di un'arrampicata di 140 metri, fa anche abbastanza impressione perché è proprio una torre, tipo una torre gemella, come si chiamano in italiano?
2: Paracarro.
0: No, dai, perché non mi viene questa parola? Non è un parallelepipedo, santo cielo, grazie al notaio che mi ha suggerito. Allora, è proprio un rettangolo tridimensionale lunghissimo, quindi parallelepipedo, quindi come ti ci sei arrampicato. Poi ha dipinto un enorme uccello, ok? Un enorme uccello. Tra l'altro in stile cartoon, ma poi scopriremo che lui è Pam the Bird, che quindi c'è tutta un'altra storia. Quindi ha causato disagio al traffico mattutino dei pendolari. Poi prima di scendere ha chiesto una cosa molto specifica: cosa vuoi per scendere? Voglio che un drone mi consegni un panino al burro d'arachidi. Questa è stata la sua richiesta. È molto bello. Sembrerebbe essere l'ennesima opera sotto il titolo Pam the Bird, questo simbolo che è apparso dal 2023 su decine di edifici a Melbourne, tra cui la stazione ferroviaria di Flinders Street, dichiarata patrimonio storico. L'anno scorso un uomo era comparso in tribunale con l'accusa di oltre 200 reati, molte dei quali proprio legati a precedenti graffiti che raffigurano questa specie di gabbiano. Sembra un po' Dodò, te lo ricordi Dodò?
2: Come quello dell'albero azzurro. Che domanda fai?
0: No, perché l'altro giorno, tra l'altro, quando eravamo lì al Febbra Fest a domenica,
2: a domenica,
0: ho visto una bambina molto piccola, tipo meno di 8 anni, con il più bel pupazzetto di Dodò che io abbia mai visto in vita mia.
2: Manco chi è, vede un pupazzetto.
0: E infatti io ho gridato in faccia a questa bambina: ma quello è bellissimo, però tu non te lo meriti, perché non me lo regali?
2: Questo non serviva.
0: Senti, io ho avuto tante tristezze nella mia vita, io quel pupazzo di Dodò me lo meritavo. Ecco, su questa torre di 140 metri c'è una specie di Totò, di Dodò,
2: di Totò
0: senza i pois. Però la cosa più bella è la tenerezza di fare questa scalata, tutto questo impegno, l'opera d'arte, e poi chiedere un panino con il burro d'arachidi, amico caro.

0: Sì, finisce in questo modo Between Angels and Insects. Loro sono i Papa Roach, mentre voi dite cose molto serie.
1: Allora, Spiders è sempre Spiders. Vero. Poi a quest'ora Spider, ragazzi, terzo. Buonasera Paolo, io lo so che ti stanno sul mazzo pesantemente, però martedì sera sono andato a Manfro del Sol.
0: No!
1: Ciao Giuseppe.
0: Ma Giuseppe, tu hai ragione. Tra l'altro ce l'ha detto anche la nostra Tatiana, unica fonte di religione in questa stazione radiofonica. Ma non è vero, io non è che li odio come odio altri.
2: Ma forse
0: è che c'è questa cosa che poi Sandro li evoca e poi me li devo accollare io, un po' un problema. Ma. Visto quanto siete, vedi, no, la pelle d'oca, la musica, la cultura, addirittura c'è chi dice facci fare mezz'ora di esercizi di pronuncia di Melbourne, pensa. Melbourne, è facile. E poi c'è chi dice ma io penso ora ci stia benissimo, me li presti 2 chili di culo di MC Cavallo. Ma mentre lo dicevo fuori onda alla buona Sandro Canori, Sandro Canori mi rilancia.
2: Beh, sì,
0: Truce Baldazzi no, ma il Cavallo
2: ho capito, però
0: il Pidè no.
3: Questa chicca. Canzone è dedicata ad un mio amico, un amico molto TDS perché si è punto con uno spinello.
2: Ho capito, è peggio di Truce Baldazzi, penso, no? Almeno questo scherza.
0: La zuppa è pan bagnato, Sandro.
2: Sembra il Cavallo comunque, non è che il collegamento l'ho fatto a caso.
4: Nemici, maschi e femmine, mi conoscete, sono io quello biondo degli Eminem.
2: E questo non è MC Cavallo, questo è quello biondo degli Eminem con cui faceva i beat.
0: E c'è anche Nate Dogg con loro.
4: Il gruppo è più potente, lo sanno in tutto, mi detente, demente, demente, rimette.
2: Questo sì, è quello biondo degli Eminem.
0: Che nel video ha un foglio A4 con la faccia di Eminem.

0: filosofia, capito?
1: Beh, in realtà capisci? Rimangio tutto quello che ha detto, molto bello questo
0: vi
1: pezzo.
0: Vi do un pezzo, un gossip che non mi ricordo se è vero.
1: Beh, ottimo, disinformazione.
0: Un gossip, pensate se è vero, no?
1: Per sentito dire
0: che praticamente MC Cavallo in origine era uno, erano come i vigili. Cioè uno scriveva e uno cantava. Poi c'è tutto, è rimasto uno solo, cioè quello che scriveva. E quindi me li presti due chili di culo se l'hai anche cantata.
1: Ah, ok, quindi possiamo effettivamente, se volete 3899 106 600, nella prossima mezz'ora recuperare anche me li presti e due chili di culo. Perché tanto bidè patate, siamo sempre là.
0: Anche se dovevamo mettere questa qua dalla seconda strofa, che era quella in cui si parlava davvero della morte. Invece la prima strofa era il dissing di quello biondo degli Eminem, capito? Ci siamo persi, comunque vabbè, andate a recuperare. Comunque
1: potete farlo
0: lì,
1: nel
0: fianco
1: vostro
0: a Trucer Bardazzi,
1: okay. Siamo lì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dopo oltre un decennio di paralisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con due sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Auto.it.
7: Questo è Malrumore. Rumore. On
9: Radio Rock. 19:07 di questo giovedì 9 luglio, entriamo nella seconda ora di Malrumore ed entriamo nella consapevolezza che qui è in atto uno scherzo di molto cattivo gusto. Non so chi è in combutta con il caos, ma Maria, io esco. Forse dovrei dire Leila, io esco. Giuro, non ce la faccio più.

0: Thank you.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: intendetemi, io adoro Eric Clapton, non ho nulla di male con Eric Clapton, solo che non sceglierei magari di ascoltarlo tutti i giorni, che mi tocca di vivere già tante cose. Ma è vero che almeno questa canzone che ci ha portato in diretta, vale a dire Leila, in questa versione acoustic MTV Unplugged, molto molto bella. E poi invece poco fa gli Editors con The Rush, novità targata Radio Rock. Noi ci proviamo a svegliarvi, ragazzi, però qua poi la musica va dove gli pare a lei.
1: La Sandra. Musica non c'è.
0: Allora, come si fa a bannarti da questo programma? Questa cosa non era mai avvenuta. Ok, va bene. Il microfono di Sandro Canori è chiuso per sempre. Da una parte, un grande perdita, ma non posso accettare. Cioè, chiedici scusa. No, ho sbagliato microfono. Ti prego, almeno
2: non lo farò
0: su questa
2: mai.
0: Cosa.
2: Circolo vizioso, broken speakers.
0: Broken speakers.
2: Non lo farò mai.
0: Va bene, avete capito cosa mi tocca sopportare.
2: I gruppi rap di appartenenza di Coez prima.
0: Ok, però quello che hai cantato.
1: Non posso spiegare quello che dico, va bene? Quello che dico, se si capisce, si è capito.
0: Ma
1: se non si capisce, è una cosa strana in più che ho detto.
0: A noi bastava che non la cantavi.
2: Che cos'è? Non avevamo sentito quell'altra, ma pure questa.
0: Quell'altra che abbiamo anche fermato a

0: seconda strofa devo sentire.
1: Mi piace molto questo.
0: Ti avevo detto che questo ti piaceva.
1: Vabbè, non nessuno bussa da nessuna parte, non si può fare.
0: Mi piace questa canzone, mi piace che dice culo, secondo me, però vabbè, questo.
1: Mi piace il ritmo, mi piace la cadenza e mi piace tanto, tanto che dice culo, ma non dire culo se non ce l'hai nel sacco. C'è chi dice Polonia, solo Alex Terrible può salvarci, capito? Noi siamo qui tra una canzone acustica, tra una canzone discutibile, quando il popolo vorrebbe cose tipo

0: Dai, una volta ogni tanto alle 19:20 un'invocazione così melodica del demonio la possiamo anche fare. Slaughter to Prevail, Alex Terrible alla voce, questa è Bone Breaker, che apriva quel bell'album del 2019 chiamato Costolom. No, Bone Breaker, però
1: non sì. Bone Breaker.
0: Penso sempre anch'io la stessa cosa. Senti.
1: Perché stiamo sentendo questa
0: da
1: cosa?
0: Da palo in frasca.
1: Che sta succedendo?
0: Ma ti vuoi anche lamentare?
1: Sì.
0: Senti. Per le basse nella voce stiamo ascoltando.
1: Fuori o...
2: Alle Iene ho sempre dato poca confidenza. Sono così rozze, così volgari.
1: Secondo me però, lo dico una cosa.
2: Ma tutte insieme saranno una potenza. Al servizio del mio genio, senza pari.
1: C'è un giro che abbiamo fatto per arrivare alla traccia, magari rendiamo partecipi.
0: Dai, rendiamoli.
1: Non posso.
0: Perché?
1: Attacca la strofa,
0: parli di
1: sulle chitarre non si può parlare, su Scar.
0: Zitto allora.

0: Dicevo,
1: è giunto il momento del mio insediamento.
2: Ma noi che faremo?
1: Seguite
0: questo
1: il maestro, e poi subito
0: questo è Paniconi che ordisce un complotto contro Emilio, ma lo racconteremo meglio.
3: Ma Mauri, che tra l'altro ha lasciato dei pezzi.
0: Però quella cosa non ho mai capito, perché se Scara l'hanno fatto fare a Tullio Solenghi, e visto che le Iene erano tre, di cui una non parlava tra l'altro, se no, perché rideva e basta,
3: era un po', sì.
0: Perché gli altri due, visto che una era Guppy Goldberg, non è stata la Marchesini a quel punto, e l'altro Lopez, Massimo Lopez,
3: avrebbe
0: poteva
3: avuto
0: essere
3: senso.
0: una grande cheat nella cheat,
3: anche che insomma Lopez è andato sempre di più poi nel mondo del doppiaggio, sì. Quindi avrebbe avuto senso. Io Tullio Solenghi, ogni volta che ne sento il nome non riconosco la faccia, e quando guardo la faccia non mi ricordo come si chiama, non riesco ad associare il suo nome alla sua faccia, e forse è lo stesso motivo che ha portato alla notizia che stavamo commentando fuori onda.
0: Sì, perché hai messo quella traccia in cui ci sono quelle persone che fanno quella cosa che voi chiamate growl, e ignoranti come me chiamano ruttare,
3: certo.
0: Però ovviamente da ignorante totale del genere, della materia, e quindi la domanda che mi sono fatto è, cioè, come fanno per attenere una carriera longeva spingendo sempre in quel modo? Ci sono delle tecniche diaframmatiche per cui sicuramente ti fai meno male, però no, ci sono quelle cose che se tu abusi poi comunque il malanno arriva, tipo, che ne so, l'acufene, no?
3: Certo.
0: Sentendo sempre, sforzando sempre, sempre sotto pressione e tutto, alla fine potrebbe arrivare.
3: Le corde vocali, varie
0: esatto.
3: cose.
0: Esatto. E quindi mi chiedevo come facevano. Allora mi è venuta la metafora con Tullio Solenghi, che si diceva aveva avuto problemi nell'interpretazione di Scar, perché faceva tutta certo. questa cosa così, e quindi durante la canzone c'è il momento in cui spinge di più, e quindi abbia avuto questo quasi mancamento alla voce, e per poi scoprire quest'anno, dopo, adesso in realtà, dopo 30 anni, che in realtà era una fake news.
3: Non era successo a Tullio Solenghi questa cosa.
0: Ma a Jeremy Irons, che è il
3: l'interprete della versione originale in inglese, grandissimo.
0: Quindi vedete che anche senza i social succedeva questa cosa, che traducevamo male gli articoli in inglese.
3: Non serviva,
0: e li importavamo.
3: Non serviva ChatGPT. Quindi, siccome è successo veramente al povero Jeremy Irons, sì. che comunque anche lui ha una voce bella profonda già sul nascere, mo lo sentiremo.
0: Ma c'è partita!
3: No, Benzo. Oh.
0: Non c'è partita.
3: Jeremy Irons!
0: Fatti cazzi, è Scar, non è Jeremy Irons, non c'è partita!
3: Ma Scar è questo per me, vedi?
0: Ma senti, elegante. Ma c'è partita. Ma troppo più bravo Tullio Solenghi, a mai basse proprio. Sentiamo la canzone. My vision and brain. Poco cattivo, più cattivo Tullio Solenghi. Sentiamo tu la canzone. I know that your powers of dai, topo Ciccio.
3: Ma che?
0: Ma per piacere. Cioè, Tullio Solenghi ti fa cagare. Cioè, Scar, scusate. Italian Scar. Fa cagare nelle mutande, dai. Ma questa cosa, ma che cos'è? Ma ti rido in faccia. It's clear from your vacant expression. Sembra un anziano un po' aggressivo. Carità, interpretation incredibile, però
3: bellissimo.
0: E sarà un gran colpo di stato. Ma dai, c'è un'altra spinta proprio su.
3: Vabbè, bellissimo. Jeremy Irons, capito? Era stato proprio lui ad avere problemi con la voce dopo l'interpretazione. E invece noi in Italia per anni, 30, convinti che fosse il povero Tullio Solenghi. O forse è successo a tutti e due, chi può dirlo? Comunque, l'altra sera il mio cervello glitchava, non riuscivo per un momento a distinguere tra Scar e Jafar. Si erano fusi.
0: Perché ti stavi chiedendo questa cosa?
3: Perché stavo guardando una cosa che sembrava Scar, ma l'ho chiamato Jafar.
0: Okay.
3: E per realizzare che effettivamente, dai, stiamo parlando dello stesso personaggio, no, anche nei modi e nella voce.
0: Questo non te lo posso
3: permettere. Chi l'ha doppiato Jafar?
0: Però
3: Tullio Solenghi.
0: Posso dirti, Massimo Lopez, posso dirti che entrambi, no? C'è un una macchinazione politica, no? Per ascendere al trono.
3: Quindi, però gli occhi, quello, i
0: però,
3: colori.
0: Se ci pensi, tanti dei cattivi Disney, no? Anche Ade, o la ruba al posto a Zeus.
3: Sì, sì.
0: Quindi comunque c'è sempre.
3: E sembra a sua volta Medusa. Cioè,
0: è un po' un plot sempre che ritorna. Medusa stessa che voleva rubare al posto di, del capo dei pesci.
3: Sì, è un archetipo, ma si assomigliano
0: il,
3: proprio.
0: Il King of Fish.
3: Il capo dei sirini.
0: Il capo dei pesci. A me piacevano così. Il capo dei pesci.
3: Vabbè, ognuno
0: quindi
3: lo chiama
0: anche
3: come.
0: Ursula cercava di rubare al trono del capo dei pesci. Comunque è un plot abbastanza ricorrente. A Walt Disney piacevano le fiabe, quindi dai, sempre.
3: Ma si assomigliavano anche nel modo di parlare, Jafar e Scar. E gli occhi erano truccati nello
0: vabbè,
3: stesso
0: Scar,
3: modo.
0: Cioè Jafar comunque può trasformarsi, no? A un certo punto.
3: Questo è tra l'altro.
0: Quindi
3: se si fosse trasformato in un leone sarebbe diventato Scar. Questo è il giornalismo d'inchiesta di cui il nostro paese ha bisogno. Jafar è uguale a Scar. Intanto anche noi finiamo nel mare con i pesci perché lanciamo un uomo fuori bordo.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: paese. You are listening to
1: Malrumori on Radio Rock. Uno ci prova sempre a fare il proprio lavoro e prova a farlo anche nel migliore dei modi, però così inizia a essere veramente un po' troppo. Ti pare che parliamo di colonne sonore della Disney e lui non si sente chiamato in causa e dice: beh, scusami, non sei... Uno ci prova sempre a fare il proprio lavoro e prova a farlo anche nel migliore dei modi, però così inizia a essere...

0: arriva Mariolino di rinforzo con la sua exit wound. Sandro si è sentito chiamato in causa.
1: Bill Cullen
0: ha detto: oh, ancora ne sono i Disney? E poi non fate questa cosa qua. Sembrava diverso.

0: così. Adesso basta, Phil, ritieniti contento, perché sì, stavamo parlando di film Disney, o meglio di alcune colonne sonore. Ovviamente c'è subito chi tira in mezzo Renatino Nazionale e Nightmare Before Christmas, Elfman gli spiccia a casa, vero, però molto bella,
1: allora, l'interpretazione. Il fatto che delle cose si perdano con il doppiaggio non vuol dire che siamo dei bravi doppiatori.
0: Ecco.
1: Uno, due. Nell'animazione, a meno che non ci sia un personaggio in particolare che parla con uno slang particolare, si sente, si pesa meno il doppiaggio, perché anche in originale è doppiato.
0: Certo.
1: E quindi spesso capita che i doppiatori italiani sono più bravi degli originali per quanto riguarda l'animazione. Poi, se vogliamo fare un discorso de tifo, allora lì non conta più niente.
0: Niente.
1: Se vogliamo cercare di fare un discorso obiettivo, che poi non è possibile, perché per forza è anche un discorso, cioè è inevitabilmente anche un discorso dei gusti, quindi è difficile fare un discorso obiettivo, a meno che non hai delle competenze tecniche. Però io lo faccio uguale.
0: Tu fai sempre quello che ti
1: pare. E secondo me, e lo dirò anche rischiando quello, niente, perché poi non rischio.
0: Cosa
1: niente,
0: rischi? Cosa dubbi?
1: Ricchi e Morti? Meglio in italiano.
0: No, Sandro, no, però meglio, aspetta, fermo, te lo lascio dire tra poco, perché è successa una cosa incredibile. Io prima del break ho detto
1: Tarzan, Scar, Phil Collins, niente. Meglio in italiano.
0: Scar, l'abbiamo ascoltata in tutte le lingue per cercare una risposta, non l'abbiamo trovata. Figlio di chi patri ormai.
1: No, io quello soggettivo, scusa, chiudo il discorso. Intendo che è ovvio che se uno è abituato a sentire a monte una voce, per dire, ho cominciato a vedere Big Bang Theory quando non esisteva il doppiaggio in italiano. E quindi, avendo visto 4 stagioni in inglese, poi è difficile passare all'italiano.
0: Chiaro.
1: Ma non perché non siano bravi, ma perché ormai io sono abituato a quella voce là. Come te, magari, in quanto madrelingua inglese, se hai visto Il Re Leone da piccola in inglese, quindi è difficile
0: Jeremy
1: dire
0: Irons,
1: Tullio Solenghi è meglio di Jeremy Irons. Quindi ovvio che c'è anche quella componente. Ma indipendentemente da quella componente, siamo molto bravi. E nell'animazione, dove pesa meno il doppiaggio, perché già in originale è doppiato, a volte sono più bravi dell'originale.
0: È vero. Può succedere questa cosa, capo, tra tutti quanti, sempre mettermi nella maggiore difficoltà, Tonino Accolla, insomma, che non so ancora oggi se sentire mai nelle sue versioni doppiato negli originali. Ma prima
1: Renato
0: del break
1: zero, meglio del
0: meglio
1: originale.
0: Secondo me forse sì, fu è difficile. Prima del break, Sandro, mi è esploso il cervello. Prima del break io ho detto Scar, Jafar sono lo stesso personaggio, ma c'è qualcosa che mi puzza. E abbiamo il complottista che fa per me. Marco dice: oh, ma ci sta un pezzo in cui Zazu in trappola, quando Scar gli chiede di cantare, canta una cosa specifica. Senti,
1: è un mondo piccolo.
0: Esatto, che allora che a sua volta
1: quella è una citazione di Disneyland.
0: Sì, però
1: it's a small
0: è
1: world,
0: la reazione,
1: è l'attrazione di
0: lo
1: Disneyland.
0: So, però fa ridere
1: small
0: perché
1: world.
0: Questa è la scena del Re Leone, no?
2: Lacrime,
1: ah, certo,
2: io devo
1: passare troppo triste e poi gli fai un mondo più
2: solo.
0: E la reazione
2: mi salverà.
3: Oh, Zazu, su con la vita. Canta qualcosa un po' più brillante, d'accordo?
2: È un mondo piccolo.
1: Disneyland,
3: no,
1: è pazzesco,
3: no, sì. Qualunque cosa, ma non questa.
0: No? Super reazione.
2: Ho tante noci di cocco splendide, di tutte fila per tre, per tre, per tre.
0: Ok, insomma, questa
1: grandi, grosse, anche più grandi di te.
0: Chiaramente citazione di Disneyland proprio, ma la troviamo anche in Aladdin.
1: Che è l'attrazione più famosa di Disneyland.
0: Il genio diventa piccolino.
1: È quella,
0: esatto,
1: che Walt Disney costruì per la fiera, come si chiama quella che fecero a Milano per l'Expo?
0: Sì.
1: E poi usando i soldi per fare queste cose per l'Expo, poi tutte le cose che aveva fatto per l'Expo se le riportò dentro Disneyland. E Small World è una delle cose che lui gli fu commissionato dall'esposizione internazionale.
0: Ma la cosa che mi fa volare è proprio l'amico Marco, che in queste due connessioni ci vede il complotto che avevo detto
1: il collegamento
0: io.
1: È l'attrazione di Disneyland,
0: perché Scar gli urla no no tutto ma non questo, almeno nella versione italiana, quindi questa associazione era voluta, direi quasi un easter egg. No, è un easter egg, ma non del fatto che Scar è Jafar e quindi odia il genio che nell'altro film ha cantato questa cosa.
1: animazioni riciclate in parecchi film, soprattutto di una fase storica ben precisa, ma perché non c'erano i soldi.
0: A proposito di cose
1: non
0: storiche,
1: non è che è sempre andata bene.
0: Non è che è sempre andata bene, no. Renatino è sopra tutti e tutte le parti, non è doppiatore, visto nel 2022 a Londra, Mr. Elfman. Ma a proposito di lingue, paesi, cose lontane da noi, Sandro, aiutami.
4: Ciao, buenos días.
0: Hola.
4: Estoy escuchando de aquí del Meretón. Saludos para.
1: C'è la radio troppo alta sotto, evidentemente.
0: Ma non
4: para,
0: sotto,
4: para mis hijos, para mis amigos. Chi todo, pensa?
0: Hola, hola, si sta ascoltando. No, Sandro, no.
1: Vi ho fatto vivere il Messico.
0: Chissà che radio, ma non si capisce da dove ci mandava le cose.
5: Avete capito che dice quel ragazzino? Io non ci riesco a capirlo. Che dice?
1: Quale ragazzino?
0: Che dice? La menectomia lombare nelle nostre pubblicità, credo.
1: No, non posso parlare di questo, siamo in conflitto di interessi.
0: Esatto.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Parlando di canzoni particolari,
0: senti cosa vogliono.
6: Con citazioni di parti,
1: sì,
6: corporee, c'è la famosa Tarantella del Cacare.
0: Famosa!
6: Di tradizione popolare, autore innominabile ma bravissimo, e una fantastica Lina Sastri giovanissima. Era la colonna sonora, faceva parte della colonna sonora di un film sul brigantaggio.
0: Voi
6: ciao
0: siete troppo.
6: Ascoltatela,
0: non so se è
6: divertente.
0: Questa magnifica tarantella conclusiva per lo spettacolo Quanto è bello l'umorire a CIS. Sentiamo.
1: Bello. Io volevo farvi sentire la canzone di Disneyland, però beh.
0: Adesso sì,
1: a farvi comprendere.
0: Arriviamo anche lì. Però un accenno.
1: Hey!
0: Beh, una tarantella è una tarantella.

0: Ok, mi piace molto molto. Adesso Sandro, troviamo la versione migliore della canzone Disney da fargli ascoltare.
1: Che tra l'altro la parodia di quella canzone Disney è anche nel primo Shrek, perché tutto il primo Shrek è una parodia delle fiabe Disney. E quando lui arriva al castello di Lord Farquaad,
0: infatti me lo ricordo, stavo pensando, c'è un altro luogo in cui lo fanno che io mi ricordo.
1: Quella è tutta una parodia sempre Disney, come lui alla prima scena si pulisce, esce dal bagno, la prima scena di Shrek, e lui esce dal bagno pulendosi il culo con le fiabe. Perché?
0: Non aveva il bidet!
1: No, perché il tipo che ha fondato la DreamWorks, ha fatto Shrek, lavorava per la Disney, se n'è andato e gli erodeva un po' il culo.

0: dalla tarantella gli Sprint Decepticon a
1: è un mondo che va a far ridere
2: perché in italiano?
0: Perché volevo la versione italiana.

0: fatto che siamo cresciuti con Zazu che la cantava al negativo, a me non mi viene mai in mente una cosa gioiosa, mi sembra tipo una cosa triste, no? Perché lui è chiuso in gabbia e dice è un mondo piccolo.
1: Esatto.
0: E da bambino, non sapendo che era l'attrazione di Disneyland, in cui in realtà là il senso è che il mondo è piccolo, nel senso che non dobbiamo odiarci tra paesi, etnie e culture diverse, ma dobbiamo amarci, tant'è vero che l'attrazione di fatto è un ride, non so come si chiamano, in cui stai su una barchetta e fai questo giro per il mondo, quindi la barchetta gira in mezzo a tutti i bambolotti che sono vestiti America Latina, Europa, Stati Uniti d'America che non esistono culturalmente, però
1: Stati
0: Uniti d'America prima che loro arrivassero a distruggere tutto, e quindi è small world, nel senso che non fate gli stronzoloni, il mondo è piccolo, vogliamoci bene.
1: Ma
0: solo che essendo arrivato a noi in quella versione in cui lui lo diceva
1: mesto triste in gabbia, capisci bene, un po' negativa. Ma anche, non so se in Shrek, che io mi ricordo che questi robot che la cantavano poi si collassavano,
0: sì,
1: come
0: vabbè,
1: cioè finiva mai lì, era perché
0: in giro, perché questo tizio, adesso non mi viene il nome, ma credo sia proprio il fondo,
1: è proprio
0: il fondatore,
1: sì,
0: della DreamWorks. Ha fatto come Bender, no, quando dice farò un casino tutto mio con,
1: sì,
0: blackjack e squillo di lusso. Quindi se ne andò dalla Disney e fece la e fondò la competitor basandosi proprio sul fatto che Shrek si pulisce il culo con le fiabe, che era proprio un attacco frontale alla Disney, che invece delle fiabe, della reinterpretazione delle fiabe, ha fatto la sua forza dal giorno zero.
1: Ma anche Radio Rock ci porta in giro per il mondo. Sandro, sei pronto? Prima di salutarti, senti chi arriva.
0: Vai.
2: Ciao Sandro Canori.
1: Ciao
2: Paoloni Asumo.
1: Soprattutto
2: una buona giornata a tutti voi
0: anche
2: che si ascolta. Volevo dirti che quella voce che hai mandato in onda,
0: sì,
2: il vocale, l'audio dell'Honduras, questa ragazza la conosco già di più di
0: 30
2: anni fa. La sua mamma aveva un allevamento
0: di
2: mucca, penso che ancora c'è.
0: Ma come fatta a riconoscerla?
1: Non si
0: sentiva niente. Gattone.
2: Tipo di tradizione.
1: Per
2: intendersi un po' di contadino.
0: Ciao.
1: Fantastico.
0: Ciao.
1: Radio Rock riunisce persone.
2: Lei si chiama Sugiapa.
0: Si chiama?
2: E io ho consigliato di ascoltare Radio Rock.
0: Ah, ecco perché lo sai.
1: Bravissimo! Radio Rock,
0: no,
1: devi aprire il dub nelle Honduras.
0: No,
3: buonasera.
0: Adesso è tutto chiaro.
3: Niente, Canori.
0: Grazie,
3: Gattone. Gossiparo dei film d'animazione.
1: Esatto, Canori ci gossipa tutto quanto.
0: No,
1: è un mondo
0: abbiamo,
1: piccolo.
0: Non vi ho mai annoiato con la Disney e con i parchi Disney, però delle cose le so.
1: Ci arriveremo. C'è chi può testimoniare discorsi interi fatti da Sandro, che purtroppo se ne va. Però quindi voi non lasciatemi sola, visto che ci pensa già lui. Ciao Sandro, ci ritroviamo domani.
0: Ciao.
1: E sarà venerdì, che bello. Invece un rumore continua per un'altra oretta qui in solitudine. Intanto i migliori auspici con i signori Slipknot.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violet.

Jackson per tornare in diretta. Questa chiaramente appunto Smooth Criminal Radio Rock Promotion. Ma io vi ricordo di un appuntamento molto importante, luglio nel Chiostro 2026, ci sono 3 percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sonorità jazz, folk, mediterranee con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz Hamid Drake, Room, Javier Girotto e Aires Tango, Moreno Biglione e Hysteria. Il 21 e il 22 Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Se volete tutte le informazioni le trovate su www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026, un progetto finanziato dal 12° Municipio Media Partner Radio Rock. Brand new music right here. Brand.

Forse la mia preferita sono gli Who. H.U. Greyhound, novità targata Radio Rock, assolutamente da votare sul sito radiorock.it. Apre insieme al brano che ci ha portato in diretta Michael Jackson quest'ultima ora di Mal Rumore. Devo dire, forse cogliamo l'occasione per iniziare a essere pesanti come nell'ultima mezz'ora di ieri. Ma adesso, tra l'altro, c'era Federico al 3899-106-600 che dicevano grandi utilizzatori loro di uccelli nei loro brani, vero? E a proposito del signore degli uccelli che vi ho detto all'inizio, no? L'uomo del panino col burro d'arachidi, è stato poi arrestato il signor Pam the Bird, diciamo che tutto sembrerebbe portare a lui, alla vera identità di quest'uomo che un po', no, come è successo anche per alcune storie simili in Italia, ha iniziato a fare questi graffiti, a fare questi lavori su varie strutture anche importanti di questo uccello tipo Dodò. Probabilmente un gabbiano, ma sembra il nostro Dodò. E ultima avventura l'ho portato al Bolte Bridge. Siamo quindi a Melbourne. Quello che non avevo visto, perché i media italiani non l'hanno riportato, è che tutta l'operazione di portare giù questo signore è durata 9 ore. E c'era la polizia d'acqua, la polizia di terra e varie cose. Ancora non si è capito bene come è salito su questa torre del ponte di 140 metri, come poi abbia fatto anche a fare il suo disegno. E lui è rimasto lì 9 ore a negoziare. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni in una notte che a Melbourne è scesa a 4 gradi. Poi è stato aperto simultaneamente anche un profilo Instagram in cui venivano condivisi dei video proprio lì dall'alto dicendo io scenderò solo quando abbasseranno le tasse e varie altre cose. Insomma, poi sappiamo che è sceso, non so se gliel'hanno portato, però è sceso chiedendo un panino al burro d'arachidi. Quanto amore per lui, quanto amore avete dimostrato ieri invece sul finale per questa cover qui. Quindi ve la ripropongo un po' prima, magari è un regalo per chi ieri se l'è persa.

Yes, lo dico anche io, Jenny Beth, Army of Me, dal vivo a Londra, al Rough Trade East, ma quanto ci piace, veramente oscura, e quindi scendiamo giù giù giù, prendiamo queste scale che ci portano verso le parti più basse del nostro dentro, non serve dire altro, no?

Monitor delle 20:20, mi scrivete, si migliora l'umore e tutto il resto. Penso anche io, ma penso che possiamo fare pure di meglio. Ora non so qual è il collegamento, se sono tutti questi fuck you urlati o le sonorità. Spero che anche la prossima delle scelte, che sarà anche quella che ci porterà al break, sarà di vostro gradimento. Un bel trittico, secondo me, abbiamo messo insieme. Loro sono i Nine Inch Nails. Con calma e per piacere, Starfuckers Inc.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Auto Import, a Roma, dal 1950.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready to...
13: Tutta un'altra storia.
12: Punto it.
13: Questo è Malrumore.
14: Malrumore.
13: On Radio Rock.
15: Vedi che magia Radio Rock. Arrivi al break con i Nine Inch Nails e torni con David Bowie. Bellissimo il concerto un anno fa che abbiamo assistito in quanto Radio Rock in quel di Lisbona. E proprio Nine Inch Nails hanno fatto un omaggio al loro grande amico Duca Bianco e quanto gli mancava. Subito dopo poi l'omaggio anche a David Lynch. Comunque questa è Moonage Daydream ed è l'ultimo salto indietro nel tempo per questa sera qui a Malrumore.
13: Radio Rock.

priorità volevamo il metallo, invece il caos ha detto che quest'ultima ora di Malrumore è di grandi classici. David Bowie prima, Rolling Stones tra le nostre novità, e quindi facciamo questa cosa però, perché andiamo dai Social Distortion, che dei Rolling Stones fecero la cover di Under My Thumb a proposito di Jealous Lovers, ma tra il loro repertorio incredibile troviamo anche questa dolorosissima Dear Lover.

pacetto glielo diamo volentieri al buon Mike Ness e i suoi Social Distortion, Dear Lover. Per rimanere in tema, ma spostandoci, sempre di amanti in qualche caso, si parla anche di cover, volendo, Jealous Guy, versione Roxy Music.

amanti dei Roxy Music, la loro versione di Jealous Guy. Fascinazione incredibile da parte mia per chi sa fischiare molto bene. E non so invece che cosa mi ha portato qua,

0: brano di questo malumore. Siamo finiti addirittura dalle parti dei Bee Gees con questa Tragedy, che ben si sposa sia alle sonorità che ai temi di quest'ultima mezz'ora che abbiamo passato insieme. Prima di salutarci con l'ultimo pezzettino, diciamo, di classico, dobbiamo capire che cosa abbiamo capito.
1: Fatti appresi in questo episodio di malumore. Se disegni uccelli su tori e hai i piedi con patate, portati un panino al burro d'arachidi.
0: Sì.
1: Non dire culo se non ce l'hai nel sacco.
0: Giusto.
1: La mamma di Sugiapa aveva un allevamento di mucche nell'Honduras.
0: Sugiapa.
1: Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questa è benzina e questo è malumore.
0: È tutto veramente tanto avvolto nel caos anche in quest'ultima esplosione finale. Vi lascio a Matteo Strano, beati voi con Bring On The Night. Noi ci risentiamo domani, ma soprattutto vi lascio con Prince, bacini and Rock and Roll Love Affair.
2: She believed in fairy tales and princesses.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
3: Sito e app. Bring on the night, bring on the
5: night on Radio Rock. Ora su Radio Rock.
6: La serata di Radio Rock. On Radio Rock.
7: Cari amiche, cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera saremo insieme fino a mezzanotte, fra qualche chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Iniziamo la nostra playlist con questo classico.
8: Radio Rock, back in time.

0: parlando proprio in compagnia della nostra Pau su quale possa essere la pronuncia corretta di questa band. Ci siamo più o meno messi d'accordo su Evanescence, ma insomma voi fate riferimento per queste cose sempre e soltanto alla nostra Paulonia. Detto questo, un abbraccio a lei, un abbraccio ovviamente anche al nostro Sandro Canori, che vi aspettano domani per chiudere la loro settimana con l'ottima trasmissione da loro condotta intitolata Mal Rumore. A questo punto invece spazio a noi, spazio alle nostre chiacchiere da qui fino alla mezzanotte. Vi ricordo i contatti che abbiamo a disposizione. Stasera parto dal sito internet radiorock.it, da lì potete recuperare i podcast, le playlist e dare un'occhiata a tutto il nostro mondo. Per dare un'occhiata per davvero all'interno dei nostri studi vi rimando alla nostra Visual Radio, ci trovate su twitch.tv, e poi vedo già arrivare un po' di messaggi al 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Stasera inizio salutando il nostro amico Fabio, che ricorda la scomparsa di Bonnie Tyler. Questa brutta notizia è arrivata almeno qui in Italia, direi più o meno nel dopo pranzo. Il nostro amico su WhatsApp scrive: cantava It's a Heartache e oggi il dolore al cuore invece l'ha fatto venire lei a me. Ciao Bonnie Tyler, ovunque tu sia. Ti sento particolarmente coinvolto da questa brutta notizia, caro il mio Fabio. Sebbene ricordo di lei, non ne avevamo mai parlato insieme nella nostra trasmissione. Nel corso della serata vedremo ad ascoltare anche la canzone che te ci segnali. A tal proposito, io di sicuro oggi pomeriggio avevo visto un post di Rod Stewart che diceva che ormai da decenni ogni sera nei suoi concerti propone proprio quel brano, e quindi anche lui lasciava un saluto particolarmente toccante proprio di Bonnie Tyler. Voi intanto fatemi sapere che tipo di musica vi gira in testa, che è sempre un piacere giocare insieme con la nostra playlist, che per il momento prosegue con la prima novità di serata.
1: Brand new music right here. Brand new.

Probabilmente il caldo di questo pomeriggio romano mi aveva dato un po' alla testa. Per un motivo o per l'altro ho canticchiato per tutto il pomeriggio l'inizio di questa canzone degli Yard Act intitolata New Beginnings, che proprio nella prima strofa dice "Society has not been kind to my efforts". Potremmo dire la società, il mondo non è stata gentile, non è stato benevolo come i miei sforzi. Insomma, una di quelle frasette che ascolto qui in radio e che di sicuro mi è rimasta in testa. Saluto intanto su Telegram il nostro amico Marco, mi sposto di là, nell'altra metà del cielo del 3899 106 e 600, per salutare anche il nostro Ale, che mi stava aspettando con una canzone che secondo lui giustamente si sposa alla grande con quella degli Evanescence che abbiamo ascoltato prima. La proposta di Ale va a parare sui Within Temptation, The Howling è il titolo della canzone, che poi ti dico che questa è una cosa che gira spesso e volentieri anche nei nostri ragionamenti, no? Le mezz'ore di Radio Rock sono costruite in questo modo: si parte con un grande classico e quindi te magari ascolti quella canzone e dici va bene, questa parte di trasmissione me la gioco un po' su questo stile, e come è appena successo arriva poi invece la novità che ci riporta da tutte altre parti della musica. Avevamo comunque iniziato la serata nominando e iniziando a ricordare Bonnie Tyler e quindi una grande voce femminile. Vogliamo continuare così nei prossimi minuti? Questi qui per il momento, proprio Within Temptation.

ragazzi, qui in Within Temptation era davvero un sacco di tempo che non li mandavo in onda, sempre bello, sempre una sorpresa, devo dire, in molti casi per me aprire i vostri messaggi e ritrovare anche band del genere. Loro, come molto probabilmente ricorderete, vengono dall'Olanda. Stavo leggendo così due stupidaggini al volo, banalmente, anche sulla loro pagina Wikipedia, insomma, se possiamo prenderla in maniera attendibile al 100%. Io qui leggo che dai loro esordi i Within Temptation hanno venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, facendone la band olandese con i più alti risultati di vendita all'estero. Non so se avrei indovinato così, pensandoci su due piedi, una cosa del genere, ma di sicuro bravo Ale che stasera ci faceva qua questa proposta. E torno ad aggiungere il nostro amico: 30 novembre del 2007 nel locale che al tempo si chiamava l'Alfeus, che concertone che fecero, insomma, non sento a crederti, una musica di questo tipo, no? Volendo anche così imponente, insomma, sul palcoscenico può regalarti di sicuro ancora delle emozioni in più. Questi qui invece sono i Paradise Lost, direi che stasera li ascoltiamo con un classico del loro repertorio come Say Just Words.

altro brano particolarmente celebre che di sicuro era un po' di tempo che non ascoltavamo insieme. Pensavo che non è neanche scontato che una band come una formazione come Paradise Lost riescano a scrivere anche un ritornello così cantabile, mi verrebbe da dire. Questa è proprio una di quelle canzoni che rischia di infilartesi in testa e magari ogni tanto ti ritrovi a canticchiare il ritornello. Saluto con grande piacere il nostro Andrea in generale, ma stasera ancora di più, visto che mi manda una bellissima foto di una montagna verso quest'ora e quindi al tramonto. Lui su Telegram scriveva: oggi, esasperato dal caldo milanese, mi sono spostato tra i monti, ti sto ascoltando dalla terrazza con questa vista, e quindi qualsiasi cosa tu passi stasera va bene, e ci credo, no? Con una vista così bella davvero ogni tipo di canzone può diventare la canzone giusta. Ma se proprio vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, un brano dei Jethro Tull sarebbe il massimo. Figuriamoci, caro il mio amico, se mi permette di rovinare un idillio del genere, no? Una così bella serata come quella che ti sei organizzato, e sono molto contento di saperti impegnato appunto in una serata del genere. Jethro Tull stasera li ascoltiamo da un lavoro che poi raramente mi capita di mandare in onda. Questo qui era Stormwatch, la canzone intitolata Something is on the Move ci porterà fino alla pausa delle 21:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: You're listening to Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Bring On The Night on Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda mezz'ora di stasera ascoltando davvero dei grandissimi musicisti, quelli che formano la Dave Matthews Band.
2: Radio Rock, back in time.

0: Sempre un piacere ascoltare insieme una band del genere, The Space Between, il titolo di questo classico della Dave Matthews Band. Nel corso di questa mezz'ora proveremo ad ascoltare anche qualcosa di Bonnie Tyler. Stasera il primo messaggio, devo dire che in una maniera un po' inevitabile, ricordava proprio una cantante del genere. Ma sapete bene che qui a Radio Rock c'è sempre spazio per aggiungervi con le vostre idee, e quindi in generale vi ricordo il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, così come sempre attiva anche la chat sulla nostra Visual Radio, sulla nostra Radio Rock TV. Torniamo in compagnia della prossima novità, direi su delle atmosfere che in minima parte avevamo già iniziato a ritrovare anche nella mezz'ora precedente. Pesca, secondo me particolarmente fortunata in questo momento, la nostra regia sceglie i Pineapple Thief con il loro nuovo singolo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

molto bene così, brava la nostra regia a pescare più o meno ancora all'inizio della nostra serata un brano del genere che io, come direi anche molti di voi, ascolto con gran piacere. Hold the Ashes da parte dei Pineapple Thief. Come detto, a questo punto torniamo in compagnia di una grande voce femminile. Proprio oggi è arrivata la notizia della scomparsa di Bonnie Tyler, che purtroppo stava decisamente male ormai da un paio di mesi. Lei ha avuto ovviamente un grandissimo e meritato successo nel corso della sua carriera, era uno di quei personaggi anche particolarmente attivi dal punto di vista della filantropia o della beneficenza. Ammetto che questa cosa me l'ero completamente scordata. Nel 2020 Bonnie Tyler aveva coverizzato una canzone di Alan Parsons con i fondi da devolvere anche alla città di Bergamo. Insomma, vi ricorderete che Bergamo è stata una delle prime città severamente colpite dall'epidemia di Covid, e quindi fino anche più o meno agli ultimi anni della sua vita lei si è spesa anche in tal senso. Aveva poi formato una coppia artistica in compagnia di Gene Steinman, di lui avevamo parlato giusto qualche settimana fa in compagnia di Alex Righi nei nostri lunedì sera. Jim Steinman è di sicuro legato a Meatloaf e appunto aveva scritto anche diverse canzoni proprio per Bonnie Tyler. Il nostro amico Fabio, per ricordarla, ci chiedeva di ascoltare questa qui, uno dei suoi più grandi successi.

Mi fa piacere notare che stanno arrivando davvero un sacco di messaggi per quanto riguarda Bonnie Tyler. Lei è un personaggio della musica che magari ad oggi non ascoltiamo più spessissimo qui su Radio Rock, ma evidentemente una donna ed un artista che insomma anche in molti di voi ha lasciato davvero un grandissimo segno. Mi dispiace, ci scrive Anto, che voce, giustamente sottolinea la sua voce Marco attraverso Telegram. E c'è poi Fabio, grazie al quale abbiamo ricordato anche lei, che ci scrive che era amica del grande Frankie Miller. A proposito di quelle voci magari anche un po' graffiate, appunto io prima ricordavo un post di cordoglio del grande Rod Stewart. Mi rendo conto che magari a questo punto, proprio in questo momento della playlist, proporvi un gioco musicale potrebbe anche essere una cosa non particolarmente elegante da parte mia, ma insomma sappiamo bene che di questi tipi di dolori, soprattutto di dolori di cuore, ecco, la storia della musica è davvero piena. Vi viene in mente qualcosa a tema heartache? Ma insomma potremmo spostarci anche verso il mal di testa, che anche di headache, insomma ce ne sono davvero parecchie di canzoni che potremmo ascoltare. Se vi viene in mente qualcosa, se vi va, 3899 106 e 600. Questa qui ogni tanto ce la propone anche la nostra regia, fra i classici che ci fanno iniziare con il piede giusto le varie mezz'ore di trasmissione, erano gli Eagles.

0: cuore stasera anche per quanto riguarda gli Eagles, anche se gli stessi ragazzi della band spiegavano che questa canzone l'avevano scritta anche un po' per divertirsi. Non è un testo particolarmente pesante, tragico o romantico, a prescindere anche dal suo titolo. Fra l'altro il brano, volendo, che ha avuto un clamoroso successo, ha anche una storia interessante. Glenn Frey scriveva la canzone, scriveva la prima strofa di questo brano mentre stava ascoltando le canzoni delle grande Sam Cooke. Messo a punto l'inizio, alza il telefono e chiama addirittura Bob Seger, che evidentemente convinto dall'inizio del lavoro del suo collega inizia a canticchiare il ritornello, che poi è quello che ne ascoltiamo. E mi viene da dire che, insomma, ascoltando il soul, ascoltando il grande Sam Cooke, insomma, un po' di canzoni del genere, almeno per quanto riguarda le ispirazioni o i titoli, di sicuro ti può venire fuori. Noi fra qualche secondo un po' di soul propriamente detto ce lo ascoltiamo. Prima però la voce di Giacomo arrivata attraverso WhatsApp.
1: Che grande Bonnie,
0: vedi,
1: mio mito.
0: Anche te.
1: Da segnalare, se non l'avete già fatto, anche la partecipazione con la collaborazione, pardon, con Mike Oldfield in Island.
0: Assolutamente.
1: Bellissima.
0: Sì, vedi, a dimostrazione di quello che stavamo dicendo prima, insomma, Bonnie Tyler, personaggio che davvero è rimasto nel cuore di moltissimi. Detto del soul, che insomma, potremmo dire proprio uno di quei generi di musica basati anche un po' sulle storie d'amore andate non particolarmente bene, questo qui era il buon Charles Bradley, che qualche anno fa cantava Heartaches and Pain.

Vita da film, quella del buon Charles Bradley, signore che ha avuto di sicuro una vita non particolarmente semplice e che poi proprio nei suoi ultimi anni è riuscito a conoscere anche un gran bel successo grazie alla sua musica. Ma ogni tanto eravamo riusciti ad ascoltarlo nel corso di questo periodo anche qui su Radio Rock. Se magari non lo avete mai ascoltato, se magari vi piace questo tipo di musica, di sicuro da recuperare il suo disco del 2011 intitolato No Time for Dreaming. No, nessun momento, nessuna occasione per poter ne sognare, probabilmente una delle, di quelle frasi che lui si è sentito dire decisamente spesso nel corso della sua esistenza. E invece bravo, insomma, non arrendendosi, siamo qui nell'estate del 2026 ad ascoltare ancora la sua musica. Detto che appunto il soul, se parliamo di dolori dell'animo, dolori del cuore, insomma, è di sicuro un genere giusto da ascoltare. A braccetto ci possiamo di sicuro mettere il blues. Devo dire che qualche anno fa, quando avevo trovato girando per il mondo della musica questa canzone, il titolo di sicuro mi aveva colpito. Lui si chiamava Jimmy Johnson. La canzone che ci porterà fino alla pausa delle ore 22 era intitolata Serves Me Right to Suffer.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Questo è
3: Ring on the Night.
4: Ring on the Night.
5: La serata di Radio Rock
6: on Radio Rock.
7: Classico in assoluto, come molti dei brani che questo signore qui è riuscito a regalarci. Arriva John Fogerty, la sua grande band, in particolare con Fortunate Son.

0: stavamo commentando con il nostro amico e collega Riccardo di Radio Rock Italia proprio i primissimi secondi della partita dei mondiali di stasera. Devo dire, gran bel match fra Francia e Marocco, una di quelle partite che insomma di sicuro va anche molto al di là del semplice sport. Noi però, come al solito, vediamo di concentrarci sulla musica. Ottimo questa scelta della nostra regia in tema Creedence Clearwater Revival. Ne siete in tanti anche al 3899 106 600. Molto contento di sapere all'ascolto anche il nostro amico Nicco, grazie per aver trovato un secondo per mandare il tuo messaggio, che mi fa molto piacere poterti salutare. E in riferimento alla blues, che invece aveva chiuso la mezz'ora precedente, c'è Fabio, dice: non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che quella canzone l'abbia scritta John Lee Hooker. Io conosco la sua versione, ma io so bene che in generale e soprattutto su questo tipo di musica, caro il mio amico, sei una cintura nera, e quindi di sicuro mi posso fidare. Poi sappiamo bene che il blues è uno di quei tipi di musica che va anche di standard, no? Esistono letteralmente centinaia di versioni della stessa canzone e bisogna di sicuro anche un po' studiare per arrivare all'originale. Qui intanto un minuto di intervento in voce, mi sa che in campo fra Francia e Marocco sono già successe un bel po' di cose. Noi continuiamo la nostra playlist con la novità di Eddie Vedder.
1: Brand new music right here. Brand

0: Questo è il il titolo di questo nuovo singolo da parte di Eddie Vedder. Ne avevamo raccontato quando ci era capitato di ascoltare la canzone, un brano uscito anche per finalità benefiche. Noi da qui riprendiamo la nostra playlist, vediamo un po' che ci dite al 3899 106 e 600. Ci colleghiamo con la cucina del nostro amico chef, come vanno le cose dalle
1: parte. Oh, stasera si sposano Giacomino e Anna, abbiamo incastrato pure Gioia qua a lavorare.
2: Addirittura il direttore.
1: Facciamo gli auguri a Giacomino e Anna.
0: Al lavoro in cucina. Guarda che bella torta che si vede.
1: La canzone fai tu, di tuo buon cuore, grazie.
0: Allora, guarda, per gli auguri a Giacomino ed Anna, di sicuro di tutto cuore mi aggiungo neanche io. Per quanto riguarda la canzone, ecco, forse i ragazzi non sono fortunatissimi in questo momento della playlist, visto che stavamo giocando un po' con quei dolori che ogni tanto gli artisti ci hanno raccontato, dolori più o meno metaforici. Avevamo ascoltato prima un po' di questioni di cuore cantate in diversi stili di musica. Allargando un po' il discorso, mi era venuto in mente questo grande classico che forse per un giorno di matrimonio non è esattamente il massimo, ma perché per la nostra playlist potrebbe invece andar

classicone dei Depeche Mode, The Pain That I'm Used To è il titolo di questa canzone, laddove ci fosse il bisogno di ricordarvi il titolo di un brano così, così celebre. Come detto, un po' sfortunati gli amici che si stanno sposando, che stanno festeggiando il loro matrimonio nel ristorante del nostro amico chef, ma per il momento la nostra playlist ha preso un po' una piega del genere. In realtà, come al solito, siete in tantissimi a suggerirmi qualcosa. Fake Plastic Trees ci propone la nostra amica Anto, ovviamente dal repertorio di Radiohead. Con le cose che pensavo di mandare in onda in questa mezz'ora ci potrebbe stare particolarmente bene, devo dire che mi leggi in testa, cara la mia amica. C'è poi Nico che invece ci propone St. Jimmy dei Green Day. Fra l'altro i Green Day ieri avevano aperto la nostra playlist con la loro nuova canzone, che ha dato il via proprio a 3 ore di selezione musicale, tornati a farsi sentire Green Day un po' sullo stile del rockabilly. Da lì avevamo preso il via per la nostra serata in musica. Di sicuro, chiacchierando di mal di testa, qualcosa più o meno di punk rock era venuto anche in mente a me, quindi St. Jimmy dei Green Day me la tengo ferma ben più che volentieri. Mi proponete anche un Depression Blues, e con un titolo del genere sapete bene che giocate in casa, cari miei amici della radio del rock and roll. E qui addirittura il protagonista della canzone, mi sa che di storie un po' brutte ne ha avute parecchie, perché era addirittura il re del dolore, the king of pain.

0: classico dei Police. Questa settimana siamo riusciti ad ascoltarli un po' più spesso del solito, loro che in un modo o nell'altro hanno anche dato un po' il nome alla nostra trasmissione, appunto Bring On The Night, in riferimento ad un altro classico di Sting e compagni. Tornando ai dolori di cuore, sono ricordato di questo grandissimo brano dei Roxy Music che era intitolato In Every Dream On A Heartache. No, anche nelle case da sogno, insomma, si possono annidare dei dolori. Questa è una canzone secondo me davvero incredibile, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista del testo. C'è questo malato e ovviamente stranissimo rapporto fra il protagonista della canzone e la sua bambola gonfiabile, che in un modo o nell'altro rappresenta la solitudine di chi ha avuto magari nella vita un grande successo anche economico, ma proprio per raggiungere quel successo ha magari dovuto lasciare da parte gli amici, la famiglia e i rapporti anche con le persone in carne ed ossa. Siccome il brano usciva ovviamente una bella po' di anni fa, pensavo che magari se la canzone dovesse uscire oggi, invece che di una bambola gonfiabile, si potrebbe parlare di una intelligenza artificiale che può far compagnia ad una persona di grande successo, a tutta la sua cerchia social composta da persone più o meno vere. Sta di fatto che ascoltiamo davvero un pezzo di bravura clamoroso.
1: In every dream home

con questo lentissimo crescendo che poi esplode invece in quest'ultima parte, chissà se era esplosa anche la bambola gonfiabile coprotagonista di questa canzone dei Roxy Music che usciva all'interno di For Your Pleasure, eravamo all'inizio degli anni 70 per la precisione nel 1973. Intanto aggiornamento sulla partita Francia-Marocco, quarto di finale dei mondiali di calcio, rigore per la Francia che Mbappé ha sbagliato, e questa di sicuro può essere una notizia visto che parliamo di un campione più o meno infallibile. Intanto i Swede ci porteranno fino alla pausa delle 22:30.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media Partner Radio Rock.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Attenzione.
6: Questo è
7: Bring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
8: Ascoltiamo qualcosa di diverso rispetto alle band che ci hanno tenuto compagnia nella mezz'ora precedente. Questi qui sono i grandi Alice in Chains. Stasera ritroviamo No Excuses.
9: Radio Rock.

0: Rock TV e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove arriva il messaggio vocale di questa amica.
1: Ciao Doc.
0: Ciao.
1: Diciamo che ho passato un esame difficilissimo.
0: Bene, brava.
1: E anche se non sono usciti ancora
0: i risultati,
1: diciamo, i risultati definitivi, so che sono una guida turistica.
0: Bene, complimenti.
1: E questo per me è un grande traguardo.
0: Ci credo,
1: quindi,
0: cavolo.
1: Non so.
0: Si festeggia stasera, che combini?
1: Una canzone che voglia dire: ok, sono qui
0: e ce l'hai fatta.
1: Ce l'ho fatta.
0: Vedi,
1: e
0: infatti,
1: vado avanti.
0: Bravissima.
1: Grazie.
0: Figurati, grazie a te per quello che può valere, figuriamoci, davvero complimenti per un risultato del genere. Credo di poter dire che forse ognuno di noi ha proprio quella canzone che magari riascolta anche in momenti positivi, no? Per festeggiare un po'. Io di sicuro ne ho un paio che amo ascoltare quando invece magari inizio un nuovo lavoro, magari mi capitava di fare qualche colloquio, parcheggiavo la macchina di fronte a dove dovevo andare, ascoltavo queste due canzoni e poi insomma mi andavo a presentare. Non sempre le cose sono andate bene, ma insomma almeno per arrivare un po' più carico all'appuntamento avevo appunto un paio di canzoni che mi fanno compagnia. Vi viene in mente qualcosa? Mi va di regalare un brano all'amica che abbiamo appena sentito? Nel caso 3899 106 e 600, mentre questa qui è la prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.
6: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Fighting For You è il titolo di questa novità degli Arab Strap, che personalmente è una delle canzoni che più mi piace in quest'ultima infornata, ma figuriamoci, noi speaker non siamo qui a fare il tifo per quella o per quell'altra canzone. Invece bellissimo, davvero, fatevelo dire, è davvero bellissimo vedere che ogni volta che qualche ascoltatore ci chiede magari un brano o per festeggiare come stasera, o magari anche per provare a tirarsi su di morale in serate un po' più negative, voi siete sempre prontissimi a dare una mano al 3899 106 e 600, e che belli che siete, fatevelo dire. C'è Mauro che dice: una delle mie canzoni da presa bene è Go Your Own Way dei Fleetwood Mac, qualcosa dei Mac, lo ascoltiamo sempre più che volentieri, metto in cantiere anche quella lì. Mentre il maestro che ci regala stasera, che ci dice?
1: E allora Doc, gli si può anche dedicare a questa nuova guida turistica, Alive and Kicking.
0: Bella.
1: Vivo e vegeto più o meno, no? No?
0: Bella, bellissima idea anche la tua, mettiamo in playlist anche questa. Sono sicuro che le proposte che abbiamo appena ascoltato da parte degli ascoltatori potranno fare più felice la nostra amica Amarena, così lei si firma, rispetto alla mia scelta. Però ascoltando questa qui degli Arab Strap mi era venuta in mente questa canzone dei Mogwai, che come moltissime delle loro proposte è una canzone strumentale e quindi magari non c'è un testo che parla veramente di festeggiare. Sta di fatto che è un brano a cui io sono rimasto particolarmente legato, perché in maniera assolutamente indegna questa San Pedro dei Mogwai io la usavo come base qui a Radio Rock nelle mie prime trasmissioni fra il 2011 ed il 2012. Visto che siamo nell'estate del 2026, insomma, potrei dire che è una canzone che da questo punto di vista di sicuro mi ha portato fortuna, e la riascolto con te per festeggiare il tuo importante traguardo.

Che poi, insomma, potremmo dire che all'interno di un brano strumentale ognuno ci può mettere dentro anche i sentimenti che ne più vuole. Qualche settimana fa i Mogwai aprivano insieme ad altre grandi band il concerto italiano dei Cure. Questa qui non l'hanno fatta, ci ho rimasto un pochino male, ma insomma il set è stato comunque grandioso in compagnia di questi signori qui, sempre per festeggiare l'importante risultato lavorativo della nostra amica neo guida turistica. Mi proponete anche Beautiful Day degli O2, che so, direi fin dal titolo può essere di sicuro una proposta giusta, visto e considerando anche che stanno per andare in onda i Simple Minds. Per il momento ritroviamo Alive and Kicking.

0: che per un buon divo per l'altro, senza neanche farla apposta, abbiamo inserito tre band che vengono tutte dalla Scozia nel corso dei nostri ultimi ascolti: Arab Strap in novità, poi i Mogwai e poi anche i grandi Simple Minds. Direi che per festeggiare una canzone che ci dice di essere vivi e vegeti, alive and kicking, insomma, può di sicuro andarne bene. A proposito di questo classicone, sentiamo un po' che ci dite.
1: Il lato B del 45 giri Alive and Kicking contiene Alive and Kicking strumentale.
0: Ok, ci può stare.
1: A me piace di più, è più figa.
0: Vedi?
1: Se ti capita, ascoltala.
0: Guarda, più che volentieri, non la sapevo questa cosa. Insomma, si può arrivare ad immaginare, no? Moltissimi singoli presentavano sulla prima facciata la canzone fatta e finita, e poi magari giravi il disco e ritrovavi anche lo strumentale. Non credo di averlo mai ascoltato. Insomma, la musica di questo brano è decisamente azzeccata. Non so se sei d'accordo con me qui la voce di Jim Kerr, insomma, anche da abbastanza vicino potrebbe ricordarci il tono di Bono degli U2, che proprio voi ci avevate me proposto con Beautiful Day. Insomma, nell'ottica di festeggiare di sicuro può andare bene anche me quella lì. Volendo per una nuova guida turistica, anche il titolo curiosamente dell'ultimo singolo degli U2 poteva star bene: Street of Dreams, no? Insomma, si può coronare un sogno anche in mezzo alle strade delle città italiane, spiegandole magari a questo o a quell'altro turista. Di sicuro un po' particolare il videoclip della canzone, non so se vi è già capitato di vederlo. Probabilmente a naso questa canzone entrerà anche nelle nostre novità in rotazione stasera, quindi nell'ottica di una sana alternanza andiamo con questo classico.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: È una vita.
0: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: Con questa qui direi che ci diamo una bella sveglia, come ogni volta che arrivano in playlist i Prodigy. Stasera li ascoltiamo con Omen.

0: tanto di girare sui social network e imbattervi in video di vecchi concerti. Proprio questa settimana mi è capitato di vedere una storica esibizione dei Prodigy alle prese con Breathe. E che dire, sono onestamente uno spettacolo, molto espressivi anche i due vocalist della band sul palcoscenico, che un po' ballavano, un po' facevano le faccette. Durante un concerto dei Prodigy non è che avevi poi veramente modo di concentrarti sulle faccette dei cantanti per quello che succedeva durante, sotto il loro palcoscenico, ma insomma esibizione quella lì davvero clamorosa. A proposito, mi verrebbe da dire di cose che spaccano, prego.
1: Grazie a tutti. E soprattutto a te, Doc, perché quella dei Mogwai spaccava.
0: E figuriamoci, brava te, ancora complimenti per il tuo risultato. Fra l'altro mi incuriosisce molto questa storia della guida turistica. Posso immaginare che magari sei a Roma? Insomma, di cose da spiegare ai turisti nella nostra città ce ne sono davvero un bel po'. Insomma, mi sa che davvero hai dovuto studiare parecchio per questo importante risultato, che sono contento siamo riusciti a festeggiare anche grazie agli altri ascoltatori. Sì, ascoltava prima qualcosa degli U2, vediamo un po' che ci dite anche in tema.
2: Allora, per me purtroppo gli U2 terminano con cose belle da poter ascoltare e anche discutere a Zuropa.
0: Ok, ci può stare.
2: Comprensivo anche dell'esperimento con Brian Eno, e purtroppo quel brano che rovina tutto di Pavarotti, che è
0: certo.
2: Il brano, se non ci fosse Pavarotti, che certo. È The Passengers. Per il resto sono tutti brani inutili, non c'è, purtroppo sono inutili, cioè non la sentite una volta e basta.
0: Alla fine, quando si parla degli U2 arrivano sempre un po' di commenti, direi in maniera inevitabile. Sono usciti, no? Vi ricorderete di sicuro, un paio di EP nel corso della primavera di questo 2026, là dentro qualche canzone che si poteva salvare, se così posso dire, almeno io l'avevo trovata. Quest'ultimo singolo, devo dire che davvero mi sembra faccia parte invece di quella categoria di canzoni un po' inutili, tirate fuori giusto per ritirare fuori il nome della band. Per condividere con voi una stupidaggine, un pensiero che si era affacciato nella mia mente in quest'ultimo periodo: ma i Mumford & Sons stanno rischiando di fare la stessa fine degli U2 all'interno solo e soltanto dei messaggi degli ascoltatori di Radio Rock? Perché mi è capitato più e più volte nelle ultime settimane di leggere messaggi un po' troppo duri, secondo me, davvero un po' troppo duri nei confronti dei Mumford, che fra l'altro qualche giorno fa erano in concerto anche loro qui a Roma. C'era qualcuno di voi all'ascolto al concerto dei Mumford? Se vi va di raccontarcelo, 3899 106 600.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Girl Got Away è il titolo del nuovo singolo dei Dinosaur Junior, dicevo nel corso della serata, che figuriamoci noi speaker, mica stiamo qui a fare il tifo per questa o per quell'altra novità. Devo dire che per quanto mi riguarda invece sono molto molto contento di ascoltare con voi qualcosa di questa band che davvero mi sta particolarmente a cuore. C'è Mauro intanto che su WhatsApp ci scrive: l'ascoltatore mi ha tolto le parole di bocca riguardo gli U2, chiacchieravamo anche un po' della svolta, stavo per dire dell'ultimo periodo della loro carriera, ma insomma ormai il periodo invece è di quelli decisamente più lunghi, così per chiacchierare un po' in generale. Gli U2 forse possono essere davvero un buon esempio di quel discorso che il problema è che poi alla fine hai continuato la tua carriera, no? Quante formazioni hanno interrotto quando erano ancora all'apice? Quanti artisti purtroppo sono morti particolarmente giovani senza aver avuto il tempo di sviluppare ulteriormente la loro carriera? Lì ovviamente il discorso diventa ambito della fantasia di ognuno di noi. Un musicista morto giovane sarebbe riuscito per tutto il resto del suo percorso musicale a mantenere quel livello, o magari anche dei grandissimi che oggi giustamente riteniamo tali si sarebbero un po' appiattiti nel corso degli anni. Ogni tanto anche con Alex era venuto fuori il discorso legato a Carlos Santana, che cioè, è di sicuro uno dei musicisti più importanti della storia, ma ad oggi, rispetto magari agli altri grandi della fine degli anni 60, è un personaggio quasi sparito dai discorsi, col fatto che è ancora vivo, che la sua carriera anch'essa ha conosciuto di sicuro dei passaggi un po' a vuoto. Ecco, viene quasi da non sottovalutare, non scordare le grandi cose che ci hanno regalato, però giustamente poi insomma si giudica anche il materiale che gli artisti ci propongono in questo momento, e onestamente le ultime cose degli U2 non sono proprio ottime a voler essere buoni. Questi qui invece sono i Green Day, stasera riascoltiamo Saint Jimmy.

uscita nelle era uscita nel corso della nostra serata anche il titolo di questa canzone dei Green Day, San Jimmy, all'interno di American Idiot, lavoro che ha avuto al tempo davvero un grande, grandissimo successo. Stavo dando un'occhiata alla scaletta anche su Spotify, adesso non so se riuscite voi a darmi una mano, ma in questa scaletta ci sono tre canzoni, tre canzoni che hanno superato il miliardo di streaming, appunto, sul lettore di Spotify. Non sono tantissimi dischi rock che possono vantare, cioè vantare ovviamente fra virgolette, ma insomma che possono vantare un risultato del genere. Anche qui, no? Insomma, in maniera ovviamente un po' più lontana dal discorso che stavamo facendo sugli U2, ad anni ed anni di distanza di Dookie e su uno stile di sicuro un po' diverso, i Green Day comunque riuscirono ad azzeccare un grande successo che in realtà pensavo anche più anni, 94 Dookie, e invece nel 2004 usciva quello che abbiamo appena ascoltato. Mi scrivete su WhatsApp se guardiamo la qualità delle canzoni, gli AC/DC avrebbero dovuto smettere 40 anni fa, e quindi nel 1986, che usciva in quel periodo, sì, Fly on the Wall dell'85, che insomma, di sicuro non viene ricordato fra i migliori lavori dei ragazzi. Fra l'altro oggi, a proposito di AC/DC, quelli della prima ondata sarebbero stati 80 anni per Bon Scott. Parlavamo prima anche di quegli artisti scomparsi decisamente troppo presto, e lui insomma può far purtroppo di sicuro parte di un discorso del genere. Sarebbe cambiata la carriera degli AC/DC ancora con Bon Scott alla voce? Chi lo sa, probabilmente no, ma insomma, come detto, qui siamo proprio in ambito di fantasie, quindi giustamente ognuno può dire la propria. Questi qui invece sono i Joyce Manor. Vi ricordate all'inizio della trasmissione avevamo parlato di un po' di dolori di cuore? Qui invece andiamo sul mal di testa.

0: Un mal di testa costante, il constant headache cantato dai Joyce Manor. Insomma, visto il gioco dell'inizio della trasmissione stasera, mi era venuta in mente anche questa qui. Continuiamo a chiacchierare di questa tematica che, insomma, come detto, è partita dagli U2, ma poi di sicuro si potrebbe allargare anche a tantissime altre formazioni. Vediamo un po'.
1: Il problema è che l'artista fa contratti a tempo, tipo sì, ti do 100 pippi, mi fai 5 album in 7 anni.
0: Quanti sono 100 pippi?
1: Questo come uccide la fantasia, possiamo uccide tradurre, l'originalità, uccide il fatto che io devo tirare fuori quest'album, fammi tirare fuori queste canzoni, se non mi rompono questi.
0: Ragionamento correttissimo.
1: Ecco, l'artista dovrebbe essere al di fuori delle case discografiche, produrre ogni volta che vuole, indipendentemente dal fatto che l'album precedente continui ancora a vendere.
0: Guarda, lo sai che quando tempo fa avevo iniziato ad appassionarmi di questa storia della musica, aveva colpito tanto anche a me, no? Arrivare a leggere una cosa del genere. Quindi abbiamo questo contratto per 8 anni, in 8 anni mi fai almeno 3 dischi, perché insomma, davvero, no? Sembra di mettere un po' il timer alla creatività e insomma, diventa poi davvero difficile riuscire a mantenere un livello qualitativo o di ispirazione se devi lavorare poi in quel modo. Mi viene da pensare poi come si possa lavorare in altro modo, insomma, qui poi c'entrano discorsi economici, sociali, che insomma forse ci porterebbero anche un po' troppo in là. Pensavo, sempre però per allargare un po' il discorso, perdonatemi, che in questo periodo dei mondiali di calcio si sta parlando giustamente della longevità degli atleti, no? Insomma, ci può venire in mente Leo Messi, che ha 39-40 anni, ancora fa delle cose incredibili, cosa onestamente impensabile, anche tenendo a mente i grandi campioni del passato, no? I modi di allenamento, l'alimentazione, quindi insomma si allunga la tua carriera. Riportando però il discorso alla musica, non è che forse diamo anche per scontato che un bravo scrittore di canzoni poi riesca a mantenere la stessa ispirazione per tutta la sua vita? Te magari parti come uno squattrinato ragazzo che in cameretta stai lì a strimpellare la tua chitarra, hai un po' di idee giuste e nel corso letteralmente di 4, 5, 6 anni magari diventi anche un milionario e quindi cambiano completamente le tue esperienze, cambia l'ambiente intorno a te, magari nella cameretta dove avevi scritto le canzoni, insomma non ci torni mai più per trasferirti in una grandissima villa. E quindi poi è questo, io per esempio lo do un po' quasi per scontato il fatto che a un certo punto insomma l'ispirazione finisca, ti ascolti i migliori dischi di questa o di quell'altra band e quando esce una novità ti ci approcci sempre con le dovute cautele,

0: Questi qui si chiamavano, chissà, forse si può parlare al passato, visto che il disco usciva addirittura nell'estate del 2010, Off With Their Heads, particolarmente sentito, no? Insomma, un flusso di coscienza del genere. Intanto, che paura, cari amici di Radio Rock, avevo nominato Leo Messi, così un po' a cavallo fra lo sport ed il calcio nell'intervento precedente. A questo punto risponde Mbappé, che fa un gol clamoroso per portare la Francia sull'1-0 nella partita con il Marocco. Quello lì è un personaggio che davvero ha le antenne. Se qualcuno fa un complimento ad un suo collega e rivale, ecco, probabilmente Mbappé riesce a rispondere direttamente in campo. Saluta intanto con grande piacere il nostro Simone, bello per me poterti mandare un saluto. E vediamo invece che ci dice il nostro Maurone. Arrivava questo vocale attraverso WhatsApp. Caro mio, come stai?
1: Bella Matteo,
0: questa che è la cintura,
1: non me paleso mai con te vocalmente, ma ti ascolto sempre,
0: figurati, grazie mille,
1: ti ascolto grande. Sempre, te lo assicuro.
0: Figuriamoci.
1: Sono Mauro, quello che fa l'ignorante, no, con gli scolopendri, uh-huh, e fa i giochi di parole con Lollo.
0: Beh, con un curriculum del genere, caro amico mio,
1: il discorso di finire
0: giù il cappello,
1: di finire, come si dice, l'estro creativo, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Zappa non l'avrebbe mai finito. Beh,
0: cavolo,
1: non l'ha mai finito, ha fatto 40-45 dischi.
0: Sì, più o meno la cifra sarà.
1: Non
0: quella,
1: l'ha mai finito. E se fosse campato 80 anni, avrebbe
0: comunque
1: fatto, penso, 100-120 dischi. Senza finire mai l'estro creativo. Metteci qualcosa di Zappa. A tuo piacimento. Te prego.
0: Guarda, ci sono mille motivi per ascoltare Frank Zappa qui a Radio Rock. Direi che un messaggio del genere, caro il mio Maurone, si piazza proprio in primissima posizione. Dammi qualche minuto, nella prossima mezz'ora ce lo ascoltiamo più che volentieri, un genio del genere. Intanto questi qui erano i Softplay, Everything and Nothing.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
0: Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Prima di dedicarci ad altro, band di sicuro molto divertente per aprire l'ultima mezz'ora insieme, questi qui erano i Darkness.

0: con il falsetto del cantante The Darkness. Stasera apriamo l'ultima mezz'ora insieme, Get Your Hands Off My Woman, il titolo di questa canzone. Qui siamo in tanti, ancora in tantissimi, a chiacchierare al 3899 106 600. Saluto anche Lorenza che dice: mi scuso se sono arrivata ora e piombo subito con una richiesta, ma figuriamoci, è esattamente così che funziona, o che dovrebbe funzionare secondo me, Radio Rock. Quindi davvero non fatevi mai problemi, soprattutto se ci raccontate anche cose del genere. La nostra amica dice di essersi innamorata di una canzone, Don't Give Up On Me Now, da parte di Ben Harper. Ben Harper è uno di quelli che manda in onda sempre più che volentieri, se c'è spazio, e credo proprio di sì, dovremmo riuscire ad ascoltare anche lui in questi ultimi minuti, oltre a trovare spazio per uno come Mr. Frank Zappa. A proposito, intanto, di grandi nomi, di nomi storici della musica, l'ultima novità la affidiamo a questi signori qui.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

proprio bello anche il pianoforte che chiude questo brano dei Deep Purple, Guilt Trip, il titolo della canzone. Anche loro, nel discorso che abbiamo fatto in quest'ultima oretta, potevano essere un nome che ci poteva venire in mente, insomma, visto la lunghissima carriera di almeno alcuni dei musicisti ancora coinvolti in questo progetto. Si chiacchierava di Frank Zappa e quindi pensavo stasera di ascoltarlo con uno dei suoi ultimi dischi, visto che parlavamo di questa storia. Ma l'ispirazione per un artista può essere eterna? Magari inevitabilmente prima o poi ti perdi un po' per strada. Se parliamo, insomma, onestamente, di un genio assoluto come Zappa, ecco, le cose invece andavano decisamente in maniera diversa anche fino agli ultimi momenti della sua vita. Nel 1986 usciva Jets from Hell, che è un titolo anche abbastanza politico, come diverse cose nella vita e nella carriera di Frank Zappa. Era il periodo di Ronald Reagan alla presidenza americana e Zappa diceva che diverse cose del suo paese sembravano uscire direttamente dall'inferno, e quindi perché non far uscire anche un po' di jazz da quel posto. Ovviamente il nome jazz, il tipo di musica jazz, va messo un po' fra virgolette, visto che parliamo di un personaggio del genere. È uno dei dischi di Zappa dove lui ne suona, utilizza meglio dire, molto il synclavier, questo strumento, questa workstation audio che al suo interno integra un sintetizzatore, un campionatore ed un sequencer, che funzionano tutti insieme per permettere ai musicisti di esprimere la loro arte. È un

Insomma, davvero super interessante come tutte le cose di Frank Zappa. Questa qui è intitolata Saint-Étienne, canzone dove in mezzo a tutti gli altri suoni si affaccia anche una grande chitarra.

E come giustamente stavate dicendo anche voi, davvero lucidissimo Frank Zappa, pieno di idee anche nell'ultimo periodo della sua vita e della sua carriera. Questa qui è intitolata Saint-Étienne, registrata nell'omonima località francese, che è un pezzo onestamente clamoroso. Davvero contento di aver ascoltato anche lui stasera. Intanto, a proposito, fra molte virgolette, di cose francesi, la Francia, appunto, la nazionale di calcio, ne ha segnato un altro 2-0 sul Marocco. Adesso che mancano davvero pochissimi minuti alla fine di questo quarto di finale, mancano pochissimi minuti anche alla fine della nostra trasmissione. Intanto mi scrivete maledetti francesi, che ci sta sempre bene, no? Volendo, soprattutto in tema di sport. Poi di queste storie magari ne parleremo domani in compagnia del nostro mister, del nostro tattico, il buon Simone Maurovic. Intanto mi avevate segnalato anche un brano di Ben Harper. Facciamo un bel salto da Frank Zappa a Ben Harper, ma appunto, visto che manca poco tempo alla nostra trasmissione, mi fa molto piacere ascoltare anche lui.

0: Contento di aver ascoltato con voi stasera anche Ben Harper, personaggio che di sicuro apprezzo molto, e devo dire che non spessissimo arrivano proposte per quanto lo riguarda. Stasera invece bravi voi che vi siete ricordati anche di lui. Noi intanto con il prossimo brano andiamo a chiudere la nostra playlist di stasera, in attesa poi di risentirci domani, appuntamento sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, la playlist e il podcast li troverete sul sito internet Radio Rock. Voi intanto continuate a godervi la notte, magari anche in compagnia della musica dei 106 e 6 di Radio Rock, in attesa, come detto, di ritrovarci fra meno di 24 ore.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Nel nostro viaggio in giro per il mondo a cercare nuovi spunti musicali, nuovi orientamenti, nuove sonorità, arriviamo in Svezia e arriviamo a Stoccolma nello specifico, dove nel 2015 si è formato questo sestetto che vi sto per presentare, ma che in realtà probabilmente rispetto al pubblico di Radio Rock non avrebbe bisogno di introduzioni, di presentazioni. Loro si chiamano Viagra Boys, tra l'altro prendono il nome dall'ironia con la quale anche nei loro testi criticano la mascolinità tossica, le teorie del complotto dell'estrema destra, e con questi testi insomma così molto particolari. Tra l'altro loro, c'è un aneddoto strano: nel 2015 sono formati incontrandosi, perché dovete sapere che il leader della band, Sebastian Murphy, è nato in California, a San Rafael, poi a 17 anni si è spostato per andare a vivere con una sua zia a Stoccolma e faceva il tatuatore. A un certo punto va a fare una serata karaoke, come spesso si fa con gli amici, e incontra degli altri ragazzi che già stavano in una band e con i quali poi lui fonderà i Viagra Boys. Se qualcuno è curioso, sappia, e possiamo Giampiero Giulli farla ascoltare per favore, sappia che hanno cantato un pezzettino al karaoke We Belong Together di Mariah Carey, quindi possiamo metterla un pezzettino. Ecco, perfetto, Mariah Carey con We Belong Together ha unito i Viagra Boys, che da quella serata si sono poi messi insieme per fare una band e sono arrivati già al quarto disco in studio dei Viagra Boys, che si intitola Viagra Boys. Questo è il nome del disco con la A spostata nella seconda parola, quindi Viagra Boys, e che tornano appunto con un nuovo lavoro che già abbiamo ampiamente ascoltato a Radio Rock con i tre singoli estratti. Perciò ascoltiamo un'altra cosa, questa è Water Boy dal nuovo dei Viagra Boys.
3: Remember that dude who looked like a raisin, dressed up to go to a party?
4: Okay.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo a Brooklyn, formazione di post-punk, noise, dance punk americana. Tornano con un nuovo lavoro che si intitola Pirouette i Model Actriz. Loro sono un quartetto capitanato da Cole Hayden. Tra l'altro anche qua c'è un aneddoto particolare, perché Cole Hayden non faceva parte della band. Gli altri componenti decisero di invitarlo a diventare il frontman, il leader, il cantante, diciamo così, della band, dopo averlo visto sul palco in una performance col corsetto e con sangue sul viso, finto chiaramente, e questo suo carattere, insomma, così, e non solo, anche per le sue doti canore evidentemente, ma anche per questo suo carattere scenografico, lo invitano a far parte della loro band, e quindi sì, nascono i Model Actriz. Il loro nuovo lavoro si intitola Pirouette, questa è Cinderella, loro sono i Model Actriz.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il suo nome è Samia Najimi Finnerty, è una ragazza di 28 anni, californiana, di Los Angeles e dalle evidenti radici libanesi. Tra l'altro lei aveva nel suo primo lavoro, lei figlia di attori, si è data subito alla musica e propone questo indie pop anche con venature rock e folk, e sul primo disco ne ha fatti già, questo è il terzo album che sto per presentarvi, ma sul suo primo lavoro intitolato The Baby c'è una traccia in apertura e si titola Pool, che si apre con l'ultimo vocale che le mandò la nonna prima di morire cantandole una nanna libanese, quindi proprio a testimoniare l'importanza per lei delle sue radici libanesi. Sentiamone un pezzetto.

fa chiamare semplicemente Samia, quindi semplicemente col suo nome. L'album si intitola Bloodless e ascoltiamo Carousel. Lei è Samia, il suo nuovo lavoro.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Artista molto nota nei circuiti di folk country americano, anche se lei fa anche del blues, del gospel contaminato con la psichedelia, è un'artista molto complessa, molto poco conosciuta dalle nostre parti probabilmente, anche se in realtà lei è una musicista a 360 gradi, canta, suona la chitarra, suona l'ukulele, suona il banjo, è stata nominata più volte ai Grammy Awards, agli Americana Music Honors Awards, ha collaborato con Dan Auerbach dei Black Keys, con Norah Jones, con i Blind Boys of Alabama, insomma è un'importantissima musicista che infatti arriva al suo settimo album in studio. Lei si chiama Valerie June, questa è Owls, Omens and Oracles, nuovo lavoro appunto per questa musicista americana del Tennessee, nata a Jackson ma trasferitasi a New York, cominciato a cantare nelle chiese, nelle congregazioni afroamericane e bianche, a suonare come detto già giovanissima. Arriva al settimo disco in studio, dal quale ascoltiamo questa Endless 3, lei è Valerie June.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Piaceranno moltissimo anche al nostro Giampiero Giuli, che cura la regia e l'editing audio. Lo voglio ringraziare anche in voce, il nostro Giampiero Giuli. Piacerà a lui moltissimo il nuovo album dei Sunflower Bean. L'album si chiama Mortal Prime Time, quarto disco in studio per la band di Glen Head, stato del New York ma trasferitesi a Brooklyn, che fanno un glam rock contaminato con l'indie rock, il rock psichedelico. I loro punti di riferimento sono Velvet Underground, Fleetwood Mac, T-Rex, gli Smiths, insomma, vabbè, diciamo niente male. E in realtà il loro nome nasce da una passione culinaria incrociata, nel senso che loro sono un trio. Il chitarrista è un grande amante dei semi di girasole, quindi diceva: perché non chiamiamo la nostra band Sunflower Seeds? Bello, no? Semi di girasole, Sunflower Seeds. Poi il batterista ha detto: no, ma a me piace molto il caffè, quindi voglio chiamare Coffee Beans, i chicchi del caffè. Allora a un certo punto ha detto: sai che facciamo? Per non scontentare nessuno dei due, facciamo un crossover. Anziché Sunflower Seeds o Coffee Beans, facciamo Sunflower Beans. E quindi così nasce il nome della band, i Sunflower Bean, che appunto arrivano al loro quarto album in studio, Mortal Prime Time. Questa è There's a Part I Can't Get Back, e loro sono i Sunflower Bean.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here. Brand.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.
3: Enough talk! It's time to rock!
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.